0: soggetti impegnati su questi temi, i problemi cittadini odierni, dello sviluppo urbanistico a vantaggio della speculazione edilizia, della mancanza di aree verdi e di spazi sociali, dell'iperturismo che avvantaggia pochi e danneggia moltissimi, allontanando dal centro storico le residenti e riempiendolo di strutture per i turisti, studentati che poi diventano alberghi, eccetera. Si può dire che Adriana sia stata l'anima della rete e che al momento non si riesce a pensare come questa possa continuare ad esistere senza di lei. Eppure è proprio anche per onorare la sua memoria che dovremo tenerla ancora in vita. Per onorare la sua memoria, certo, ma anche perché i fascismi risorgenti ed imperanti in Italia e in varie parti del mondo ce lo impongono. Adriana, nonostante la sua scarsa simpatia da comunista libertaria, come lei si definiva, per le istituzioni, anche quelle associative, era entrata in sintonia, frequentandolo per le riunioni della rete antifascista, con il circolo ACI di Porta a Prato, tanto che infine aveva scelto di far parte del suo organismo dirigente, partecipandovi attivamente con proposte, suggerimenti, indicazioni. Una particolare attenzione l'Adriana la rivolta ai e alle migranti, e tenendo i ricorsi per le donne immigrate, ed è stata sua l'idea di intitolare a Sam Modou e a Mor Diop i senegalesi assassinati in piazza Dalmazia, il giardino di via Maragliano, appunto, è stato intitolato a loro. C'era qui Papdiò che avrebbe dovuto portare un saluto da parte dell'associazione dei senegalesi, appunto ricordando questa cosa, che è dovuto andare via per motivi di lavoro. Adriana è stata quindi una compagna esemplare nelle lotte, nelle iniziative, nelle attività del quartiere, una compagna attenta e sensibile nei rapporti quotidiani, una cara amica per molte e molti di noi. Come Circolo Arci, come rete antifascista, dovremo promuovere, appunto, abbiamo il compito di ricordarla e di promuovere iniziative, appunto, che tra l'altro si dovrebbe anche raccogliere i suoi scritti che riguardano il quartiere e la città, perché da lì si possono prendere molti spunti. La memoria di persone come lei è molto importante, perché ci è disprone a continuare a impegnarci in una realtà che va sempre di più in senso contrario, contro il fascismo e il razzismo, per un mondo diverso in cui si resti umani e si coltivi anche l'utopia. È per questo che siamo oggi a ricordarla, ma vorremmo anche proseguire, diciamo, con le iniziative che ho accennato, che sarebbe importante la raccolta dei suoi scritti, eccetera, e che, insomma, ci dovremmo impegnare a portare avanti, perché la sua memoria ci può essere veramente di sprone a continuare la lotta, in senso antifascista e antirazzista. Grazie.
1: Il 5 dicembre dell'anno scorso, l'ultima cosa probabilmente che ha fatto Adriana è stata quella di organizzare un'assemblea qui al Circolo di Porta al Prato, dal titolo Giù le mani dalla città, e qui c'è anche qualcuno che ha partecipato sicuramente a quella cosa. Fu un grosso successo, si parlò appunto di quello che è la speculazione in questo quartiere e anche magari qui vicino a questo quartiere, che purtroppo vede Firenze come qualcosa che è un po' in vendita, e come possiamo noi opporci a questa svendita di Firenze. E purtroppo, nonostante che Adriana l'avesse organizzata e costruita, e nonostante appunto il successo che ha avuto, insomma, come iniziativa, Adriana aveva già dei problemi appunto di salute e non poté partecipare. Mandò quindi un messaggio, un intervento, che fu letto a quell'assemblea. Ve lo rileggo anche perché Adriana, appunto, con la sua umanità racconta il suo rapporto con il quartiere e perché ha deciso appunto di fare tante di quelle cose che ha fatto.
2: Nell'aprile 1998 mi trasferii dal centro storico di Firenze a Rione San Jacopino. La casa che mi aveva entusiasmata tutta sgarrupata da rimettere, era in via Spontini ed affacciava sul giardino di via Maragliano, ora giardino San Bedioppo. Appena messi i mobili in casa, mi affacciai alla finestra e vidi una vicina di casa che mi salutò cordialmente. Ricambiai dicendo della mia felicità di essere arrivata in una zona della città con affaccio su uno spazio con tanto bel verde. Risposta: guardi che questo verde l'abbiamo conquistato con anni di lotte, strappandolo alla speculazione selvaggia del costruttore Pontello, che, come vede, non aveva intenzione di lasciare neppure un centimetro di spazio pubblico. Allora è proprio corrispondente al mio modo di vivere e pensare, risposi. Lei, la Mirella Bartoli, proseguì, e guardi bene che dai nostri tetti abbiamo sparato ai cecchini fascisti per poterci liberare dai nazifascisti. Allora sono proprio a casa mia, fu la risposta entusiasta. E negli anni successivi godetti di questa bella situazione, condividendo con molte altre persone questi spazi di socialità, di vita all'aria aperta, di lotte per migliorare la vivibilità. Nacque l'Associazione Giardino San Jacopino. Ci legammo con una scuola molto valida, il Complesso Verdi. Nacque un libro, un murales, la storia della conquista di questo spazio con le lotte. Fu fatta la richiesta e ottenemmo di avere il giardino intitolato a San Bedioppo, due compagni uccisi da mano assassina dichiaratamente di destra, e nacquero belle iniziative come Mangia come parli. Il rione si rafforzò come base sociale e partecipazione, ma la crescita degli abitanti, dei ragazzi scolarizzati, di chi chiedeva più spazi verdi, più aria pulita, più piste ciclabili, insomma, di allargare la vivibilità, andò via via restringendosi. Nell'intero rione mancò anche la manutenzione ordinaria, per cui gli spazi verdi si restrinsero, la possibilità di fare iniziativa politico-sociale si ridussero, fino all'attuale stato di degrado del giardino e di molti altri spazi del rione, tangibile ad occhio. Intanto crescevano gli spazi dei mostri, prodotti dalla speculazione edilizia, imperante su tutta la città, particolarmente evidente in questo rettangolo delimitato da Viale Belfiore e Fosso Macinante Mugnone. La popolazione a lamentarsi e l'amministrazione comunale insensibile, se non alle richieste dei grandi capitali che si stanno mangiando ormai tutta la città.
1: Ecco, questo è l'ultima cosa che ha scritto Adriana prima di lasciarci.
3: Radio Wombat.
4: Da sempre
3: e obiettivamente
5: la migliore.

Caro Nello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai. Ma questo maresciallo mi ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi. Lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi. Ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime della società, è tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo, Orlando.

0: Ciao a tutte, eccovi su Radio Wombat. Questa è la trasmissione della stampa rassegnata. Come faccio sempre di consueto, vi faccio i miei saluti a chi tra voi ci ascolta con più continuità e più assiduità e sa che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Chi invece tra voi fosse in ascolto per la prima volta, metto un po' un bigliettino da visita per dirvi che è una trasmissione informativa e l'ho già detto, si chiama Stampa Rassegnata, è un modo semplicemente ironico per fare un po' il verso all'idea della più sistematica, metodica e forse anche rispondente ai tempi dell'informazione, rassegna stampa. Noi la rassegna stampa la facciamo così, cioè la facciamo con una settimana di ritardo rispetto a quello che succede davvero, questo per prendere il tempo per selezionare gli articoli di cronaca. D'altronde non siamo esperti esperte assolutamente di niente, l'ho detto e lo dico sempre tante volte, guardo le cronache locali con l'occhio curioso della persona che legge i giornali, nello stesso tempo ci riserviamo la possibilità e il piacere anche di andare a cercare dei pareri, delle voci, dei punti di vista più competenti del nostro, più dentro alcune vertenze o alcune contraddizioni della nostra società, e con questo cerchiamo di aprire i microfoni della nostra radio e della nostra trasmissione. Questo appunto è il modo con cui facciamo la rassegna stampa, quindi di fatto non è una vera e propria rassegna stampa, che è un'attività un po' diversa da questa, però ecco, ci guardiamo, comunque guardiamo le cronache, comunque cerchiamo di creare un rimando, speriamo interessante per voi, ancor più che per noi, tra quello che diciamo o facciamo dire e quello che va sui giornali e cronache locali, e insomma è un modo con il quale vi ho detto che abbiamo appunto messo le mani avanti, piuttosto che dire che facciamo una rassegna stampa su Radio Wombat, abbiamo sempre detto che facciamo una stampa rassegnata. Questo è la nostra trasmissione. Questa settimana parleremo di varie cose. È evidente che ci avviamo verso il 25 di aprile, che quest'anno viene di sabato, per nostra sfortuna, diciamo così, perché perdiamo un giorno di festa retribuita, anche se chiaramente c'è sempre chi lavora di sabato e sarà più contento e contenta di me, che invece questo giorno lo perdo perché ho la fortuna già di non lavorare di sabato. Però insomma la giornata del 25 aprile è ovviamente una data simbolica, anche se abbiamo sempre detto e ne siamo convinti che non è solo una ricorrenza. E in questa puntata di questa settimana parleremo anche di ciò che succede il 25 aprile, perché ci saranno diverse cose, sia a Prato, siamo andati a sentire il comitato 25 aprile che organizza il 25 aprile a Prato, ci sono gli annunci delle mobilitazioni e delle iniziative che si terranno in piazza Tanucci per insistere, continuare a fare pressione sulla sede di Futuro Nazionale e anche per chiamare continuamente di nuovo la solidarietà nei confronti di coloro che sono stati e state raggiunti e raggiunte dalle multe. Ne parleremo direttamente con loro. E poi i temi connessi alla città, la speculazione, le officine grandi riparazioni nel mirino delle grandi trasformazioni cittadine. Di tutti questi temi ne parleremo con degli ospiti che appunto siamo andati a cercare. A questo punto direi che non ci resta che cominciare. Mi risentite immediatamente tra 2 o 3 secondi nell'introduzione che ho fatto al primo intervento. Eccoci, eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat. Andiamo questa settimana anche a Prato per sapere un po' che succede. Mi riferisco da una parte a quella che è la campagna elettorale che sta un po' impazzando, diciamo così. Abbiamo visto tra le varie notizie la conferma, credo si possa dare per ufficiale, della candidatura a un Biffoni Ter con il Partito Democratico, dall'altra parte quello che succede con i movimenti a destra centrodestra, ma insomma questo è un po' quello che lasciamo sullo sfondo, perché in realtà la cosa che più ci interessa in questo intervento, che appunto arriva con l'avale da Prato del comitato 25 aprile per parlarci di come si organizza la città antifascista in vista del festeggiamento e della celebrazione della memoria sempre viva del 25 aprile. Vale, direi a te la parola senza introdurre altri particolari temi per dirci un po' come la state organizzando, quello che succederà o non succederà, quello che vi aspettate che succeda e insomma teniamo in conto anche che ci sono appunto le elezioni comunali in arrivo, sicuramente temi ce ne sono a sufficienza. A te la parola, cosa si prepara per il 25 aprile a Prato?
1: Ciao a Radio Wombat, grazie mille per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi ciò che succederà a Prato il 25 aprile. Io sono Valentina e faccio parte del Comitato 25 aprile di Prato, che è un collettivo antifascista che insieme a tantissime altre realtà militanti del territorio cerca semplicemente di stare nelle piazze, di presidiare spazi di antifascismo e lo fa certamente nel giorno della liberazione dal nazifascismo. Quest'anno la manifestazione si chiama Cambiamo la rotta, saremo tempesta, disarmiamo, disertiamo, organizziamo. E questo titolo è venuto a seguito di una riflessione che abbiamo fatto insieme tra compagni e compagni rispetto a ciò che è cambiato o non è cambiato nell'ultimo anno. È chiaro che la situazione globale non è neanche la stessa, è peggiorata notevolmente, e quindi al centro dei contenuti che porteremo in piazza c'è sicuramente un no chiaro alla guerra del capitale che si insinua sui confini corpi. No all'economia della guerra e alla riconversione dell'industria all'industria bellica e dunque allo sfruttamento della classe operaia che è sotto attacco in questo momento. No all'embargo e soprattutto no al genocidio. È chiaro che non possiamo scendere in piazza il 25 aprile e non parlare della lotta contro l'autoritarismo che caratterizza le scelte di un po' di tutti i governi sul piano globale in questo momento, con una fortissima stretta repressiva sulle soggettività dissidenti, con decreti e con la criminalizzazione delle persone che semplicemente manifestano o scioperano per i propri diritti e per costruirsi un futuro migliore. In piazza ci saranno anche tanti interventi contro il colonialismo e contro la militarizzazione delle scuole, un colonialismo che si esprime, appunto, dicevo prima, sui confini e sui corpi, con la violenza patriarcale, con il genocidio, con lo sfruttamento delle terre, ma anche con il presidio costante delle frontiere, con i soldi delle cittadine e cittadini e con la detenzione, la tortura e la morte di migliaia di persone che cercano semplicemente di spostarsi per crearsi un domani migliore. È chiaro che parlando di liberazione non possiamo non pensare alle persone private delle libertà e in questo senso una riflessione importante è legata a tutte le persone che la violenza coloniale la vivono non solo nei loro paesi di origine, ma anche quando arrivano nei nostri territori e che si trovano ad essere sfruttate nei luoghi di lavoro, ad essere soggette al ricatto del rinnovo del permesso di soggiorno, ad aspettare mesi e mesi per ritirare un permesso di soggiorno già scaduto, che non riescono a trovare una casa in affitto e che quindi subiscono costantemente la violenza coloniale anche quando riescono a valicare i confini e nel peggiore dei casi sono esposte a detenzione amministrativa come avviene per le persone che sono detenute in non luoghi o luoghi di sospensione del diritto come i CPR. Ecco, pensiamo che nella lotta contro il fascismo ci sia tutto questo e ci sia veramente la necessità di scendere in piazza per dire no al revisionismo fascista, a chi promuove autoritarismo e repressione. Ma facendo la riflessione su ciò che è cambiato nell'ultimo anno, effettivamente abbiamo riflettuto sulla forza e sulla potenza che ha avuto il movimento antifascista internazionalista sul piano globale. Questo è stato un anno in cui in tutti i paesi, in tantissimi paesi del mondo, milioni di persone si sono mobilitate, sono scese in piazza contro la repressione, autoritarismo, contro il genocidio. Questo è successo anche nel nostro territorio, è successo anche a Prato, che è scesa in piazza contro il genocidio, che è scesa in piazza una delle ultime volte, forse l'ultima volta, in maniera massiva il 7 marzo, in occasione della ricorrenza degli scioperi del 44, quando tantissime persone furono deportate proprio durante l'occupazione nazifascista per aver scioperato. E proprio in quella giornata un gruppo di fascisti che promuove il concetto di remigrazione aveva deciso e scelto Prato come luogo in cui fare un corteo. Ecco, in quell'occasione c'è stata una mobilitazione di una comunità, di una grandissima comunità antifascista che è scesa in piazza, che ha spinto i fascisti il più lontano possibile e che ha fatto vedere che in questa città ancora è possibile presidiare gli spazi di antifascismo. Crediamo che sia necessario quindi convergere, agitarci, insorgere come movimento, ma per una comunità di mutualismo e solidarietà e anche avere la capacità di fare delle scelte radicali, di farci corpo comune e di non arretrare davanti alla minaccia repressiva, no? Di rivendicare il diritto di dissentire e di lottare per la liberazione di tutte dall'oppressione e anche dall'autoritarismo. Per una comunità antifascista, ma anche anticlassista e anticapitalista. Abbiamo voluto dire, abbiamo voluto dare questo titolo con un riferimento, no? Cambiamo la rotta, cercando in qualche modo di essere flottiglia di terra, mentre quella di mare, proprio nei giorni del 25 aprile, salperà verso Gaza, e quindi cercando di fare il nostro piccolo pezzo da flottiglia di terra. Saremo Tempesta è invece un tributo al compagno Lorenzo Orsetti, che nel suo discorso, nella lettera che ci ha lasciato, ci ha in qualche modo chiesto di essere goccia per poi tutte insieme diventare tempesta. Ecco, quello che pensiamo è che effettivamente tutte e tutti possiamo in qualche modo fare dei piccoli gesti radicali affinché non ci siano poche che sono costrette a compiere sacrifici enormi come quello che ha fatto Lorenzo. In piazza ci saranno anche i suoi genitori, anche quest'anno. E il sottotitolo è appunto Disarmiamo, Disertiamo, Organizziamo, sempre pensando alla necessità di disarmarci e di disertare la guerra come soggettività, ma come comunità antifascista, di ritornare a essere una comunità di mutualismo che non impiega le proprie risorse per blindare confini o per uccidere addirittura, ma che cerca invece di usarle per la creazione di una comunità più giusta. Organizziamo perché abbiamo necessità di continuare a organizzarci come movimento, per continuare ad avere questa forza, questa potenza di poter cambiare l'ordine delle cose, perché abbiamo visto che tutte insieme abbiamo l'opportunità di farlo. Crediamo che il 25 aprile non possa assolutamente essere solo il ricordo, della lotta partigiana, che è assolutamente l'esempio da che prendiamo, perché pensiamo che la resistenza sia una pratica, ma per far sì che quel sacrificio non sia vano, è assolutamente necessario che cerchiamo di coniugare i valori di antifascismo che abbiamo ereditato nelle lotte di oggi, che ci riguardano come soggettività, ma anche come comunità antifascista. Quindi il 25 aprile saremo in piazza con un corteo che inizierà alle 15:30, partirà da Piazza delle Carceri, che attraverserà il centro di Prato e che arriverà fino a Piazza dell'Università, dove invece ci fermeremo e ci saranno interventi artistici musicali, ci saranno dei laboratori per le persone adulte e per le persone bambine. Dopodiché ci sposteremo dal centro cittadino e andremo a Figline di Prato, dove si trova il monumento ai 29 martiri, ovvero i 29 partigiani che sono stati uccisi proprio il giorno della liberazione di Prato dal nazifascismo, e concluderemo proprio al monumento con la deposizione dei fiori, la nostra manifestazione, per poi spostarci al Circolo 29 Martiri, che ogni anno ci ospita per una scena antifascista con la musica dei Cirimballi. In piazza ci saranno tantissime realtà, Nonna di Meno Prato, Sudcobas, GKN, la Bottega delle Lingue, Emergency della Piana, l'Associazione 6 Settembre, BDS, Venti di Terra, che si occuperà anche dello spazio BIMB, il movimento Tocca Un Tocca Tut, Aula 33, ci sarà un intervento della rotta balcanica, Stop Razzismo, Porraimos, spero di non aver dimenticato nessuno e nessuna. Ci saranno appunto anche interventi artistici. Comunque potete seguire tutto ciò che riguarda la manifestazione 25 aprile su i nostri canali social del Comitato 25 aprile. Vi aspettiamo in piazza per continuare a presidiare gli spazi di antifascismo, in memoria, delle partigiane e partigiani che ci hanno dato la libertà e soprattutto per costruire insieme un domani migliore. Grazie mille ancora per l'opportunità e un abbraccio a tutte e a tutti.
0: Valentina, grazie, un abbraccio, un ringraziamento a te che ci hai spiegato, raccontato, esposto dettagliatamente tutto quello che avete state organizzando per il 25 aprile a Prato. È stato appunto un piacere, c'è anche davvero tanta partecipazione e tante presenze, quindi non c'è altro da dire che buona liberazione a voi, buona liberazione a tutti e a tutte noi. E nel dire questo, credo sia, insomma, come dire, importante e anche doveroso dire che ci sono anche tante altre situazioni, in realtà, che organizzano il 25 aprile. D'altronde questa è una data che ancora, per fortuna, ecco, ci vede presenti, mobilitati in tanti e in tante, e è un piacere, ecco, se c'è una moltiplicazione di appuntamenti. Quindi, oltre a quello che ci hai detto e ci ha detto Valentina per Prato, vi leggo, come dire, per dovere di cronaca, banalmente, quello che succede nel 25 aprile anche in Santo Spirito a Firenze, la piazza chiamata appunto da Firenze Antifascista. È un appuntamento pomeridiano. Il programma della giornata comincia alle 15 con i banchetti, gli interventi dal palco. Alle 17 il corteo antifascista. Senza stare a parlare, a dire, a leggere di più, guardate tranquillamente sui social, guardate anche la punta .org e trovate anche qui e lì i riferimenti più precisi per sapere esattamente cosa e chi c'è. C'è anche il 25 aprile a Valibona, anche questo mi sembra importante dirlo. Si comincia nell'appuntamento che viene pubblicizzato, diciamo così, dal cantiere sociale Camillo Cienfuegos. Si comincia alle 8 con il ritrovo al cantiere appunto sociale Camillo Cienfuegos in via Chiella 4 a Campi Bisenzio. Poi c'è la partenza a piedi fino, insomma, ad arrivare lassù a Valibona, al Sacrario, e dalle 11 in poi fino all'ora, alla prima ora di pranzo, ci sono degli interventi su varie interessanti tematiche. Il programma è pensato, credo, come un po' tutti gli anni, per eventualmente staccare a Valibona e poter andare anche a Santo Spirito. Ci sono poi le iniziative anche già lanciate dal comitato Tanucci Piazza Aperta, con il quale andiamo a parlare immediatamente a seguito di questo arrivo increscioso delle multe per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci Futuro Nazionale del 28 di marzo. Ne riparliamo immediatamente, 2 secondi 2 per l'intervento che segue. Ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat. Questa settimana non possiamo fare a meno di tornare ancora una volta, visto che lo abbiamo già fatto per diverse settimane, riparlare di quello che è successo sabato 28 di marzo, quando nel quartiere di Rifredi, precisamente in piazza Tanucci, è stata aperta e inaugurata la sede di Futuro Nazionale, il nuovo partito politico del generale Vannacci, che, come tutti e tutte sapete, è un chiaro rigurgito fascista nella nostra società, un partito che sta radicalizzando le parole d'ordine della destra reazionaria e conservatrice, soprattutto sui temi della sicurezza, che fa un tutt'uno con l'identitarismo, il nazionalismo e anche la cacciata degli immigrati. Parlano esplicitamente di remigrazione, oltre al blocco delle frontiere, dei porti e dell'accoglienza, come lo abbiamo purtroppo ormai sentito dire tante e tante volte lungo questi decenni da tutte le formazioni della destra, e aggiungiamoci purtroppo per certi versi anche della cosiddetta sinistra istituzionale. Ma certamente Futuro Nazionale fa un passo più in là, un passo più a destra della Lega, che un quartiere come quello di Rifredi non poteva far passare inosservato. Sabato 28 di marzo c'è stata, come abbiamo, ripeto, già detto e commentato, e credo che tra gli ascoltatori e le ascoltatrici molti e molte erano addirittura presenti, o se non fossero stati presenti, impossibilitati o per altri motivi, hanno sicuramente saputo e sentito parlare di ciò che c'è stato. Una bellissima risposta di partecipazione, di piazza libera, come giustamente si chiama anche il comitato, comitato Tanucci Piazza Libera, che ha organizzato un pranzo e una partecipazione, una presenza che è rimasta a contestare e a far sentire ovviamente il pesce fuor d'acqua in un quartiere di tradizione operaia antifascista, coloro che dalla Lega hanno deciso di passare a futuro nazionale. Questo è un po', dal mio punto di vista, banale, la ricostruzione della giornata, nella quale si può dire che non è successo niente, nel senso che non ci sono stati scontri con le forze di polizia che hanno presidiato per tutto il giorno, sia Digos che Carabinieri e Polizia, la piazza Tanucci, separando i manifestanti da coloro che poi a una certa ora del pomeriggio arrivarono a inaugurare la sede. Ma dall'altra parte si può anche dire che invece è successo tante e tante cose, abbastanza da portare la questura in questi giorni di aprile a depositare delle multe, a spiccare delle multe nei confronti di alcuni manifestanti. Come sempre si va in qualche modo a identificare quelli che sono secondo loro i capi della piazza o della rivolta: chi c'ha il megafono in mano, chi ha un microfono, chi porta un cartello, chi tiene uno striscione, probabilmente viene identificato come l'organizzatore o l'organizzatrice della cosa. Quindi sono arrivate 3-4 multe, lo dico in modo un po' precario, anche perché la notizia è uscita nei giorni dello sciopero dei giornalisti, quindi la notizia arriva sulle cronache con un po' di ritardo. Vi leggo qualche titolo per rimanere sempre nel fuoco della nostra stampa rassegnata, che parte dagli spunti di cronaca. Siamo arrivati al 18 di aprile, la Repubblica dice multe da migliaia di euro ai contestatori di Vannacci. Sono arrivate a 4 persone che erano in piazza Tanucci il 28 marzo. Assurdo, è un segnale molto preoccupante, ma non ci fermeremo, chiaramente. Questo è il virgolettato e sono le dichiarazioni dei manifestanti e del comitato. La Nazione, apertura sede Vannacci, multa ai contestatori, un virgolettato di nuovo, attacco politico, chiaramente anche qui sono le parole del comitato. Lo dice anche il Corriere, contesta Vannacci, 10.000 euro di multa per le proteste contro Vannacci, fino a 10.000 euro di multa. La sanzione a un fiorentino, si proibisce il dissenso, punto interrogativo, l'idea di una raccolta fondi. Quindi, come sentite dai titoli, c'è immediatamente la parola ai manifestanti, alle manifestanti, al comitato Tanucci, piazza aperta, e siamo ai microfoni proprio con le sue portavoci, rappresentanti, esponenti e aderenti, per raccontare non solo quello che è stato l'arrivo di queste multe in questi giorni, nella prima quindicina di aprile, ma anche per avere un po' un report, un riassunto, o comunque lanciare eventuali iniziative che sono uscite dall'assemblea aperta e pubblica che si è tenuta proprio sabato 18 di aprile, ancora una volta chiaramente ovviamente in piazza Tanucci, per rendere conto e rendere pubblico quello che è stato l'arrivo di queste multe e per rispondere politicamente con la solidarietà e con la partecipazione, evidentemente, come è già stato fatto sabato 28 di marzo, quando quella piazza, quella di dalla parte diciamo di piazza Tanucci, intorno al banchino del Lampredotto e fino poi a piazza Leopoldo, dove c'era fissata l'altra manifestazione presidio di Firenze antifascista, c'è stato davvero un quartiere intero e una buona parte di Firenze a dire che Vannacci se ne deve proprio andare, probabilmente non solo da Rifredi, ma su Marte, mi viene da dire con una battuta che ha fatto un po' storia e che era uno dei cartelli che erano stati appesi alla fontana di piazza Tanucci. Comunque, a voi del comitato Tanucci Piazza Libera un riassunto di quello che è la situazione, di come la state vedendo e vivendo, se riuscite a fare un po' di chiarezza oltre quelle che sono le notizie uscite sulle cronache, che io ho riassunto un po' in breve. E chiaramente, ecco, ancora una volta l'invito a lanciare, a utilizzare i nostri microfoni come spazio, come trampolino per tutte le iniziative che sono, speriamo, uscite anche dall'assemblea di sabato.
2: Buongiorno, io mi presento, sono Assia, sono una abitante del quartiere da ormai tanti anni. Ho il mio bambino che va alla scuola Marconi, quindi decisamente vivo moltissimo il quartiere. E innanzitutto vi ringraziamo per lo spazio che date alla questione, ovviamente, come Radio Wombat, che ovviamente è necessario l'informazione e quanto più possibile spiegare quello che sta succedendo. Appunto, come dicevate, il 28 di marzo c'è stata la contestazione all'apertura della sede, di Vannacci, che però è stata ovviamente una contestazione appunto basata sul quartiere stesso, che è un quartiere, come dire, molto residenziale, fatto di famiglie, eccetera, per cui ovviamente la piazza era conseguente a questo, quindi una piazza fatta di famiglie, dove anche io per primo ho portato mio figlio e c'erano moltissimi altri bambini appunto della scuola, della zona, per cui appunto la situazione era estremamente tranquilla. E quindi diciamo che la risposta da parte della prefettura, della questura, di piccare queste multe, che a questo punto dovrebbero essere quattro, tra le altre arrivate soltanto per riconoscimento visivo, ovvero non ci sono stati dei fermati nella manifestazione, perché ovviamente non era una manifestazione che potesse prevedere in nessun momento una situazione in cui ci fosse necessità da parte della questura di fare dei riconoscimenti, che è stato tutto nella tranquillità più assoluta, in cui la differenza pare essere stata fatta con chi ha parlato al megafono, che in realtà durante tutta la giornata tantissime persone si sono alternate a parlare al megafono dicendo esattamente quello che più o meno poi appunto tutti condividiamo, del fatto che è una sede fascista, del fatto che non può stare all'interno di un quartiere operaio, magari anche da nessuna parte, ma insomma, tanto ci accontentiamo di avere la prospettiva di non averlo all'interno del nostro quartiere. E quindi appunto nessuno ha detto, come dire, cose che possono aver fatto riconoscere un intento diverso da quello che era quello della piazza, ovvero appunto la semplice contestazione, il dire noi siamo antifascisti, il quartiere è antifascista, non vogliamo chi parla di remigrazione. Io per prima sono appunto madre di un bambino che va alla materna, nella sua classe sono metà italiani, metà stranieri, di cui una buona parte è italiana, nel senso che è nata in Italia da genitori stranieri, ma che parlano un fiorentino migliore di quello che parla mio figlio, probabilmente, nel senso per cui sono ovviamente perfettamente integrati, ma di cui Vannacci vorrebbe l'espulsione. Per cui io sono effettivamente preoccupata che questo tipo di politiche, questo tipo di idee possa penetrare all'interno di un quartiere che, con tutte le difficoltà che ha, perché ovviamente non siamo qui a, come dire, parlare di un quartiere felice, di un quartiere che non ha problemi se non Vannacci. Ovviamente è un quartiere che vive le sue problematiche, che ha tutta una serie di contraddizioni, fra le altre è un quartiere, se vogliamo, da un punto di vista strettamente amministrativo, che è enorme perché contiene anche Novoli, che in realtà è una realtà ancora diversa da quella di Rifredi, per cui è un quartiere appunto che vive tante, tante difficoltà sicuramente, ma noi siamo più che certi del fatto che questo tipo di difficoltà non si combatte con le cosiddette passeggiate per la legalità, che di fatto sono ronde di stampo fascista, a controllo della popolazione, sono andati a controllare una persona senza fissa dimora facendo delle foto, per cui voglio capire a che cosa serve di fatto questo grande intervento da parte loro. E più che altro non vogliamo che queste situazioni vengano risolte con la forza pubblica, tra virgolette, cioè con l'utilizzo della forza, perché si sa, e questo è, come dire, storia, è sociologia, tutto questo porta semplicemente a una esacerbazione dei conflitti già esistenti, se vogliamo, per cui nessuno vuole appunto provocazioni, nessuno vuole questo tipo di atteggiamento, perché noi assolutamente non siamo d'accordo. Sabato 18 c'è stata una molto interessante reading con la partecipazione, ha visto la partecipazione di Pippo Civati, di appunto di letture antifasciste, è stata molto partecipata, e subito dopo c'è stata l'assemblea del comitato di Tanucci Piazza Aperta, in cui fondamentalmente è stato deciso che ci sarà la necessità di costituire un comitato più strutturato, perché ovviamente vanno bene le chat, ma incontrano delle difficoltà oggettive, e i punti fondamentali da un punto di vista appunto organizzativo ci sarà da capire come gestire la situazione del Romito, in cui moltissime persone già da tantissimo tempo stanno cercando di riottenere la gestione del circolo ARCI GS Romito da parte del comune, che nelle trattative precedenti ha chiesto delle cifre che sono assolutamente inarrivabili per i cittadini, e quindi andare a pressare il comune che si è posto, contrariamente sia alle ronde che alla condizione di Vannacci, che è appunto estremista di destra, quindi sfruttare, diciamo, questa situazione e dire: va bene, allora che il comune dia in gestione a questo punto al comitato o a chi riesce, diciamo, a costituirsi tale, per gestire, per avere uno spazio all'interno del quartiere che in questo momento.

0: che ci siamo, per far vedere che appunto il 25 aprile non è una ricorrenza, abbiamo i fascisti sotto casa, andiamo a dirgli che c'è un quartiere antifascista. Quindi questa è la situazione, la prospettiva ovviamente è molto lunga, perché loro appunto hanno una sede, hanno dei soldi, hanno tanti parlamentari che sono appunto, come dicevate, i fuoriusciti dalla Lega e anche da Fratelli d'Italia, e che stanno raccogliendo tutti nell'estrema destra parlamentare a questo punto di Vannacci. L'anno prossimo ci sono le elezioni, quindi ovviamente figuriamoci se non hanno tutta l'intenzione di rimanere e fare, hanno fatto già una grande campagna di tesseramento, molto male. Per cui appunto la battaglia è di lungo corso, ci sarà bisogno della partecipazione di tutti, anche perché poi appunto questa cosa delle multe ovviamente andrà capita, perché in realtà è una situazione in cui ci troviamo per le prime volte praticamente in cui viene utilizzato questo metodo del nuovo decreto sicurezza, e quindi ovviamente ci sarà anche da essere solidali con chi ha ricevuto le multe, perché quelle multe le abbiamo ricevute tutti di fatto. Il fatto che poi sono state scelte fra virgolette delle persone non significa ovviamente che verranno lasciate sole, anzi ci saranno appunto dei metodi da trovare per aiutare eventualmente se dovessero essere appunto spiccate con delle cifre molto alte, ovviamente. Per cui questo è quanto, vi ringrazio sempre di nuovo per lo spazio che ci date e alla prossima.
1: Sì, grazie Assia, a te, alla prossima davvero, perché appunto la questione ci interessa per mille e mille ragioni che è inutile stare a ripetere, quindi se dovesse capitare ci risentiremo per sapere come stanno andando tutte queste questioni, e ti voglio chiaramente ringraziare non solo per il tempo che ci hai dedicato nello spiegarci come stanno andando le cose, nel darci le prossime iniziative, i prossimi appuntamenti di lotta, ma anche per averci aiutato e aver aiutato tutti e tutte coloro che sono in ascolto, speriamo ovviamente che siano sempre in tanti e in tante, per dare uno spaccato, per averci dato uno spaccato di vita dentro il quartiere 5, che come hai ricordato giustamente, di fatto negli anni se ne parla e se ne è parlato spesso come la terza città della Toscana per il numero di abitanti, per la grandezza dei suoi quartieri, e giustamente hai fatto riferimento a Novoli, che è uno di quei quartieri che, sottoposti anche alle trasformazioni della tranvia, hanno visto le campagne per la sicurezza impazzare in questi ultimi anni. Ma non dimentichiamo che nel quartiere 5 c'è tutta l'area di espansione storica che è stata quella degli anni 80-90, con le piagge, con i complessi delle case popolari, con Brozzi, con Peretola, con Quaracchi, oltre che Castello, oltre che il Sodo e Careggi, quindi sono davvero tanti i quartieri, e una presenza, una sede come quella nel quartiere di Rifredi, di Futuro Nazionale, che vuole o pretenderebbe di essere lì dicendo che è a Rifredi per portare i temi della sicurezza e dell'italianità in questi quartieri, fa venire davvero da ridere, visto che si trovano in piazza Tanucci, e giustamente ci hai ricordato che è solo una porzione di questo quartiere, tra l'altro anche una che tutto sommato è stata sottoposta fino a un certo punto alle trasformazioni e ai cambiamenti di cui si va tanto parlando per Firenze, che invece mantiene una sua identità, ma non una sua italianità, piuttosto direi un'identità di quartiere con una storia operaia, con una storia legata al movimento operaio, proletario e antifascista. Quindi niente, buona fortuna a te che vivi lì intorno a questi sgherri, a questi elementi che appunto dicono di venire a portare o a lavorare per la sicurezza, e poi invece ci sembra che propongano iniziative assolutamente più che dubbie come quelle delle ronde, che quindi siano un vettore di degrado non solo morale, che certo non è un aspetto neanche secondario per chi come te ha dei figli anche come me, quindi li vorremmo far crescere in un ambiente sano e non certo in mezzo a certe panzane e a certe bufale come quelle raccontate proprio sulla sicurezza, sul degrado e tutta la loro narrazione. Quindi grazie e ovviamente a presto. A questo punto abbiamo parlato tanto, facciamo una pausa musicale, anche perché mi si sta seccando la gola, come potete anche sentire.

0: Bene, Radio Wombat ancora si rientra in voce, state ascoltando sempre la stampa rassegnata, se vi collegate adesso abbiamo parlato in inizio di trasmissione sia con il comitato Tanucci Piazza Aperta in merito alle multe arrivate per la contestazione all'apertura della sede di Vannacci, futuro nazionale del 28 di marzo, e abbiamo parlato anche con il comitato 25 aprile di Prato per il 25 aprile appunto che si svolgerà a Prato. Abbiamo fatto un po' un punto su quelle che sono le varie ricorrenze, i vari festeggiamenti per la liberazione del 25 aprile in città, nell'area metropolitana fiorentina, quindi se vi collegate adesso e non avete ascoltato e sentito tutto ciò di cui vi ho fatto un piccolo riassunto, potete sempre, come sapete, andare nella sezione dei podcast, scaricare e tornare indietro e riascoltare tutto. Questo è il mio suggerimento, non tanto per quello che ho detto io, ma per gli ospiti che sono stati con noi, che meritano la vostra attenzione. Andiamo avanti con la stampa rassegnata. Abbiamo fatto una pausa musicale, ho derogato rispetto alla mia classica tendenza ad utilizzare pezzi di pop, ho messo invece una canzone di Pippo Pollina, uno storico cantautore che magari conoscete già, che ha fatto questo pezzo recentemente uscito per la Palestina, Free Palestina, e ho voluto mettere Pippo Pollina perché ha fatto anche, o meglio, si prepara a fare un concerto in solidarietà con l'associazione Pantagruel, che si occupa di attività solidali con i detenuti e le detenute del carcere di Sollicciano. La cosa ci porta poi a dare una notizia su Sollicciano. Se si dice che Voltaire abbia detto che il grado di una civiltà lo si giudica guardando le sue carceri, mi permetto di dire che a questo punto il grado di sensatezza, moralità, attendibilità dell'informazione lo si possa giudicare dalle notizie che escono a proposito del carcere. E questa settimana c'è stato una coppia di notizie che ci dice qualcosa sullo stato della comunicazione nel nostro paese, nel nostro territorio nello specifico, perché la notizia esce da Nova Radio, che ci dice che c'è stato un morto e un tentativo di evasione, ma è l'unico diciamo media del territorio che lo riporta, perché andando a cercare le altre notizie invece si parla solo della tentata evasione. Quindi ecco, c'è una morte, appunto una morte in qualche modo ancora non chiarita nelle sue cause, e nessuno lo dice, mentre fa notizia solo la tentata evasione. L'unico articolo di carta stampata è quello della Nazione, che esce il 18 di aprile, dice: tentata evasione a Sollicciano, detenuti in fuga dal campo sportivo, bloccati dall'unico agente. La denuncia del sindacato: è inaccettabile che un'area delicata sia presidiata da una sola unità. In realtà, poi guardando l'articolo, nel quale non voglio entrare più di tanto, mi sembra che alla fine in fondo non ci sia quasi nessuna notizia, se non forse il tentativo di usare la notizia per parlare di quelli che sono i numeri e la proporzione o sproporzione che il sindacato di polizia penitenziaria indica rispetto al fatto che c'è una sola unità a fare sorveglianza in quell'area del carcere. Questa forse può essere una notizia, ma che ci sia qualcuno che è detenuto e che cerchi di andarsene non mi sembra proprio di tanto una notizia, più di quanto non sia o non possa essere giudicata una notizia il fatto che uno studente, una studentessa cerchi di copiare durante un compito in classe. Ora la voglio mettere in questi termini, stirando ovviamente la cosa, ma ecco, non stupisce che qualcuno voglia provare ad andarsene dal carcere. In fondo qui nessuno se n'è andato, erano ben lontani dalle mura di cinta, che poi sono a più livelli, ci sono le recinzioni, ci sono le mura, quindi il fatto che dei detenuti abbiano fatto delle mosse per avvicinarsi ai cancelli o per avvicinarsi alle recinzioni e poi siano stati diciamo recuperati da un agente che era di guardia, alla fine dei conti non mi sembra neanche più di tanto una notizia, perlomeno non lo è dal mio punto di vista, più di quanto non lo sarebbe quella invece della morte, che viene appunto, come vi ho detto, citata solo da Nova Radio Firenze, che ci dice che un uomo considerato diciamo un detenuto detenuto tranquillo, così viene scritto, inserito nel gruppo dei detenuti della MOF, cioè la manutenzione ordinaria del fabbricato, che è un addetto alle piccole riparazioni del carcere, è deceduto e è avvenuto per arresto cardiaco. La vittima, si spiega dalla direzione del carcere, aveva circa 40 anni, originario dell'Est Europa, recluso in una sezione a seguito di una condanna di primo grado. La salma consegnata all'autorità è aperto un fascicolo di indagini, sarà disposta un'autopsia per stabilire se la morte sia dovuta a cause naturali o, come spesso in questi casi, all'abuso di sostanze. Quindi il fatto che le sostanze circolino e che qualcuno le utilizzi fino all'abuso non è, dal mio punto di vista, una notizia inferiore o dall'importanza minore rispetto a quella della tentata evasione, di cui invece parlano anche gli altri media online, come Firenze Post, dove si legge il 17 aprile la notizia è solo che due detenuti tentano di evadere scappando sui tetti, bloccati da un agente che li ha convinti a rientrare. Quindi l'agente ha semplicemente fatto pressioni perché rientrassero e sono rientrati. Quindi anche questo ci dice qualcosa sull'entità di quella che viene citata come una tentata evasione. Lo stesso lo dice anche 055 Firenze: Sollicciano, tentata evasione durante l'accesso al campo sportivo, bloccati dagli agenti, il sindacato denuncia carenze di personale e criticità nella struttura. Quindi ecco, online si parla solo di questa tentata evasione, La Nazione ha parlato solo della tentata evasione, perlomeno Nova Radio ci dà la notizia di un morto che comunque, intorno al quale si sono aperte delle inchieste. Questo per il carcere di Sollicciano questa settimana, veramente triste, non solo la notizia della morte da accertare, ma anche il trattamento che, come si evince e come capite insieme a me, sposta sempre tutto sul paradigma securitario, come se mancasse la sicurezza anche dentro una struttura che è pensata per detenere e che comunque la detenzione riesce a farla, mentre magari non assicura diritti minimi come quello all'acqua calda o all'igiene personale, al dormire senza zecche, animali, scarafaggi, blatte, pidocchi e quant'altro, o raffrescamento d'estate, o riscaldamento d'inverno, o il diritto all'acqua, o quella ai telefoni. Sono davvero tante le criticità di questa struttura, per cui veramente triste anche la comunicazione e la cronaca di questa settimana. Passiamo oltre e andiamo sui temi della città che sono a noi davvero molto cari. Lo facciamo con Salviamo Firenze tra 2-3 secondi per l'introduzione all'intervento di Francesco. Sempre Radio Wombat e facciamo un aggiornamento con Salviamo Firenze per viverci, che da un paio di settimane non ci sentiamo, eppure le cose continuano ad andare avanti per quanto riguarda tutte le vicende legate all'urbanistica fiorentina, a questa fase che in qualche modo vede aperta una finestra di opportunità, diciamolo così, dal nostro punto di vista, dove insieme alle problematiche, alla crisi di credibilità che la classe dirigente e politica fiorentina sta continuando ad accumulare, in qualche modo ci permette di snocciolare qualche contenuto e anche qualche proposta. Guardando le cronache in questi giorni, che come ho già detto hanno visto lo sciopero dei giornalisti, per cui sulle cronache c'è stato un po' di confusione, cose magari uscite 15-16 d'aprile che poi sono state recuperate. Tra queste notizie c'è anche la comunicazione che vanno avanti le indagini su tutta la vertenza, la vicenda legata al Cubo Nero, cioè la trasformazione dell'ex teatro comunale, che ormai chiamiamo tutti e tutte Cubo Nero, identificando con questo quello che è sorto al posto dell'ex teatro comunale, quindi i volumi che sono aumentati in altezza, con la possibilità di dare a coloro che acquisteranno questi appartamenti, ci mancherebbe altro, stiamo ovviamente parlando di appartamenti di lusso, avranno quindi una vista mozzafiato su Firenze, questo a scapito dello skyline e della tutela del paesaggio, perché appunto spunta dai Lungarni, visto dall'altra parte dell'Arno, direttamente un cubo nero, ed è proprio quello che è. Quindi questa vicenda che ha fatto molto parlare, uscita anche dai confini delle cronache fiorentine per arrivare sulla scena nazionale, ha mosso anche le questure, ha mosso anche gli uffici tecnici perché hanno messo sotto inchiesta proprio gli uffici urbanistici. È uscita, appunto, dicevo, recentemente la notizia che si allarga il campo d'azione e d'indagine con altri e nuovi avvisi di garanzia che sono stati spiccati. Lo vorrei chiedere, appunto, a Francesco di Salviamo Firenze se c'è da parte vostra e loro un commento su questi nuovi avvisi di garanzia, se c'è qualcosa in più che si riesce a intravedere. Chiaramente c'è il segreto istruttorio, per cui non è possibile per nessuno andare oltre da avere la sfera di cristallo, ma magari ci permettono di intravedere qualcosa, forse anche un collegamento rispetto a quella che invece la campagna in corso più sul pezzo di Salviamo Firenze, che è quella per la riapertura delle decisioni che sembrerebbero essere già state prese da parte dell'amministrazione fiorentina per quanto riguarda la trasformazione delle ex OGR, le officine grandi riparazioni, sulle quali la parola d'ordine a questo punto è no alla colata di cemento e sì al parco. Sono stati giorni di mobilitazione di nuovo anche su questo, e quindi anche su questo a Francesco la parola per dirci come sta andando, se ci sono delle possibilità che si stanno aprendo, se c'è una risposta dei cittadini e se, chissà, anche i nuovi avvisi di garanzia e la comunicazione pubblica che si fa non siano un modo da parte dell'amministrazione per dire ora risolveremo la questione del buco nero, del cubo nero, nello stesso tempo stiamo per versare metri e metri cubi e quadri di cemento in quello che Nardella chiamava un altro buco nero, e da qui il mio lapsus, cioè le officine grandi riparazioni, sulle quali, anche qui sempre per fare collegamenti su quello che succede, vedo che Futuro Nazionale non trova di meglio che andare a fare video attraverso uno dei suoi aderenti e consiglieri Batistini, di andare a fare video in ogni anfratto di questa parte di città che per anni è stato abbandonato, e quindi andando sostanzialmente a denunciare il degrado che poi è fatto di rifiuti, che poi è fatto di sacchetti o magari è fatto semplicemente di sterpi non tagliati, sembrerebbe in qualche modo fare il filo a quella che è la retorica dello stesso centro-sinistra, che vorrebbe invece piallare tutto per darlo ai privati e così risolvere di un colpo solo il degrado e metterlo in sicurezza. Quindi in questo anche una sorta di leitmotiv che accomuna le parti più a destra dell'arco costituzionale, quindi Futuro Nazionale, con il centro-sinistra, e per andare a dire che purtroppo non c'è poi molta differenza per quanto riguarda gli aspetti concreti. Comunque l'ho fatta anche troppo lunga, Francesco, se hai voglia e tempo di fare un commento, siamo qui per te.
1: Buongiorno a Radio Wombat, buongiorno a chi l'ascolta e grazie ancora per questo spazio. E dunque, riguardo gli spunti, sono tutti molto interessanti, riguardo al teatro comunale, all'inchiesta che si allarga con nuovi avvisi di garanzia, ecco, attendiamo sviluppi, sicuramente ci sarà da commentare nei prossimi giorni e settimane. Al momento preferisco invece andare sul secondo punto che sollevi, cioè come va la campagna per fermare la colata di cemento accanto alle cascine nell'area ex grandi riparazioni. La campagna sta bene, va bene, prosegue e con attività di sensibilizzazione e comunicazione. Sabato mattina alle cascine abbiamo fatto un nuovo volantinaggio mettendo anche del materiale informativo appeso agli alberi, e con persone che si fermano, che non sanno cosa sta succedendo, che si informano e che chiedono delucidazioni, e spesso si indignano, prendono contatti e dichiarano la loro intenzione di attivarsi. Poi c'è anche chi è d'accordo, questo fa parte della norma. Noi creiamo questi momenti anche di dibattito, piccoli capannelli che si formano. Questo è importante. Per le prossime attività faremo fra qualche settimana, probabilmente a fine mese di maggio, un'assemblea pubblica e altri eventi di informazione e sensibilizzazione per chiedere, continuare a chiedere una moratoria. Ecco, l'unico commento che mi sento di fare riguardo all'inchiesta che si allarga è: questo rafforza la nostra richiesta di una moratoria urbanistica, a fermare tutto quello che è stato concordato con i fondi di investimento, ripartire un po' con una programmazione un pochino più partecipata E questo vale soprattutto per l'area ex-OGM. La richiesta poi è quella di fermare la colata di cemento e riacquistare l'area e non costruire la strada Pistoiese-Rosselli, che dovrà servire questa nuova cittadella del lusso. Noi vogliamo che sia uno spazio pubblico, uno spazio non un compound del lusso. E a proposito anche qui dei video del consigliere del quartiere 4, certo. È molto facile andare a giro per Firenze, nella zona delle Cascine o lungo l'Arno e trovare dei ricoveri di fortuna dove delle persone evidenti difficoltà trovano il modo di sopravvivere e di passare magari la notte. Ecco, è molto facile fare questo, purtroppo, perché queste realtà esistono. Ci sembra veramente un servizio pessimo quello fatto alla città, quello di indignarsi in maniera così anche diciamo piena di giudizio e facendo anche riferimento appunto a attività illegali che magari ci sono, però ecco anche qui bisogna chiedersi se c'è spaccio, chi è che compra, ma ecco chi è che compra oltre che chi è che vende, se c'è una domanda è evidente che poi viene l'offerta, ma il punto di andare a cercare questi spazi degradati nelle aree cittadine davvero è squallido e come dici bene tu, presta il fianco a quella retorica che partita da Nardella che vuole individuare nella città dei cosiddetti buchi neri che in maniera spesso a mio parere strumentale vengono lasciati degradare per poi poterli vendere al solito fondo di investimento che ci realizza attività funzionali ai suoi profitti e non al bene della città, non a funzioni urbanistiche utili per chi vive a Firenze, e questo passa perché tanto era sempre meglio che un buco nero. Quindi mostrare queste situazioni sicuramente non belle, che non sono accettabili, che devono essere in qualche modo risolte con l'accoglienza, con i servizi sociali e con quello che serve, è semplicemente un modo per darsi visibilità, senza rendersi conto che si fa il gioco della maggioranza, della giunta che vuole continuare appunto a portare avanti un modello di città basato sull'estrazione di reddito dal lusso con scarsissima attenzione all'edilizia popolare, anzi che viene a sparire, quella sociale, lo social housing che viene di fatto delegato alle banche, alla Banca Europea degli Investimenti per identificare quelli che sono gli investimenti che la sindaca ha dichiarato bancabili per l'edilizia sociale. Ecco, penso che la parola bancabile con edilizia sociale non possano stare insieme, quindi questi sono i problemi veri, il vero degrado di Firenze, la perdita di una visione sociale, una visione collettiva di città in cui sì, in qualche modo alla fine questa giunta e chi vuole eliminare il degrado vanno purtroppo a braccetto in maniera anche inquietante e noi continuiamo avanti a dire qual è il vero problema della città, qual è che è la diseguaglianza crescente, che è la carenza di servizi per chi ci vive e è il continuo inchinare la politica urbanistica agli interessi e dei fondi di investimento per estrarre reddito dalla nostra città. E questo continua a essere un enorme problema di cui non si vede la fine, ma noi continueremo a lottare. Diciamo a impegnarci contro tutte quelle trasformazioni che vanno in questa direzione, l'ex OGR, unendosi con lotte come l'allargamento dell'aeroporto, che è chiaramente funzionale a portare 2-3 milioni in più di passeggeri all'anno, quindi è funzionale all'estrazione parassitica di reddito dalla nostra città e quindi andiamo avanti. Grazie ancora a chi ha ascoltato.
0: Ma grazie Francesco, perfetto, anzi ci hai anche anticipato un tema, mi riferisco alla tua chiusura e al tuo riferimento all'aeroporto di cui proprio in questi giorni è uscito l'indicazione per una prossima manifestazione che si terrà il 16 maggio 2026. Lo guardo brevemente dal manifesto che sta circolando: basta aeroporti in città, vogliamo il parco per tutte e tutti, salviamo la piana, Firenze e Prato dall'inquinamento, dalle alluvioni e dalla turistificazione. Manifestazione sabato 16 maggio, ore 14, polo scientifico, via dello Smannoro, Sesto Fiorentino. Il corteo sarà con partenza e ritorno al polo scientifico e si concluderà con interventi e musica. Direi che con questo abbiamo detto davvero tutto anche questa settimana. Un grande saluto a tutti e a tutte voi, grazie a chi è stato con noi, alla prossima settimana, ciao!
2: Sei un ricercatore o uno studente del polo scientifico che vuole continuare a studiare e a fare il suo lavoro?
3: Sei forse un abitante della Piana che vorrebbe non respirare benzina?
4: Oppure sei un fenicottero rosa del parco della Piana e vorresti continuare a beccare tranquillo?
3: Grazie al nuovo aeroporto, da domani potrai scegliere tra le tantissime destinazioni e andare da un'altra parte a fare le tue cose.
2: Nella disperazione, però, puoi ascoltare Radio Wombat 1359 delle frequenze medie.

Rendi insensibile il cuore di questo popolo. Rendigli duri gli orecchi, chiudigli gli occhi, in modo che non possa vedere con i suoi occhi.

Voi tutti siete uomini politici. Voi siete i figli privilegiati di Dio. Coloro che governano questo paese

Dai, vabbè, iniziamo. No, no, adesso.

Buonasera, buonasera, buonasera, eccoci qua di nuovo, tornate, tornati su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze, eccoci qua. Sì, scusate, stavo ancora regolando i volumi, forse vi ho un po' assordate, chissà. Comunque, eccoci qua con una nuova puntata di Nervature, oggi lunedì 9 marzo, sono le 19 circa, 19 e qualcosa. Dovrebbero. Quindi Nervature, la trasmissione vi parla di piante, biologia, botanica, giardinaggio, progettazione, filosofie esistenziali legate a questi altri temi, insomma, dipende un po' dalle volte. Questa volta, quest'oggi apriremo e chiuderemo sempre quest'oggi un argomento di cui non abbiamo mai parlato, che tratta una pianta nello specifico. Però in questo momento non vi voglio già spoilerare quale, per cui direi che ci ascoltiamo un primo pezzo e poi torniamo insieme qui in voce.

me, я зовут Влад, и я зубная фея.

E questo era Delirium, questi erano i Gorillaz, tra l'altro canzone dal loro nuovo album, molto interessante comunque come album. Quindi eccoci qua, tornate appunto in voce, Radio Wombat, la radio libera autogestita di Firenze, il sito nostro è radiowombat.net. Ci trovate lì tramite, da lì insomma potete trovare lo streaming, potete trovare anche i podcast di tutti gli episodi, tutte le trasmissioni, potete anche trovare i nostri contatti, quindi andatelo un po' a spulciare il nostro sito meraviglioso e scriveteci tramite il pad, la casella di posta, i commenti dalle pagine del sito, insomma fatevi sentire e altrimenti comunque ci potete anche ascoltare sulle frequenze AM in area fiorentina, in particolare sulle 13:59. Dunque, di che cosa andiamo a parlare quest'oggi, in questa puntata appunto di Nervature? Oggi vorrei parlare di una pianta in particolare, come vi preannunciavo, che è una pianta beh, molto attuale in questo momento dell'anno, ovvero marzo, appunto siamo lunedì 9 marzo oggi, ed è proprio il tulipano che sta iniziando a fiorire, alcuni stanno sfiorendo già, una fioritura un pochino effimera, per cui ecco, iniziamo a vederli un po' ovunque nei nostri giardini, nelle aiuole dei parchi pubblici, insomma, si sta mostrando ai nostri occhi in questo momento.

Quello che avete sentito era la prima traccia dell'album Black Sands di Bonobo, e album molto interessante, chiaramente la prima traccia era un po' più di intro.

Allora, senza spiegare assolutamente niente, vi leggo due righe da un libro, ormai lo dovreste conoscere bene, l'ho citato veramente tante volte, è La botanica del desiderio, anzi, scusate, Michael Pollan, e leggeremo altre parti da questo libro in questa puntata di oggi. E quindi ecco, ci dice, analogamente ad altri fiori canonici, per esempio la rosa e la peonia, il tulipano fu reinventato secolo dopo secolo, così da riflettere il nostro ideale mutevole di bellezza. Nel Novecento ciò significò soprattutto la nascita e il trionfo di tanti lecca-lecca prodotti in massa.

Ma che cos'ha questa pianta, questo strano fiore, il tulipano, di così interessante da parlarne oggi, tranne il fatto appunto che oggi assomigliano un po' a dei lecca-lecca. Mi faceva ridere questo paragone. Beh, dovete sapere, e vi introduco così il tema di oggi, che il tulipano è arrivato da noi in Europa non in tempi, ecco, antichissimi, anzi direi abbastanza recenti, proprio negli ultimi secoli, circa nel 500. E quindi è arrivato dal Medio Oriente, anche lui dalla Turchia, come tantissime piante ornamentali che abbiamo oggi. E la cosa incredibile è che è stato protagonista, e si può proprio dire protagonista in questo caso, della prima, quella considerata come prima bolla speculativa finanziaria di tutti i tempi. Insomma, sì, è la prima bolla speculativa finanziaria, e quindi questo è successo in particolare nel 1630 circa, quindi dal 35 al 37 in particolare. E quindi sì, non ci si crederebbe mai oggi che la finanza è qualcosa di così importante, preponderante nelle nostre vite, anche se non ce ne accorgiamo magari, ma insomma è quella tra le cose che regola tutti gli equilibri mondiali, economici, politici e di conseguenza tutto il resto. E è una roba strana, non posso di certo dire che oggi ve la spiegherò, perché non sarei neanche lontanamente in grado, purtroppo. Però ecco, sappiamo, probabilmente già sappiamo tutte e tutti, che appunto è qualcosa di veramente, veramente importante ormai al giorno d'oggi, e che appunto non si può pensare, ecco, che non esiste, che non abbia un'influenza. Ecco, e quindi niente, oggi partiamo un po' dalle origini, vabbè, diciamo dagli albori, da quella che appunto fu considerata la prima bolla speculativa della storia. Che ci credete voi, cioè? I protagonisti di tutto ciò sono stati i tulipani, incredibile.

tutto ciò prese anche un nome, e un nome veramente altisonante, che fu tulipomania. Cioè, pensate un po' alla mania dei tulipani, la tulipomania. Fu un evento veramente impressionante, cioè un solo bulbo di tulipano arrivò a costare fino a veramente qualche migliaio di franchi, allora franchi olandesi, che erano veramente tantissimi soldi. Quindi ecco, oggi parleremo appunto insieme della tulipomania.

Il fiore del tulipano fu importato dalla Turchia alla fine del Cinquecento e prese il nome dalla parola turca tulbend, cioè turbante, il copricapo di cui infatti richiamava la forma. Nel XVII secolo divenne uno dei simboli di prestigio della ricca borghesia olandese, allora in piena ascesa. Nell'Europa del Seicento si stavano verificando tanti cambiamenti e l'Olanda viveva un momento di forte centralità internazionale nel quadro politico delle Province Unite, la Repubblica Federale istituita dopo l'indipendenza della monarchia di Spagna. La coltivazione di molteplici varietà di bulbi di tulipano produsse allora fiori bellissimi e di colori differenti. Alcuni, con meravigliose striature fiammeggianti, erano il risultato del virus del mosaico, o Tulip Breaking Virus, che alterava i pigmenti dei petali. In questo senso, uno dei segreti dei tulipani stava nella loro singolarità. I più ricercati erano rari, fragili e difficili da riprodurre. In una parola, erano preziosi. Tra l'altro, ecco, aggiungo che il bulbo del tulipano è una parte della pianta, no? Che sarebbe, vabbè, delle foglie modificate. Insomma, quindi quando noi compriamo un bulbo e lo mettiamo in terra, stiamo piantando il tulipano, non lo stiamo seminando, cosa che a volte si fa confusione. Il seme invece è la struttura, no, di riproduzione genetica che viene dal fiore, no? Fiore, frutto, seme. E quindi, per esempio, nel caso dei tulipani, se si vuole ottenere un fiore seminandolo, cioè se io oggi semino il tulipano, vedrò il suo fiore dopo 7 anni, quindi è un processo piuttosto lungo. Spesso con i bulbi c'è un po' da aspettare, diciamo, perché fiorisce quando arrivano ad accumulare abbastanza sostanze di riserva proprio nel bulbo, quindi quello che poi noi compriamo, no? Il bulbettino, il cipollotto, via. Però ecco, prima di accumulare quelle sostanze di riserva, ecco, un pochino ci vuole. Intorno al 1635, quando si capì che la domanda di tulipani sopravanzava l'offerta, cioè che i bulbi disponibili erano inferiori a quelli richiesti, il loro valore crebbe. I mercanti e fioristi più intraprendenti cominciarono allora ad acquistare bulbi dai coltivatori locali per rivenderli a un prezzo più alto. Così incrementò il valore, incrementò il margine di guadagno. A sua volta, spesso chi acquistava bulbi dai mercanti e dai fioristi tentava di piazzarli di nuovo sul mercato a un prezzo ulteriormente maggiorato. In tanti così provarono a cogliere una straordinaria opportunità, ovvero provarono ad arricchirsi.

Il salto di qualità avvenne con la sperimentazione di nuovi strumenti finanziari. Per poter lucrare sui tulipani tutto l'anno, fioristi e mercanti stipularono contratti che permettevano l'acquisto di bulbi interrati a un prezzo fissato in anticipo, da saldare interamente solo dopo la consegna. Ci si spinse anche oltre. Si preacquistarono bulbi che, pur non essendo stati piantati, i coltivatori prevedevano di coltivare. Questo sistema, noto come Windhandel, letteralmente commercio al vento, si basava su documenti d'acquisto che potevano essere a loro volta venduti, generando così una compravendita potenzialmente infinita di articoli di lusso non ancora esistenti. Anche piccoli professionisti non facoltosi pensarono di poter fare soldi in modo semplice. A volte, per avere liquidità sufficiente da investire, si arrivò addirittura a chiedere prestiti o ipotecare immobili.

Per i bulbi ci furono offerte fino a 2.000 o perfino 3.000 fiorini olandesi, cifre veramente notevoli per l'epoca. Basti pensare che una famiglia poteva vivere con 300 fiorini all'anno, cioè 300 all'anno contro 2.000 o 3.000 per un solo bulbo, incredibile. Oppure un falegname nello stesso arco di tempo guadagnava 250 fiorini. Due botti di vino valevano 70 fiorini, 8 maiali grassi, 240 fiorini.

fattibile gioco di al rialzo sembrò tutto sommato ragionevole, pur in mancanza di una supervisione pubblica sul mercato. L'illusione si infranse nel febbraio del 1637, quando nella città di Harlem, durante un'asta, non vennero presentate offerte adeguate per i bulbi messi in vendita. Fu il primo vero segnale di allarme. Il boom dei tulipani aveva raggiunto i suoi limiti. Esisteva ormai un disallineamento tra il valore attribuito ai bulbi e la disponibilità concreta degli acquirenti a pagare le cifre richieste. Presto si diffuse il panico e gli investitori cercarono di liberarsi in fretta dei contratti per l'acquisto di bulbi. Tuttavia, all'ottimismo subentrò l'incertezza e quasi nessuno volle spendere tanti soldi per i tulipani. La disinvolta negoziazione dei bulbi si interruppe e questo determinò l'esplosione della bolla speculativa, con contrazioni dei prezzi fino addirittura al 90%. Ad essere colpito fu soprattutto chi aveva acquistato bulbi molto costosi tramite promesse di pagamento, ritrovandosi con addebiti ingenti e investimenti non più redditizi, alcuni investitori subirono conseguenze pesanti.

L'economia olandese resistette anche perché le classi lavoratrici furono coinvolte marginalmente, ma i mercati e i fioristi interessati, pur non finendo sul lastrico, ebbero un grosso contraccolpo. Lo shock della tulipomania, come ha scritto la storica Anne Goldgar, produsse un conflitto ampio e prolungato tra venditori che si aspettavano la conclusione delle transazioni e acquirenti che rifiutavano di pagare. Ci fu una rottura della fiducia all'interno della comunità civile e mercantile ancora ristretta, per quanto già interurbana. Si scoprì in modo traumatico che i legami sociali potevano essere spezzati da scossoni finanziari dovuti all'imperizia, alla negligenza o a comportamenti opportunistici. Le autorità e i tribunali chiamati a dirimere le controversie spinsero per trovare dei compromessi. Il più delle volte i contratti relativi alla compravendita dei bulbi furono annullati o rimodulati, facendo pagare una penale a chi dichiarava di non poter onorare gli impegni presi. I dissidi sorti allora perdurarono comunque per anni.

E quindi in fondo l'evento illustra con una discreta efficacia che cos'è o cosa può essere una bolla speculativa. Un fenomeno che si verifica quando, in un certo periodo, i prezzi di un determinato bene raggiungono livelli alti, anomali o ingiustificati. E gli investitori tendono ad acquistare proprio quel bene per rivenderlo a un prezzo ancora superiore, nella speranza così di farlo prima che il ritmo delle transazioni rallenti o si blocchi. Si genera così una sorta di paradosso socio-economico. La razionalità individuale, focalizzandosi sulla ricerca del profitto, conduce a un'irrazionalità collettiva. Nelle circostanze più gravi, un crollo repentino dei prezzi può far perdere somme ingenti o destabilizzare molte persone. È proprio infatti quello che accadde nel caso della tulipomania in Olanda nel 600.

Ma sì, sentiamoci ancora un altro po' di musica, ancora un altro pezzo. Ora vi mando Give the Drummer Some di Nicodemus.

Ed eccoci, siamo sempre qua, sempre Nervature, sempre Radio Wombat. Continuiamo a parlare, a leggere anche di tulipani. Quindi, oltre alla tulipomania appunto del 1630 circa, in realtà i tulipani poi continuarono e continuano tuttora, lo sappiamo, essere molto apprezzati da noi esseri umani. Un esempio è appunto la Turchia. E quindi ecco, a questo punto vi leggerei un po' di estratti dal libro che appunto vi dicevo in apertura, La botanica del desiderio, il quale ecco ci racconta che per un certo periodo del XVIII secolo i bulbi dei tulipani rispondenti all'ideale turco vennero venduti a peso d'oro a Costantinopoli. Ciò avveniva durante il regno del sultano Ahmed III, ovvero dal 1703 al 1730. Periodo noto agli storici turchi come l'Ale Devri, ovvero epoca del tulipano, pensate. Il sultano era schiavo della sua passione per questo fiore, al punto che importava milioni di bulbi dall'Olanda, dove gli olandesi, ormai passata la tulipomania, come abbiamo visto, erano divenuti maestri nella produzione di bulbi su larga scala. Ecco, quindi ci fa un po' capire. E a questo punto, ecco, vi leggo anche quest'altro pezzo che è veramente, veramente impressionante, in cui appunto racconta che cosa veniva allestito appunto alla corte del sultano proprio nel periodo di fioritura dei tulipani. Ogni primavera, per settimane, i giardini imperiali si riempivano di tulipani. Tulipani turchi, olandesi, iraniani. Erano esposti in modo da valorizzarli al meglio, da essere valorizzati al meglio. I fiori i cui petali si erano aperti troppo erano richiusi con fili sottili cuciti a mano. Moltissimi erano cresciuti lì, ma vi si aggiungevano migliaia di fiori recisi poste in bottiglie di vetro. Specchi disposti in modo strategico intorno al giardino rendevano l'esposizione ancora più suggestiva. Le diverse varietà erano contrassegnate da un'etichetta in filigrana d'argento. Ogni tre fiori c'era una candela, il cui stoppino era regolato all'altezza del fiore. Alla musica provvedevano uccelli canori in gabbie dorate, mentre centinaia di tartarughe giganti che portavano candele sulla schiena si muovevano pesantemente attraverso i giardini, illuminando ulteriormente l'esposizione. Agli ospiti veniva richiesto di indossare colori che enfatizzassero quelli dei tulipani. Al momento prestabilito, poi risuonava un colpo di cannone, le porte dell'aremo si spalancavano e le mogli del sultano entravano nel giardino accompagnate da eunuchi con una torcia in pugno. Finché i tulipani erano in fiore, ogni sera la scena si ripeteva, almeno fino a quando il sultano Ahmed riuscì a tenersi stretto il suo trono.

Veramente, veramente affascinante a mio parere quanta importanza veniva data a questi fiori. Vabbè, importanza, diciamo, ovviamente erano uno strumento per mostrare chiaramente la ricchezza, ecco, della corte del sultano in questo caso, ma insomma di tante altre corti di nobili del periodo. Era proprio una moda, ecco, che girava proprio nella nobiltà di vari paesi. Ecco, a questo punto, quindi, brevemente, però vi volevo leggere appunto altri estrattini di questo libro, un po' per vedere come mai c'è presa sta foga per i tulipani, come mai proprio loro, come mai, quali magari desideri nascosti poteva o può tuttora risvegliare questo nostro gusto. E ecco, per farlo, quindi, direi, appunto, vi andrei a leggere la prima di queste, diciamo, citazioni, che è un po' così, un po' provocatoria. Ci dice: come hanno fatto gli organi sessuali delle piante, quindi appunto i fiori, a incrociarsi con i concetti umani di valore, di status e di eros? Scusate, e la nostra attrazione ancestrale per i fiori, che cosa potrebbe insegnarci sui più profondi misteri della bellezza, che un poeta definì anche grazia del tutto gratuita? Ecco, quindi un po' facciamoci due domande, così, giusto, perché appunto può essere, ecco, interessante. Ecco, a proposito di questo, vi vado a leggere, ecco, una delle così spiegazioni o comunque riflessioni, ecco, portate appunto in questo libro, che è quello un po' più ancestrale, che è questa. Ecco, gli esseri umani che erano attratti dai fiori e che inoltre riuscivano a distinguerli e a ricordare dove li avevano visti, erano raccoglitori molto più capaci di quelli che non ne comprendevano il significato. Secondo il neuroscienziato Steven Pinker, che espone questa teoria in Come funziona la mente, la selezione naturale era destinata a favorire coloro tra i nostri antenati che notavano i fiori, ed era portato a riconoscere le piante, a classificarle e a ricordare dove crescevano. Quindi ecco qui chiaramente un ragionamento molto dal punto di vista evoluzionistico, quindi di noi in quanto animali, che abbiamo imparato a notare i fiori un po' come fanno le api, tutto sommato, perché chiaramente questo ci portava un beneficio, ovvero quello di poi sapere dove stavano i frutti. Quindi può darsi, ecco, che magari abbiamo fatto questo collegamento nella nostra testa, che a noi oggi magari sembra scontato, ma insomma non è così banale capire che il fiore è il precursore del frutto e quindi potenzialmente e del seme e quindi potenzialmente anche del cibo. Un altro, ecco, diciamo, modo di vedere le cose interessanti, o diciamo che si aggiunge, ecco, non che si sostituisca a questo abbiamo appena letto, ecco, parla invece del fiore in quanto tale, del perché proprio il fiore, i fiori in generale catturano il mio sguardo, e la spiegazione è molto interessante. Che si tratti di un'ape o di un bambino, il colore dei petali risveglia l'attenzione e ci indica che è in arrivo qualcos'altro, ovvero una forma o uno schema, la seconda declinazione della bellezza nel mondo. Su uno sfondo uniformemente verde, un colore contrastante potrebbe benissimo essere un oggetto qualsiasi, una penna, una foglia morta. Ma la simmetria è l'espressione attendibile di un'organizzazione formale, di una finalità, di un'intenzione. È un segno inequivocabile che in un dato luogo è presente un'informazione di rilievo. Questo perché è una proprietà condivisa da un numero relativamente modesto di oggetti, tutti di forte interesse. La lista delle cose simmetriche include creature, individui, da notare per esempio il viso degli esseri umani, manufatti e piante, e soprattutto in questo caso fiori. In un essere vivente la simmetria oltretutto è anche indice di salute, dal momento che mutazioni e stress ambientali possono facilmente disturbarla.
Quindi prestare attenzione alla simmetria è molto conveniente perché di solito essa ha anche un significato.

E quindi ora sarei curiosa di sapere che cosa pensate quando vedete i vostri tulipani sbocciare nel vostro giardino, nel vostro giardinetto, balcone o vaso, o quello che è, o nelle aiole dei parchi pubblici, nelle rotonde e quant'altro. Sarei proprio curiosa a questo punto perché anch'io, insomma, ecco, ora a vederli comunque non vedo più solo un fiore, un insieme di petali colorati, ma vedo una storia quando li guardo comunque. Quindi poi, vabbè, si potrebbe anche approfondire sicuramente molto, molto di più di quanto non abbia io fatto quest'oggi. Però ecco, ci va bene così. E, quindi ecco, insomma, sì, storia affascinante. Tra l'altro, ecco, non ve l'avevo detto, ma alcune delle varietà che venivano commercializzate all'epoca, appunto 1600-1700, oggi non esistono più perché si sono estinte. Potete ben immaginare probabilmente che i nostri criteri di bellezza non sono forse sempre quelli funzionali alla riproduzione naturale della pianta stessa, per cui molte delle varietà che si erano andate a creare, che si appunto commercializzavano, poi non riuscivano a magari essere impollinate, per esempio, perché per esempio, uno degli standard di bellezza che per qualche ragione avevamo scelto, avevamo deciso, era che il calice del tulipano dovesse essere molto chiuso. E quindi potete capire che, essendo gli organi sessuali all'interno dei petali, poi venivano, insomma, impollinati molto meno, quindi magari gli insetti non arrivavano proprio fisicamente fino agli stami e quindi, insomma, venivano coltivati per altre ragioni, ecco. Oltretutto, come abbiamo invece detto, alcune delle screziature che erano tra le caratteristiche più pregiate nei fiori di tulipani, in realtà erano provocate da un virus, il quale virus indeboliva anche la pianta, quindi diciamo non, era più difficile ancora, ecco, che si riproducessero, che facessero semi fertili, eccetera, eccetera. Quindi un sacco di cose, un sacco di storie. E tra l'altro, ecco, vi lascerei facendovi anche sapere che, appunto, come vi dicevo, essendo che alcune di queste varietà non sono più reperibili quest'oggi, possiamo anzi andare solo a scoprirle, spulciarle dai dipinti dell'epoca. In particolare il tulipano che venne venduto al maggior prezzo della storia, quindi quello che diventò proprio il più famoso di tutti, è il Semper Augustus, che è appunto bianco con queste screziature rosse, tipo fiammeggianti fino in cima ai petali, molto molto bello. E comunque, ecco, da internet, se non altro, si possono trovare i dipinti che lo ricordano. Che dire, quindi oggi terminiamo così questa puntata di Nervature, è stata un pochino più corta del solito, è andata così e va bene. Ci sentiamo, anzi a questo punto vi saluto proprio con un ultimo pezzo, vi lascerei con Nubian Twist, questa è Body Flows e noi ci risentiamo settimana prossima sempre con Nervature, avremo anche degli ospiti qui in regia, tra l'altro per cui, cioè, forse non in regia ma al telefono, ma comunque rimanete connesse, sempre incollate a Radio Wombat, mi raccomando anche in questa prosecuzione della serata di questo lunedì 9 marzo. Buona serata a tutte e a tutti, ci risentiamo tra una settimanina, ciao ciao! Oh, è andata male, partiva nel mezzo la canzone, la rimetto da capo, scusate, eccola qua.

0: e per gli amici
1: Radio Wombat
2: dal 1312-1312.
3: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

disse: vieni a casa mia. Cosa mai potevo fare? Un bacio domandato, te lo giuro, ho rifiutato. Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

terrorism.

0: notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
1: Giornale Rivio. Casal Pustellengo 24 sera. La casalinga Teresa U, accortasi che il marito Properzio H la tradiva con una certa amica Veronica F, lo accoglieva al suo rientro con fucile spianato minacciandola di morte. Da testimonianze finora raccolte risulta che il marito infedele si giustificava pressappoco così.
0: Teresa, ti prego, non scherzare col fucile, per la rabbia la tua bile può scoppiare. Teresa, ti prego, io non sono certo un vile, ma se tocchi quel fucile può sparare. È stata una follia, l'ho incontrata per la via, disse, vieni a casa mia, cosa mai potevo fare? Un bacio ho domandato, te lo giuro, ho rifiutato, ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai!

0: Raccolta di contenuti anticarcerari.
1: A cura di Radio Wombat, 13:59 AM nell'area fiorentina. Radiowombat.net.

Allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto, vai!

alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

Queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pesco Pagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che disse?

Ma il ritmo di Baghe. Ma il ritmo di Baghe. Ma il ritmo di Baghe. Ma il ritmo di Baghe.

Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castel Volturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. A tal proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni. Senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali, di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, un testo e una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che si

dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del consiglio comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

quello di Castelvolturno è solo uno dei sei nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

A questo punto sembra che, diciamo dalla narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza. Ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Ela Dida Baba e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Ob Exotic Fashion, appunto a Eschitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale, poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrati africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio. Un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: E mano me stregnano, fino a spesso fava sul saio e cane bastuno fanno figli e rione, cane fama fanno bocche e lione, guarda ma faccio mo.
1: L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castelvolturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 km. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate, e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castelvolturno, e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.
0: Team, vi faccio un basso rap, pregati.

La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capua Vetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castel Volturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana.

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Ras, Ras, Ras. Padre dei miei fratelli sbarcati da zattere chiamate felicità, madre. Madre, oh madre, madre dei miei figli che sognano oceani lontani.

0: altro dolore, a Lampedusa mare in fusa, a Lampedusa mare in fusa, a Lampedusa mare in fusa, a Lampedusa mare in fusa.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile. Sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

il 25 aprile.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016, una modifica in linea con la politica migratoria europea che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio, forse da cui siamo partiti, e, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza dal carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché l'abbiamo ascoltato il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordato, o non c'è mai stato, e non parli me, con stuorto morto pozza ancora magna. Ma parli che se scede con l'imbomba in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero. È realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che è il 41 bis, sta diventando veramente regola. Uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito e che mi ha portato a fare lo sciopero è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutto in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni a 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato. Effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha. Però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni. Però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Delmastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate, infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno, due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera, però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio, che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?
0: Sì. Nel mio caso posso dire tranquillamente che mi ha salvato la vita. Adesso ho un fine pena che sarà quando avrò 72 anni. Se non c'era tutta quella pressione fuori, mi avrebbero tranquillamente confermato l'ergastolo ostativo, che era una roba assolutamente certa. L'attenzione ha fatto in modo che non potessero giocare così sporco. La situazione dentro il carcere è rimasta esattamente la stessa, però va bene, non è che me ne lamento. Nel senso che qui comunque ho deciso di combattere anche per gli altri che stanno qui dentro e che non hanno voce, che non riescono neanche a esprimere dei concetti. La vita di un prigioniero anarchico è sempre quella di cercare di cambiare le cose anche per gli altri, e io non faccio distinzioni tra un mafioso e uno spacciatore. Per me un prigioniero è un prigioniero.

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali. Questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto, e rispetto al Furi che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i super boss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i super boss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totò Riina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione, e adesso che le mie parole girano dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda. Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno, e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli scontri a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

vecchia, una vecchia che protesta, una coppia scende dalla motocicletta, una famiglia gusta un pranzo naturale, impressione o oggettività? La risposta è un pullman che parcheggia.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.
4: Ma la mattina? E il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: siano in palio dei premi fedeltà, ma perché chiaramente chi ci segue in modo più continuativo capisce, secondo me, anche un pochino di più il senso della mia e della nostra trasmissione. Battute a parte, invece, per chi ci dovesse ascoltare per la prima volta e ci auguriamo sempre che qualcuno e qualcuna ci sia di nuovo in ascolto, vi dico con un bigliettino da visita molto sintetico che questa è una delle trasmissioni informative di Radio Wombat. Lo dice anche un po' il nome, non è proprio una rassegna stampa, abbiamo dato il nome di stampa rassegnata per fare un pochino il verso e mettere le mani avanti sul fatto che non facciamo propriamente una rassegna stampa, nel senso che non trovate qui le notizie del giorno stesso, del giorno dopo, insomma, o si sta troppo sul pezzo. Ci prendiamo invece sempre una settimana di distacco rispetto agli accadimenti, rispetto a ciò che esce sulle cronache, per fare commenti, per fare critica se ci riesce, e nello stesso tempo per cercare anche dei punti di vista, degli spunti e delle voci magari più competenti di noi, che non siamo assolutamente tuttologi su nessun argomento, e invece andiamo spesso a cercare voci nelle realtà di lotta, siano singoli o siano situazioni e realtà collettive. E, per rispettare proprio anche quest'ultima cosa che ho detto, e che è una delle caratteristiche che col tempo abbiamo assunto e coltiviamo con più metodicità, cioè quella di aprire Radio Wombat e rivolgere i nostri microfoni a voci che hanno qualcosa e spesso molto molto molto da dire, questa trasmissione sarà una trasmissione, come si dice nel caso delle tesi di laurea, compilativa, nel senso che risentirete varie volte la mia voce nelle introduzioni che ho fatto ai vari interventi, ma è stata una settimana di tante iniziative, di tante voci, con tanti e tante protagonisti e protagoniste che siamo andati a cercare per raccontare anche dal punto di vista delle lotte di base, delle lotte popolari, che siano sul lavoro o sui territori, quello che accade nell'area metropolitana fiorentina. Quindi appunto risentirete molto spesso la mia voce, il metodo è più o meno quello di sempre: per chi ci ascolta, 2-3 secondi riparte la mia voce e poi segue l'intervento che abbiamo raccolto. Con questo modo qua vi prometto diverse voci, come vi ho detto, perché è stata una settimana intensa di accadimenti, abbiamo cercato di dare una copertura il più possibile completa, sempre con l'idea che completo non sia tutto, ma quello che ci interessa di più, e su questo ci manteniamo questa, diciamo, libertà. Con queste premesse cominciamo la puntata di questa settimana, cominciamola proprio andando a sentire protagonisti di una vicenda che esce sui giornali, ed entriamo nel merito guardando i primi articoli. Sono diversi gli articoli che sono usciti, ne prendo solo due che si susseguono dai giornali delle cronache locali, il Corriere e Repubblica, il 10 e l'11 di luglio. Si parla dei servizi, diciamo, legati alla raccolta di rifiuti, allo spazzamento, alla pulizia stradale e quindi a Alia. Il Corriere Fiorentino, il 10 di luglio, noi mandati a svuotare i bidoni vuoti, la città sporca, la protesta e la versione degli operatori di Alia, siamo troppo pochi. Firenze strabocca di rifiuti, punto interrogativo, siamo pochi e giriamo a vuoto. Gli operatori di Alia incrociano le braccia e portano la protesta sotto Palazzo Vecchio. Ci sono delle foto nella fotonotizia abbastanza eloquenti, una è di una via che per la pavimentazione stradale fatta a pietra sembra riconducibile proprio al centro storico, uno dei, diciamo, delle parti della città, del comune di Firenze. Poi chiaramente i servizi di Alia, come sentiremo, anche sono su gran parte del lato centro, quindi Prato, Pistoia, Lempolese, ma nello specifico qui si sta parlando di Firenze, perlomeno dal punto di vista della cronaca, visto che lo sciopero si è tenuto sotto Palazzo Vecchio, non casualmente, perché il comune più grande è quello di Firenze. Quindi vi dicevo, una foto eloquente dei disservizi, cassonetti smart però pieni, con un sacco di sacchi fuori a ingombrare il marciapiede. Quindi quando hanno inserito e hanno dato l'avvio alla raccolta differenziata porta a porta, tra i punti che alcuni comitati più o meno spontanei di abitanti segnalavano per il ripristino dei cassonetti, c'era anche il fatto che secondo loro i bidoncini messi sui marciapiedi avrebbero ingombrato i marciapiedi. Ecco che invece, quando si pensava o credevano anche questi comitati che raccoglievano le firme nei quartieri fiorentini delle periferie ovest e nord, dove per ultima è arrivata la raccolta differenziata porta a porta, credevano che con i cassonetti tutto sarebbe funzionato a meraviglia, invece i sacchi fuori dai cassonetti ingombrano i marciapiedi ben più di quanto non facciano in realtà i bidoncini della raccolta differenziata porta a porta, detta sinteticamente PAP. Comunque, al di là delle mie valutazioni, con le quali però certamente sono qui anche a rivendicare quello che è stato il tentativo dei movimenti popolari e contro le nocività di fermare l'inceneritore di Firenze Case Passerine e di fermarlo anche e proprio estendendo le filiere della raccolta differenziata, a dimostrazione che non ci dovrebbe essere alcun bisogno di incenerire i rifiuti in modo indifferenziato, distruggendo la salute di chi, soprattutto di chi ci vive accanto, ma questo accanto poi, come avevamo visto già allora, è un accanto di diversi chilometri dai bruciatori e dai camini, quindi insomma la cosa è molto diffusa e largamente valida per tante persone. Quindi si potrebbe invece dare lavoro, si potrebbe invece avviare delle economie virtuose, e purtroppo ci scontriamo con una direzione aziendale che va da tutt'altra parte e i lavoratori ce lo racconteranno. Questo era il Corriere. Invece la Repubblica il giorno dopo cosa dice? Rifiuti e sporcizia nel centro storico, i servizi di Alia si devono adattare. La vice sindaca Galgani, diverse ipotesi al vaglio. Palazzo Vecchio, vogliamo riportare la situazione ai livelli che i cittadini e gli stessi operatori si aspettano, interventi in via di definizione col gestore. Quindi la politica, come al solito, ci rassicura, lo fa sempre anche con Repubblica, anche nelle parole di Repubblica, che correda il suo articolo con le solite fotografie. Qui la fotografia è di cassonetti sui quali e dai quali si intravede addirittura il Ponte Vecchio, eppure occupano il marciapiede sia dal lato del palazzo, quindi sono sacchi appoggiati sul muro del palazzo, e dall'altra parte, immediatamente a pochi centimetri, anche tutti lungo il cassonetto. Quindi il marciapiede è praticamente tutto occupato e siamo vicino a Ponte Vecchio. Questo è l'aspetto più evidente e quello che le foto riescono a mettere più in evidenza, ma la realtà siamo andati a cercarla, a farcela spiegare nel dettaglio da coloro che questa situazione la vivono dall'interno e che sono ben lungi dall'essere dipendenti comunali col posto fisso, come giustamente ci ha detto uno degli RSU dei COBAS che ora sentiremo. E appunto, con un ciclo di interventi che abbiamo siamo riusciti a mettere insieme con i contatti che, ripeto, coltiviamo e cerchiamo di mantenere fin dai tempi della battaglia no inceneritore su Firenze Case Passerine nella Piana, che ormai è datata un decennio. Abbiamo diversi interventi, non si parla solo di Firenze, si parla di tutta quella che è la situazione della multiutility Plures Alia, e sentiamola dalla viva voce dei nostri lavoratori, dei COBAS e impegnati nelle RSU, quindi nelle rappresentanze sindacali, cosa succede davvero. E lo sentirete, io non li ho modificati più di tanto, sono una serie di interventi, ognuno di loro si presenta, li ringraziamo fin dall'introduzione che sto facendo, tutti e tutte, per tutto quello che ci hanno detto, che è molto interessante e ci dà la possibilità di andare oltre le narrative aziendali e manageriali e anche oltre le rassicurazioni fatte a mezzo di dichiarazioni come la digitalizzazione, la tecnologia, ci stiamo adeguando. A me sembra, poi non sono nessuno, ma mi pare che coloro che si stiano adeguando sono i cittadini, che a volte si spazzano sulla soglia di casa da soli perché non arriva lo spazzamento stradale. Ad adattarsi sono i lavoratori di Alia, che con gli stipendi che si ritrovano per il lavoro che fanno e i turni che gli vengono dati dagli algoritmi non riescono ad organizzare la propria vita. Mi pare che ci stiamo adattando tutti, tranne che loro, che invece sono e dovrebbero essere pagati per rispondere alle nostre necessità, e invece accumulano utili. Quindi seguono degli interventi, grazie ancora a tutti gli RSU e a tutte le RSU che ci hanno permesso di guardare dietro al paravento della politica e dell'azienda.
1: Sì, ciao, buongiorno Alessandro, RSU Aria. La situazione com'è? La situazione è una situazione calda, non solo dal punto di vista climatico, ma anche aziendale. Insomma, è sotto gli occhi di tutti quello che sta accadendo in questa azienda, rifiuti che trasbordano, territori che non riescono a sopperire al porta a porta come sull'Empolese. Perché succede questo? Ora, oggi è uscito un'ennesima presa di posizione da parte di Perra, dove mette al centro l'innovazione digitale che dovrebbe portare questa azienda ad essere la leadership per quanto riguarda un servizio di raccolta gestito da remoto. Ricordo che questo servizio viene fatto da uomini e donne sul territorio. Tutto bello sulla carta, tutto molto, molto bello, il problema è che stanno sperimentando da più di un anno questo tipo di sistema digitale con una direzione che è stata praticamente cancellata da un anno. Noi avevamo delle direzioni territoriali su tutti i territori, sui capoluoghi, Firenze, Prato, Pistoia, Empoli, e l'azienda ha potuto centralizzare tutto. Hanno la presunzione di gestire tutto da remoto e che dire, gli si fa gli auguri, speriamo che questo vada a buon fine. Noi abbiamo dei dubbi, questi dubbi sono stati espressi dalla RSU congiuntamente, tutte le componenti. Da un anno abbiamo un nuovo algoritmo che organizza i servizi interni e i servizi sul territorio. Questo algoritmo doveva partire a livello sperimentale in piccoli magazzini e l'azienda ha deciso di farlo partire tutto insieme. Cosa è successo? È successo che è saltata tutta la programmazione normale che avevamo da anni e anni e anni. La conciliazione vita lavoro non c'è più per molti lavoratori, anche fosse una percentuale di un 10% o anche un 5% che non viene garantita, comunque sono numeri su un'azienda che conta più di 1600 dipendenti, si parla di operai, operatori ed autisti. Tutto questo, noi come RSU eravamo partiti a marzo con uno stato d'agitazione. Stato di agitazione iniziato i primi di marzo, abbiamo avuto incontri con l'azienda in tutti questi mesi, incontri praticamente inutili, molti, molti inutili che non hanno portato a risultati e dalla fine abbiamo deciso di proclamare lo sciopero il 9 di luglio, anche a fronte delle mancate risposte da parte della direzione su tutte le problematiche legate al porta a porta dell'Empolese e la mancata applicazione anche del protocollo caldo firmato a metà giugno. A fronte di ciò abbiamo scelto noi come COBAS di organizzare un presidio di protesta sotto Palazzo Vecchio, in quanto Firenze è il maggiore azionista. Siamo stati ricevuti dall'assessore Dante Dario con delega al lavoro. Questo incontro speriamo sia che porti qualcosa, ecco. Non abbiamo molta fiducia, però sicuramente se i comuni proprietari di questa azienda non si fanno carico di risolvere problemi che noi dall'interno non riusciamo a risolvere, sicuramente ci vedremo di nuovo costretti a fare sciopero. Ecco. Questo.
2: Salve a tutti, Sono Alessandro Maionchi e sono delegato Covas di Alia, in particolare dell'area pistoiese. Oggi con i nostri interventi cercheremo di farvi un quadro reale di quella che è la nostra condizione lavorativa, che ormai, come dire, non è più un lontano parente del posto fisso in comune, come molti però ancora oggi immaginano. Per fare questo bisogna però contrastare quella che è la narrazione dei vertici aziendali, che un anno fa dicevano che la gestione ideale era perfetta e che oggi invece dicono che un giorno, forse domani, ma sicuramente domani l'altro, tutto funzionerà perfettamente, scaricando le colpe di ciò che non funziona oggi sui cittadini, sui turisti, sull'abitazione del centro storico e sugli operai che mal digeriscono le novità. Cercheremo quindi di spiegarvi invece quali sono le reali problematiche di questa azienda. La perdita dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto di igiene ambientale inizia con il contratto del 2016, unico contratto in cui sono aumentate le ore di lavoro a parità di stipendi. Nello stesso contratto sono stati inseriti dei sottolivelli per l'inserimento lavorativo in azienda. Attualmente lo stipendio di un neoassunto è intorno ai 1.100 euro netti al mese, ben al di sotto della soglia di povertà e ben al di sotto delle cifre di salario minimo proposte dalle varie forze politiche. Nel contratto 2022 abbiamo perso i diritti sulla malattia. Nel contratto 2026 non abbiamo recuperato il potere d'acquisto perso negli anni precedenti. Non va bene neanche sul fronte degli accordi di secondo livello, dove abbiamo perso il diritto alle ferie estive. La scelta aziendale di inseguire una esasperata digitalizzazione alla ricerca dell'organizzazione perfetta si è dimostrata un miraggio, un'illusione che sta in piedi solo grazie ai sacrifici degli operai, che non riescono più a programmare la propria vita privata. Aggiungiamo l'uso improprio dei sistemi GPS, lesivo della privacy e i continui attacchi ai diritti sanciti dalla legge 104 per l'assistenza ai disabili. Se poi ci si mette anche la mancata conservazione del posto di lavoro, nel caso in cui un operaio non si è dichiarato non più idoneo alla mansione, questo vi dà il quadro di quella che è la vita reale, la vita lavorativa di un dipendente di questa azienda, di Alia, proprietà totalmente pubblica che assume sotto la soglia di povertà e che manda via chi non è più idoneo. 15 anni fa gli stipendi degli operai erano più alti e la tara era più bassa. Evidentemente non è il costo della parte operativa che grava sui cittadini. In questa situazione abbiamo deciso di rompere il silenzio e di manifestare sotto Palazzo Vecchio e aprire un dialogo con la proprietà, i comuni delle province di Firenze, Prato e Pistoia. Per questo lascio la parola a Deborah, che ha seguito, diciamo, la punta dell'iceberg dell'ultimo periodo, che è il tentativo di cambiare la gestione della raccolta nell'Empolese, che ha creato una marea di disagi.
3: Sono Deborah Pianigiani, delegata Covas per l'area Empolese, che è stata protagonista nell'ultimo mese di una riorganizzazione del servizio porta a porta che ha causato non pochi disagi ai cittadini. L'azienda ha infatti deciso di reinternalizzare alcune aree del comune di Empoli e di esternalizzare i servizi a Castelfiorentino e Certaldo in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e dei servizi. Questo ha comportato non solo l'aggiunta di nuove zone, ma anche il cambiamento di tutti i percorsi che da molti anni sono svolti sul territorio. Inoltre, questi nuovi percorsi sono stati creati a tavolino, senza tenere conto del numero di utenze in una determinata area, dei pesi che sono movimentati dal personale all'interno di un turno di lavoro, dei tempi di percorrenza e soprattutto di quelle che sono le possibilità fisiche del personale che ogni giorno lavora a terra. Se infatti alla fine di un turno avanzano dalle 30 alle 50 strade, probabilmente non si tratta solo di ottimizzare come girare il percorso, ma forse ci sono problemi più profondi da ricercare nella progettazione del percorso stesso. Da parte dell'azienda abbiamo trovato solo un muro di gomma. Abbiamo provato a esporre le problematiche anche con l'aiuto del personale che da 15 anni lavora al porta a porta e lo ha visto nascere. L'apoteosi l'abbiamo avuta all'incontro del 27 giugno, incontro proposto tra l'altro dall'intera RSU con spirito propositivo per arrivare proprio a una soluzione, in cui però l'azienda ha denigrato le persone che erano lì, confermando quella che è ormai l'ordinaria mancanza di rispetto verso i propri operai e la tracotanza con cui si è scelto di affrontare la gestione della nuova organizzazione. Inoltre il nostro modo di lavorare risente molto del fatto che non abbiamo i mezzi adeguati. Molti sono vecchi e non funzionano bene, e quelli nuovi sono, a nostro avviso, frutto di acquisti sbagliati, perché non sono adatti al tipo di raccolta che facciamo in questa zona, complicando quello che ulteriormente è il nostro lavoro. Poi c'è da segnalare il clima in cui veniamo fatti lavorare. Non solo siamo in strada a subire le lamentele dei cittadini, che giustamente hanno il pieno di diritto di lamentarsi, visto che si vedono crescere i rifiuti davanti alla porta di casa insieme alla Tari, ma anche a livello aziendale subiamo continue richieste di straordinari e pressioni per finire un percorso che è impossibile da finire. Se l'azienda vuole vedere moltiplicare i suoi investimenti nell'area produttiva, sarà necessario che inizi a investire sul personale qualcosa di più dello zero, perché qualsiasi numero moltiplicato per zero darà come risultato sempre e solo zero.
4: Salve a tutti, sono Marco Gallorini, RSU Cobas Lavoro Privato in Aria. In merito allo sciopero del 9 luglio, come Cobas Lavoro Privato abbiamo deciso di organizzare un presidio davanti a Palazzo Vecchio. Abbiamo scelto questa sede perché il Comune di Firenze è il socio di maggioranza relativa e detenendo quasi il 37% delle quote di Plures Alia Multiutility è quindi il soggetto che più di tutti può e deve intervenire sulle nostre vertenze. Il 9 di luglio una nostra delegazione è stata ricevuta a Palazzo Vecchio, ci hanno ascoltato e hanno preso nota di tutti i dettagli e di tutte le problematiche e le vertenze che abbiamo esposto nei confronti dell'azienda. Abbiamo spiegato loro cosa sta accadendo negli ultimi mesi, con la speranza che si facciano carico della situazione e mettano in campo soluzioni concrete. Il nostro punto è nel nodo della riorganizzazione e della digitalizzazione. Da gennaio è iniziato un cambiamento strutturale basato su una nuova riorganizzazione e su una digitalizzazione molto spinta. Questo processo ha portato a un accentramento completo degli ordini di servizio, limitando fortemente la territorialità. Questa situazione ha creato uno scollegamento totale tra chi gestisce il servizio e i singoli territori, lasciando chi deve operare sul posto troppo distante dalle realtà effettive di ciò che accade sul campo. Oltretutto questa nuova digitazione non sta funzionando come dovrebbe, ci troviamo di fronte a dei veri e propri punti bui. In questo momento la tecnologia non ci sta aiutando e se non torniamo a valorizzare i vecchi metodi basati sull'esperienza non ne usciremo. Solo così si può ottimizzare davvero il lavoro su strada. Non basta che un piano sia formulato digitalmente, deve essere applicabile e sostenibile da chi lo esegue concretamente. Oggi questo sistema non funziona ed è sotto gli occhi di tutti. Firenze è sporca e le criticità organizzative sono tantissime, non ultime quelle che si sono verificate ultimamente ad Empoli con il cambio d'appalto del servizio porta a porta. Grazie.
0: Grazie, come detto, grazie a tutti e a tutte voi, lo ribadisco, non mi sembra che ci sia bisogno di aggiungere altro oltre a tutte le informazioni che ci avete dato, vi ringrazio ancora e per noi della Stampa Rassegnata facciamo una prima pausa musicale, poi si riprende con altre voci e altri argomenti.

0: solo un lungo muro.
1: Vai di nuovo col microfono. Abbiamo fatto una pausa musicale con gli assalti frontali, ci volevano anche per ringraziarli, diciamo così, della loro presenza sul nostro territorio insieme intorno con GKN. Poi lo sentiremo, una canzoncina per chi ha voglia di mare, per chi c'è già stato, per chi ha visto e ha toccato con mano, che dal lungomare al lungomuro è un attimo, e come tante altre cose. Comunque andiamo avanti con i nostri argomenti. Come vi promettevo in inizio di trasmissione, ci saranno tante voci. Abbiamo già parlato con i COBAS, le RSU di Alia, a raccontare i disservizi alla cittadinanza di questa raccolta dei rifiuti e anche dello spazzamento e dell'igiene stradale, sempre più sotto la gestione manageriale, anche se mascherata da digitalizzazione e tecnologizzazione, a scapito dei servizi e soprattutto dei diritti di chi ci lavora. Ed ora sentiamo anche quello che succede ad Acca, nel distretto del Tessile Platese, dove non si ferma la lotta del Sud Cobas e di tutti e tutte coloro che la sostengono. Metterò nella parte scritta della trasmissione anche le posizioni a Google Maps per i picchetti che stanno andando avanti. L'invito è a tutti e tutte, lo farà anche Alan nel suo intervento, e a portare acqua e power bank, anche frutta e qualcosa di fresco da mangiare per chi ce l'ha può e dovesse fare. È semplicemente la sopravvivenza delle lotte legata alla presenza e al lavoro di ognuno e ognuna di noi. Quindi se potete andate, e se potete portate. Alan, per un aggiornamento, appunto, si parte con la mia introduzione. Come al solito, 2 secondi. Torniamo nel distretto dei Pronto Moda Pratese, nel tessile e connessi, per parlare con i compagni e le compagne del Sud Cobas che stanno continuando a portare avanti la lotta sulla vertenza di Acca. Un primo dato, un'acquisizione importante, la vittoria in tribunale, dove appunto il tribunale ha rigettato i ricorsi che le aziende dei Pronto Moda avevano fatto contro i picchetti e contro il diritto di sciopero. Quindi da questo punto di vista c'è un primo elemento importante in favore, in sostegno, in difesa della lotta operaia, ma le cose continuano ad andare avanti e, come spesso succede tra lotte e contro iniziative padronali, c'è una vera scacchiera, è una vera partita a scacchi, dove a un'iniziativa se ne risponde con un'altra. Quindi ai picchetti, alle botte, ai tentativi dei padroncini di smontare i presidi e far tornare la situazione alla loro schifosa e squallida normalità, c'è stata poi la risposta della manifestazione. A questa risposta, una nuova iniziativa da parte padronale, che è quella di come si potrebbe dire, diffondere l'attività, fare finta di niente e nello stesso tempo far continuare i flussi di merci in qua e in là. Abbiamo visto la solidarietà che è stata data da Shunda, un'altra azienda di Pronto Moda, e anche lì i presidi e la lotta. Abbiamo visto come sono state caricate delle merci addirittura su dei camion alimentari per far finta di niente e in mezzo alla strada scambiarsi i prodotti. Eppure in tanti luoghi diversi della piana fiorentina sono stati scovati e si è dato battaglia. Siamo ai nostri microfoni con Sonia, appunto, del Sud Cobas, per fare un aggiornamento su come sta andando avanti questa situazione. Io ho detto qualcosa rispetto a quello che già si conosceva, ma vediamo da te come sta andando avanti la cosa.
2: Ciao a tutte e tutti dal picchetto di Seano, dove la lotta dei lavoratori dell'HSRL sta continuando. Diamo un aggiornamento: nella giornata di venerdì ci sono stati degli sviluppi positivi. Il primo è che il tribunale ha rigettato il ricorso che era stato presentato dai Pronto Moda. Questo ricorso tentava di minare la legittimità dello sciopero. Il secondo sviluppo positivo è che nella sera stessa di venerdì abbiamo scoperto un altro carico e scarico delle merci in strada al macrolotto 2 in via Carpi, e da quella sera stiamo picchettando il bilico che stava essendo caricato. per strada. La lotta quindi sta andando avanti, ora i picchetti sono tre, a Seano, ad Agliana e appunto al Macrodotto 2 in via Carpi, e invitiamo tutte le persone solidali a passare dai picchetti, c'è sempre bisogno di acqua e tutto ciò che può aiutarci a combattere il caldo di questi giorni.
1: Benissimo, grazie Alan. Come detto, ci sarà i link alle posizioni su Maps. Chi può, come ha ripetuto anche ora, acqua, qualcosa di fresco da mangiare e soprattutto partecipazione e presenza nelle lotte. Ci sentiamo presto per altri aggiornamenti. Un in bocca al lupo, un augurio. Non molliamo né contro i padroni né contro il caldo, che poi, volendo fare un ragionamento neanche troppo stiracchiato, sempre colpa loro. Andiamo appunto avanti, passiamo dal tessile pratese e dalle lotte sul lavoro a quello che invece è stato il presidio nel centro di Firenze, di Salviamo Firenze. Non dico altro, ancora 3 secondi, 3 o 2 per l'introduzione. Al prossimo intervento c'è Francesco di Salviamo Firenze.
0: Eccoci con la stampa rassegnata di Radio Wombat, torniamo ad occuparci delle vicende della devastante urbanistica fiorentina. Lo facciamo come sempre con una voce che è ormai una garanzia in tutti i sensi, che è quella di Francesco di Salviamo Firenze per Viverci. Siamo con te, Francesco, per domandarti se poi è venuta davvero la sindaca Sara Funaro al inaugurazione, diciamo così, del bagno San Gallo, che avevate annunciato l'apertura per venerdì 10 alle ore 18, aspettando appunto questa visita della sindaca che, come in molti e molte tra nostri ascoltatori e ascoltatrici si ricorderanno, aveva annunciato che sarebbe in qualche modo passata a vedere la condizione di chi vive nei dintorni di questo incredibile cantiere, che continua a crescere, ad innalzarsi, proiettando a volte ombra, altre volte polveri e altre volte l'ombra nera della speculazione, non solo sul quadrante di via San Gallo ma su tutta la città. E poi invece non si è mai vista, e quindi giustamente si rinnova ed è stato rinnovato questo invito. Francesco, a te la parola per raccontarci appunto ovviamente, insomma, un po' di ironia non guasta e anche di autoironia, quindi questa evidentemente era messa anche un'iniziativa messa in termini ironici o satirici o comunque un po', se vogliamo, dissacranti rispetto alla politica, che ha dimostrato abbondantemente il proprio servilismo nei confronti di coloro che contano e rinnovato la propria indifferenza nei confronti dei cittadini. Te lo chiediamo nel contesto più generale di questo ultimo mese, dove abbiamo assistito alle denunce, alle prese di posizione rispetto alle notizie dei nuovi studentati, le notizie che sono uscite anche tramite Dimitri Palagi e Sinistra Progetto Comune sul fatto che gli studentati non pagano neanche la Tari, e quindi chiaramente questo apre nuovi profili non solo di illegalità ma anche smitizza tutta quella che doveva essere la retorica nardese.

a Radio Wombat e grazie a chi ascolta. E sì, ieri abbiamo organizzato questa sorta di presidio un po' scanzonato, diciamo, anche se la situazione è molto seria, e in cui comunque in una sera afosa e torrida, direi, di luglio, il venerdì, una cinquantina di persone, tra cui anche diverse persone giovani, si ritrovano davanti al cantiere di San Gallo chiedendo alla sindaca di tenere fede prima di tutto ai propri impegni, perché lei almeno una volta, ero presente anch'io, ma anche altre volte, ha dichiarato di voler incontrare la cittadinanza, che ha già organizzato gli Open Day, e quindi in cui comunque diversi anche rappresentanti del Consiglio Comunale di quartiere hanno potuto vedere con i loro occhi l'impatto di queste due torri sulla vita delle persone di questo rione, queste due torri dedicate al lusso e appunto di altezza, probabilmente, diciamo, c'è un dubbio di legittimità e la magistratura sta indagando sull'altezza di queste torri, ma intanto i lavori vanno avanti. Quindi questo presidio ha voluto semplicemente richiedere alla sindaca di nuovo di venire lei a dire alle persone, dopo aver visto con i propri occhi dalle finestre, quindi cambiando il punto di vista e la prospettiva, che davvero questo progetto, come ha dichiarato pubblicamente, è una cosa buona per la città, è buona per il quartiere e è utile. Ecco, quindi questa era la richiesta. In un momento in cui continua l'assalto comunque alla città e da parte della rendita speculativa, vediamo studentati che non pagano la tassa di soggiorno, che sorgono come funghi, e all'improvviso, ancora una volta, Salviamo Firenze, insomma, è attento su queste cose, però ecco, ci vorrebbe anche un'attenzione istituzionale. Vediamo, ecco, anche riguardo anche alla manifestazione di ieri, mi piace riprendere lo stile appunto giocoso e anche se serio che ci aveva portato in Piazza del Cestello a dire no al parcheggio interrato. E su questo le rassicurazioni che non verrà fatto non ci bastano e continueremo a essere vigili. Però ecco, tornando alla città, vediamo la notizia di oggi è clamorosa, anche se era già nell'aria, cioè lo sfratto che la proprietà di Palazzo Fagnoni in Via dell'Agnolo dà entro 6 mesi all'ufficio del catasto, ai carabinieri ecologici, insomma al nucleo ecologico dei carabinieri e all'agenzia delle entrate, perché in quel palazzo molto probabilmente si de verrà dedicato alla rendita immobiliare, quindi verranno realizzati ci sarà probabilmente una richiesta di passaggio direzionale a residenziale per il lusso, con sopralluoghi già visti in opera da parte di tecnici, insomma, legati anche al campus che gestisce in via Petrapiana lo studentato. Quindi ecco, anche lì massima vigilanza, massima attenzione, però i segnali sono sempre più inquietanti. Se addirittura appunto agli uffici pubblici viene dato lo sfratto, e questo comunque nel silenzio più totale delle istituzioni cittadine. Ecco. E in questo aggiungo due piccole, come dire, segnali, no? Che qualcuno dice non sono importanti, ma io ritengo che invece lo siano, perché sono un termometro. Da una parte uno dei ragazzi che è intervenuto ieri al presidio San Gallo, che ci raccontava che a lui piace andare in una certa gelateria del centro, magari per fare una pausa durante lo studio, e è successo che qualcuno o qualcuna, un influencer, ha messo un reel con un certo gelato, e questo è diventato virale, e quindi adesso ci sono 2 ore di coda per poter accedere a quella gelateria. E lui dice, giustamente, i turisti sono in vacanza, hanno tutto il tempo del mondo, ma io no, e quindi cambio gelateria, quindi non sarà un problema, però è un indice, diciamo, di come vengono poi tolti in qualche modo dei servizi e dei diritti anche alla cittadinanza. L'altro episodio, una guida turistica, un'amica che segue in particolare insomma, organizza visite per chiunque, ma pensate più che altro per cittadini e cittadine di Firenze, della città metropolitana, intenzionate ad approfondire alcuni aspetti dei nostri musei cittadini che magari sfuggono. E quindi gli è stato fatto notare, visitando un noto museo

0: da parte del personale del museo, anche se vogliamo gentilmente, di accelerare in qualche modo la visita in modo da permettere una più scorrevolezza, diciamo. Ecco, questo, cioè che non si permetta nemmeno di approfondire 5 o 10 minuti davanti a un quadro importante perché si toglie spazio a chi vuole consumare e fuggire, magari si accontenta di un selfie davanti a quel quadro, e questo toglie anche. Impoverisce, ecco, la cultura della nostra città. Mi sono permesso di dilungarmi su questo perché ritengo questi due piccoli episodi, chiaro, poi lo sfratto delle famiglie ha un impatto sociale devastante e su questo è drammatico, però ecco, anche queste segnali in una città sempre più mercificata ci preoccupano e ci tengono sempre allerta. Chiudo col prossimo appuntamento, giovedì alle ore 18:30 a Forte Belvedere. Ci sarà un presidio di Salviamo Firenze insieme al comitato Canneto Le Coste, al comitato San Niccolò, per dire che per il resort di Costa San Giorgio non c'è spazio, non ci sono strade di uscita, non ci sono strade percorribili. E questo è anche letterale, perché risulta che appunto non sia possibile tecnicamente realizzare questo cantiere e poi far funzionare il resort di lusso con decine e decine di camere, perché la viabilità non lo consente semplicemente. Quindi, a meno di non devastare ulteriormente la collina o passare da Boboli per strade di cantiere e poi strade di servizio, questo cantiere non sa da fare. Quindi questo presidio giovedì 18:30 per dire quello che il buon senso già evidenzia, e quindi ci aspettiamo tante persone anche lì. Sarà caldo, ma la situazione è calda e è il momento di essere sempre in tutti i cantieri dove la speculazione avanza.
1: Grandissimo Francesco, un ringraziamento come sempre per il tempo che ci dedichi, per le tue riflessioni, per i tuoi racconti, anche per la condivisione degli aspetti che potrebbero sembrare autobiografici, ma che invece, come ci fai notare, hanno una rilevanza e sono un ennesimo termometro messo al polso della città che sicuramente ha la febbre della speculazione edilizia, immobiliare e finanziaria. Questo è quanto ci hai giustamente lanciato, anticipato il prossimo presidio di giovedì per quanto riguarda il resort in Costa San Giorgio. Non trovo ancora niente di certo dal punto di vista degli eventi già lanciati, quindi per i nostri ascoltatori e ascoltatrici un invito a seguire le pagine social di Salviamo Firenze. Se poi ci fossero, uscissero insomma le cose, le grafiche, le locandine, a breve le metterò, ma ad ora, al momento della compilazione, lunedì mattina, per ora non c'è niente, quindi insomma guardate i social per rimanere aggiornati sulle iniziative, anche quelle che Francesco ci ha anticipato. Si va avanti con i tanti temi della stampa rassegnata, Firenze per la Palestina, ancora 3 secondi e ancora l'introduzione che ho fatto. Raggiungiamo anche il presidio di Firenze per la Palestina e siamo ai nostri microfoni con Edoardo per raccontarci, spiegarci anche un po', entrando nel merito e nel dettaglio, qual è il senso del presidio di oggi, domenica 12 di luglio, con il quale si va in qualche modo a denunciare e a dire che la pace reimmaginata, così come la propone No all'artista israeliana e palestinese insieme a Mira, è in realtà propaganda sionista mascherata da utopia perché cancella quella che è la realtà storica del colonialismo di insediamento che non comincia certo con il 7 ottobre e con il genocidio a Gaza. È stata scritta anche una lunga lettera che mi pare di capire non sia stata praticamente ripresa da quasi nessun media, questo a sottolineare come ci sia un unilateralismo davvero forte e smaccato su questa vicenda, e tutto conferma le ragioni del presidio. Edo, se ho sbagliato qualcosa, correggimi, raccontaci un po' appunto perché siete lì, cosa si spera di ottenere con questo presidio e più in generale come la vedete anche rispetto al ruolo della città di Firenze, della sua giunta, di coloro che a Firenze contano e che organizzano iniziative di questo genere, e quando invece, insomma, dalla parte dei palestinesi ci sono problemi, sappiamo bene quali sono i due pesi e quali sono le due misure.
2: Salve, allora abbiamo fatto il presidio, eravamo una quarantina di persone, cosa non secondaria visto il clima meteorologico e anche la domenica di luglio, quindi sicuramente importante, è importante aver messo in discussione il tentativo del Comune di Firenze di fare una presa di coscienza per rimettersi a posto, la coscienza anzi per essere precisi, rispetto al genocidio in Palestina. E non a caso in questi giorni, prima di arrivare alla giornata di oggi, nei giorni precedenti, come accennavo, siamo stati criticati come Firenze per la Palestina per aver fatto, per aver mosso le critiche, aver sollevato la polemica rispetto alla presenza di Noa da parte di questo Comune di Firenze che ha organizzato questa iniziativa. Comune di Firenze che tra l'altro in passato ha avuto anche il coraggio di rifiutare di dare la cittadinanza onoraria a Francesca Banese e oggi invita la cantante israeliana Noa a una iniziativa per la pace, cosa che non è assolutamente vera e anzi corrisponde a una rimessa diciamo in discussione di quello che è invece la verità storica e la verità attuale, che è quella di un vero e proprio genocidio. Tra l'altro la dimostrazione delle complicità italiane rispetto alla politica del genocidio di Israele è il fatto che per esempio i giornalisti fiorentini hanno praticamente completamente ignorato sia nei giorni precedenti sia oggi le nostre posizioni. Però sostanzialmente ovviamente a prescindere che se eravamo a settembre-ottobre scorso le cose potevano essere diverse, però crediamo che sia estremamente importante iniziative come queste che sicuramente faremo anche in futuro.
1: E in futuro ci risentiamo e ci saremo, Edo, grazie anche a te per questo report, diciamo così, a caldo, appena finito il presidio. Fa piacere che ci fosse almeno un po' di gente, visto insomma l'importanza di questo tema e i tentativi di adeguare le narrative anche attraverso degli eventi culturali di questo genere. Ci sembra tutt'altro che da trascurare l'idea e l'ipotesi di poter ballare, cantare, voler passare come quelli che su ingiustizie perpetrate su un popolo da un periodo così lungo, dalla Nakba a oggi, si voglia invece buttare anche un po' in caciara. Ci sembra per certi aspetti anche di cattivo gusto, senza per questo voler o dover passare da moralisti. Ecco, mi sembra che, come ci hai fatto notare, i giornali, i media locali non abbiano voluto dare spazio alla lettera che è stata scritta da Firenze per la Palestina proprio a Noa, chiaramente immagino senza particolare aspettativa che nessuno rispondesse, però per far capire quali sono i temi e i nostri e i vostri perché, che sono ovviamente anche i nostri. Ce n'è di grosse di domande alle quali Noa sicuramente non saprebbe cosa rispondere, al di là delle solite retoriche alle quali ci ha abituato e che oggi il Comune di Firenze sposa insieme a tante altre istituzioni per fare una sorta di humanitarian washing, tanto per creare un neologismo su uno dei tanti washing con i quali si tentano di coprire contraddizioni e nervi scoperti, sempre più scoperti. Niente, mi fermo qui, non c'è niente di più da aggiungere, nel mentre il tempo va avanti e come diceva Mike Buongiorno è sempre tiranno, abbiamo tante altre cose, ora la GKN per il suo 11 e 12 luglio, i 5 anni di GKN che non sono un addio, non sono una bottiglia di spumante, ma sono una tappa di un percorso che va avanti. E così ne abbiamo parlato e ancora 3 secondi per l'introduzione all'intervento del Barba. Eccoci dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, seguiamo anche per questo capitolo, diciamo così, la vicenda della ex GKN. 5 anni di lotta, tante le iniziative di questo 11 e 12 di luglio già annunciate da diverso tempo, ma soprattutto una traiettoria per il futuro che è stata sintetizzata con il termine di Salpiamo. Salpiamo verso dove? Per cosa, come e anche sulla scorta di quali discussioni, esperienze che sono state ancora una volta ribadite in questi due giorni, 11 e 12 di luglio, fino all'assemblea di Villa Montalvo a Campi Bisenzio. Lo chiediamo al Barba, che è stato con noi tante volte per testimoniare i passaggi di questi 5 lunghi anni, che ovviamente non siamo a commentare come l'ultima tappa, ma solo come un'altra tappa di questo importante percorso che ha attraversato e continua ad attraversare i nostri territori e continua ad attraversare le vertenze del mondo del lavoro ed anche delle vertenze territoriali, con la capacità che ha sempre avuto. Barba, raccontaci un po' te com'è andata e soprattutto cosa succederà, o comunque cosa vi aspettate che succeda nel prossimo futuro.
3: Un saluto e un abbraccio da parte del collettivo di Fabbrica a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Grazie Moma per questo intervento che ci fate fare come collettivo di Fabbrica. Noi, questa è l'ennesima tappa di 5 anni di lotta, un traguardo che era doveroso festeggiare insieme a tutti coloro che ci hanno sostenuto e tutte coloro che hanno sostenuto anche la raccolta di Ener to Crowd, che è servita a raccogliere 1 milione di euro di azionariato popolare per poter partire con la cooperativa. Ebbene, ieri, nella giornata di ieri, sabato, c'è stato il concerto a tema hip hop, con tanti gruppi, fra quali Assalti Frontali, Mobutu, che si sono susseguiti davanti alla fabbrica, come abbiamo fatto spesso in questi anni, concerti davanti alla fabbrica. E poi c'è stato il corteo, chiaramente molto partecipato, e stamattina dalle 10 fino alle 3 c'è stata l'assemblea dell'azionariato popolare, dove naturalmente abbiamo posto tutte le questioni ancora da sviscerare ai futuri azionisti e azionisti popolari, e quindi un ringraziamento speciale va innanzitutto a tutte e tutti coloro che ci hanno aiutato a preparare questi due giorni, perché per noi del collettivo non era affatto banale. Tutta la preparazione servita per il concerto e per l'assemblea. Ebbene, all'assemblea sono stati portati i contenuti tecnici che come collettivo vogliamo provare a discutere con tutti i futuri azionisti popolari per quanto riguarda la partenza della cooperativa. È stato proposto un documento da votare poi alla fine, e poi si sono susseguiti tutta una serie di interventi, principalmente da realtà attive nel territorio e di carattere politico. Molti hanno espresso il loro parere favorevole sul documento proposto, documento che raccontava tante storie vissute della nostra lotta negli ultimi 5 anni e tutto quello che riguarda le prospettive future, perché è nostra intenzione, visto che non riusciamo a partire con il piano della produzione di pannelli fotovoltaici, vogliamo partire con una delle direttrici più magari considerate minori, ma comunque importanti dal nostro punto di vista, che è quella della costruzione delle cargo bike, e poi successivamente attivare anche la cooperativa non solo sulle cargo bike, ma anche su l'installazione dei pannelli, dunque provare a dare lavoro a soci e socie ex GKN, ma anche chi si è proposto successivamente, per dare lavoro appunto a questi che saranno i nostri colleghi. E quindi è stato un momento di messa a punto di tutto quello che, anche grazie a coloro che hanno contribuito alla realizzazione del piano, abbiamo messo a terra. È stato importantissimo per noi questo passaggio, perché come collettivo di fabbrica, come GFF, abbiamo chiesto un mandato per andare avanti in questa direzione alle persone che giustamente hanno messo del capitale di rischio come azionariato popolare nella nostra storia. E quindi è solo per quanto riguarda GFF e collettivo di fabbrica e la lotta CKN, è solo un'ennesima tappa. Noi siamo pronti ad andare avanti, siamo pronti a portare l'esperienza della convergenza che ci ha caratterizzato in tutti questi anni all'interno di lotte operaie future che inevitabilmente dovranno nascere, e quindi noi ci siamo e il collettivo c'è. Tante realtà hanno risposto positivamente, questo a noi fa molto piacere. Ringrazio anche tantissimo Radio Wombat, ci sentiamo presto, non vedo l'ora di portarvi altri sviluppi.
1: E anche noi saremo pronti a riceverli, a festeggiarli, a riparlarne, a metterli a critica, insomma ci siamo, Barba, e come c'è la CKN, e credo che appunto, come si sentiva anche nelle tue parole, nel tuo incedere, certamente c'è la consapevolezza che si è fatto un giro di boa, è stato detto in mille modi, in tante forme, ma nello stesso tempo c'è l'assoluta certezza che questa lotta è un patrimonio che è stato messo per 5 anni a disposizione di tutti e di tutte, e resta nella disponibilità di tutte le classi popolari e subalterne, non solo delle vertenze sul lavoro, ma siete e siamo, credo, un pezzettino ce lo prendiamo anche noi per aver seguito la cosa, a disposizione oggi, ieri, e lo saremo domani. Quindi viva GKN, viva GFF, la cooperativa che nasce, le sue attività e tutto ciò che seguirà. Insomma, ci siamo e ci saremo, lo abbiamo ribadito. Con questo intervento, penso forse era anche il più adatto a chiudere, me la sono perlomeno immaginata così e l'ho messo in fondo, come spesso si dice, ultimo ma non ultimo. Chiudiamo la stampa rassegnata di questa settimana. Mi dispiace non aver avuto spazio e tempo per commentare le notizie che sono uscite su Sollicciano, che ovviamente sono sempre le più agghiaccianti. Basti sapere che stamattina esce La Nazione dicendo che un altro uomo di 87 anni finisce in cella, esecuzione senza sconti, e il comune cerca delle soluzioni. Questo a dimostrazione che anche il comune ha qualcosa da dire quando vuole, non solo quando mettono dentro uno di 87 anni in un carcere nelle condizioni in cui è Sollicciano, con 7 sezioni chiuse, e che tra l'altro con i trasferimenti bloccati perché non si sa dove metterli. Ne parleremo più distintamente la prossima settimana, probabilmente alla luce anche di altre notizie. Ripeto, mi dispiace, ma tutto non si può sempre dire, il tempo è questo. Grazie a chi è stato con noi, davvero tante voci, e grazie a voi che ci ascoltate. Ci sentiamo la prossima settimana dalla stampa rassegnata di Radio Wombat, il solito grande ciao.

0: Radio Wombat.
1: Da sempre.
2: E obiettivamente.
3: La migliore.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago.

0: E prima di passare all'intervista vorrei dedicare questa canzone a Christian del mercato di Piazza Tasso.
1: Bene, ci è piaciuta, devo dire, qua in radio, ma sentiamo, Michael, tu che sei un esperto di animali e di trazione animale, avevi mai sentito un canto così spumeggiante delle tue
2: No,
1: galline?
2: no, bellissimo.
1: Quindi lo vorrei rifare?
2: Proverò a farglielo fare alle mie.
1: Comunque, scherzi a parte, noi siamo qua perché ormai 2 sabati fa, o
2: Domeniche.
1: sabato, do domenica, 2 domeniche fa. Insomma, abbiamo assistito a questo corso, insomma, questa giornata gratuita nei vostri poderi, in cui insomma, avete raccontato un po' che cosa vuol dire, insomma, lavorare proprio utilizzando la forza dell'animale invece che i grandi macchinari che di solito utilizziamo per lavorare la terra, quali sono i pro e i contro, le difficoltà che avete riscontrato, le bellezze e la fattibilità. Quindi, non so, raccontaci un po', cioè, innanzitutto come si fa uno per gli animali si mette a lavorare? No, immagino di no.
2: No, no, certo che no. Allora, io in realtà ho iniziato un pochino così. Siamo stati ormai quasi 10 anni fa con la Sofia, la mia compagna. Siamo stati in Portogallo tramite Wuffer. E da questi ragazzi che usavano il mulo per lavorare nel campo. E noi ci siamo rimasti, era la prima volta che vedevo dal vivo questa cosa e dissi, cavolo. Non è che ci vuole poi tutta questa fatica, no? Ho detto, pensavo peggio, invece sembrava abbastanza. E quindi mi è rimasta nella testa questa cosa fino a ormai 4 anni fa, che si prese una vitellina nuova e conoscevo un nostro amico che fa trazione animale, insegna trazione animale, gli dissi, guarda, stavo pensando di prendere un cavallo, volevo provare, e lui mi disse, guarda, io per tanti anni ho usato la mucca, prova.
1: Tu ce l'hai già la
2: Ce
1: mucca?
2: l'hai già le mucche prima di prendere un cavallo, quindi avevamo questa vitellina, abbiamo iniziato fin da subito, diciamo, di creare un rapporto, un contatto con l'animale per far sì che fosse un pochino più docile,
1: Perché magari, soprattutto la mucca, ma immagino
2: ecco.
1: anche con gli
2: Sì,
1: altri animali, non è che
2: non puoi
1: poi
2: andare di prepotenza, ecco. Cioè, la potenza te ce l'hai sicuramente meno, quindi
1: devi creare un
2: devi creare un
1: contatto di fiducia.
2: rapporto di fiducia soprattutto e lavorarci, la quotidianità, la costanza.
1: E come si crea questo rapporto?
2: E come se standoci insieme, accarezzandolo, facendogli carezze, facendoti sentire soprattutto, perché loro sentono le emozioni e se ti sentono arrabbiato e innervosito ti guardano un po' storti, si allontanano magari, quindi è bene. Serve a tutti e due questo lavoro di relazione, esatto. E abbiamo iniziato un po' un semplice comando di andare, di fermarsi, e abbiamo visto che in realtà si rispondeva molto bene a questa cosa, quindi, però era piccina ancora, quindi non avevamo fatto nessun lavoro, ecco. Poi nel tempo, piano piano, ci siamo procurati anche degli attrezzi, questo nostro amico ci ha seguiti, e lui è un formatore riguardo alla trazione animale, e abbiamo provato più nell'orto piccoli lavori, tipo sarchiature, roba più leggera, e abbiamo visto che è fattibile, certo. Se devi fare lavori grossi, come può essere arare un ettaro di terra, magari sicuramente il trattore va più veloce, quello sì. Però
1: Forse è proprio un'altra dimensione,
2: è
1: no?
2: un'altra
1: Cioè.
2: dimensione, cioè poi puoi fare anche un ettaro, pigli una coppia d'animali, li metti insieme, lavori, ci vuole un po' più tempo, ma lo fai. Però per lavori, secondo me, su piccola scala, con un'agricoltura familiare, un'agricoltura comunque più piccola, appezzamenti più stretti, terrazzamenti, roba che con un trattore magari è più difficile, con un animale che può essere una mucca, nel nostro caso, ma un cavallo, un asino, qualsiasi cosa, cioè lo fai tranquillamente e forse anche più veloce, cioè non c'è bisogno di buttare giù alberi per far posto.
1: Diciamo, l'animale passa in uno
2: Passa in uno
1: spazio.
2: spazio molto più piccolo, e
1: Una domanda, a livello di peso, l'impatto con la terra, forse anche quello è diverso
2: Quello è
1: rispetto.
2: diverso, certo. Sicuramente sul compattare il suolo l'animale lo compatta molto meno perché è molto più piccolo. Penso massimo possono arrivare proprio i cavalli più grossi a 1 tonnellata, però cioè, non è che poggiano tutto il peso tutto insieme. E sì, quindi da un punto di vista di compattamento del suolo, da un punto di vista secondo me anche ecologico, se così possiamo chiamarlo, cioè un animale mangia quello che puoi autoprodurti sul terreno, può riprodursi, al contrario di un trattore, può darti latte, può darti carne, può darti trasporto se vuoi. Quindi sì, secondo me anche dal punto di vista ecologico se ne potrebbe parlare perché. Soprattutto se uno pensa a fare discorsi sull'autonomia, su. Sì, il trattore ha i suoi pro, però puoi andare in vacanza, ecco, con gli animali magari un po' meno.
1: Quello sicuramente.
2: Però sei comunque legato a tutto un sistema di sfruttamento, di. Insomma, sei dipendente dalla benzina, il gasolio, quello che è. Quello sì.
1: Ma è una cosa che pesa tanto all'animale, secondo te? Cioè ci vuole uno sforzo sia per l'animale che per la persona che guida o devono essere più persone? Come funziona un po'? Che so, si può una lavorazione.
2: Sì, no, secondo me. No, certo, la cosa è che deve iniziare piano piano, come un essere umano che va in palestra, non è che può andare e tirare su 100 kg tutti insieme, ti viene un'ernia e torni a casa. Alcun animale inizi piano piano, gli fa fare lavori più leggeri, cioè deve mettere su una massa comunque muscolare. Cioè, un animale tende a essere pigro, magari a stare lì, che gliene frega a lui di lavorare come noi. Però mi sono reso conto che più la portavo fuori a fare cose, più comunque ti cercano, cioè vogliono fare cose. Cioè, ogni volta che passavo lì veniva lì alla rete, voleva uscire, voleva. Cioè, secondo me si sentono anche loro partecipi e gli fa piacere se hai un legame, appunto, una relazione di fiducia, di parità, ecco, ci vuole. Se lo tratti male, sicuramente non c'ha voglia di uscire fuori a lavorare, quello no.
1: Cioè, basta essere una persona con l'animale o bisogna essere in due, cioè, nel momento in cui poi proprio lavori, no? Cioè, tipo una sarchiatura o un.
2: E dipende, sicuramente essere in due aiuta per tanti lavori, poi dipende anche come è abituato l'animale, da quanto lo fa, col tempo magari si abitua, ho fatto anche cose da sole dove magari c'hai più margine di spazio, in caso magari nell'orto ancora andiamo in due, uno la tiene davanti, uno la tiene l'attrezzo dietro, almeno hai più meno possibilità di andare addosso alle piante o roba così, però. È fattibile anche, diciamo, nel tempo da soli, sì, quello sì. All'inizio essere in di più aiuta, sì. E aiuta anche secondo me noi, crea più gruppo, diciamo,
1: Vabbè, sicuramente più
2: comunità. È
1: divertente.
2: divertente, ma anche aiuta a stare insieme, che non è una cosa da poco.
0: Ma posso chiederti una cosa? Gli attrezzi che li agganciate all'animale, li avete costruiti voi? Che tipo di cose trascina?
2: Allora, in realtà il primo attrezzo che ha trascinato era una transenna stradale con cui abbiamo ricoperto dei semi, un campo d'avena, di favino, di orzo che avevamo seminato. Abbiamo semplicemente passato una transenna con un tronco per fare peso, l'abbiamo passato tutto il campo e abbiamo interrato il seme. Poi in realtà alcuni attrezzi ce li siamo, li abbiamo trovati su internet, in realtà da un signore che li vendeva, che non li usava più ormai di suo padre, ce l'aveva lì in giardino, li vendeva in realtà per bellezza, da mettere in giardino tipo per un bed and breakfast. E io gli ho scritto e ho detto, in realtà io sarei intenzionato a usarli, abbiamo preso questi attrezzi e quindi abbiamo recuperato attrezzi vecchi, un po' devo dire, essendo vecchi erano fatti con metalli un po' pesanti, ultimamente ci stiamo. Questo nostro amico, appunto, di cui parlavo prima, ci ha prestato attrezzi un po' più moderni, più leggeri e fanno lo stesso lavoro. Quindi esistono, purtroppo qui in Italia poco, però esistono.
3: Secondo me sicuramente Atelier Paysan ha qualche,
2: Esatto, sì,
3: no?
2: quello sì,
3: Qualche
2: sto studiando,
3: progettino,
2: sì.
3: certo.
2: Però esistono attrezzi moderni più leggeri anche per l'animale, fa meno.
0: Infatti ci incuriosiva, ma cioè, è difficile reperirli però questi attrezzi, quanti ce ne sono a giro? A dire io li sto cercando, non è così semplice trovare qualcuno che
2: No,
0: ce li ha,
2: no,
0: no.
2: non penso. Appunto conosco questo Roberto, che lui è un formatore di trazione animale, lui ha un po' di attrezzi, conosce un po' di gente in giro perché lui gira un po' per fare lezioni e cose. Però sì, trovare attrezzi non è semplice, cioè trovi roba vecchia, vecchia, cioè roba moderna qui ne trovi poca. O invece in altre parti del mondo dove è
3: Scusa, cosa
2: ancora.
3: intendi per moderna? Cioè dell'inizio del Novecento, no? Di quando? Moderna
2: Moderna, che ancora oggi
3: attuale, nel senso
2: sviluppano
3: che
2: attrezzi e
3: per
2: vanno
3: la trazione animale.
2: migliorandoli, sì, esatto.
1: Quindi
2: Cioè,
1: diciamo che è una cosa che non va più in voga
2: qui
1: ormai
2: non va
1: da
2: più,
1: anni,
2: sì.
1: però c'è qualcuno, oltre a te e a questo Roberto che ancora la pratica, e qualcuno che costruisce degli attrezzi
2: Sì.
1: rivisitati anche in fase più
2: Esatto, sì.
1: attuale.
2: Sì.
1: Ma tu porti una mucca nell'orto, ma non te ne magna le cose? Non è golosa?
2: All'inizio magari un pochino ci prova, quello con l'abitudine, però comunque prima di portarla fuori è bene che abbia mangiato, cioè non è che vai giù, prendi, la porti fuori, inizia a fare le cose, cioè c'è tutta una preparazione, l'animale deve aver mangiato, deve essere tranquillo, lo porti fuori, inizi piano piano, lo fai camminare, poi nel tempo comunque capisce che fuori quando è a lavorare non si mangia e non mangia,
1: Vabbè.
2: sì, quindi.
1: Quindi anche lì è tutto uno studio e poi una preparazione, insomma, non
2: Esatto, sì.
1: è come un trattore si deve riscaldare, no? Prima di mettersi in moto, l'animale ha bisogno di una sua
2: Sì, di
1: routine.
2: concentrazione, eh. Sì.
1: E quali sono, oltre alla mucca, gli animali da lavoro potenzialmente?
2: Cavalli, asini, muli, cioè chi usa, in India usano gli elefanti, i cammelli, ce ne sono tanti. Qui, per il clima, penso bovini e equini, cavalli, asini, muli, sì. Per portare la legna nel bosco, per trasportare carichi.
1: Ma c'è magari qualcuno più indicato per tipologie di lavoro secondo te? O è, tipo immagino magari legno nel bosco, magari non è che mi ci immagino proprio una mucca. Però anche sì.
2: Cioè, sì, dipende, poi anche lì ci sono mucche e mucche più piccole, più grosse, però più o meno diciamo che, certo, fare un lavoro di aratura a un asinello piccino, magari, poverino, cioè la potenza comunque anche proporzionata al peso dell'animale, quindi uno guarda anche quello, però sì, perché no, puoi andare in un bosco con una mucca, legargli un tronco e tirarlo fuori dal bosco senza dover pulire o farti strada, ecco.
1: Bene, bene. E la giornata in sé per sé com'è andata? C'era un po' di interesse, c'è stata un po' di
2: C'è stato
1: partecipazione?
2: avvenuto un po' di gente, ci siamo visti lì la mattina perché iniziava a essere caldo, per non fare troppo tardi. E abbiamo iniziato facendo due chiacchiere con questo Roberto e poi, appunto per approfittare delle ore fresche, siamo andati subito nell'orto. Prima abbiamo tirato fuori la mucca, abbiamo fatto una passeggiata, gli si è legato un piccolo tronco, si è fatto un po' su in giù col tronco per farla riscaldare. E poi siamo entrati nell'orto, siamo passati con un sarchiatore, un piccolo sarchiatore, siamo andati leggeri, giusto per pulire dalle erbe, in mezzo alle file di pomodoro, siamo passati in mezzo alle zucchine, fagiolini. E poi abbiamo messo anche un rincalzatore e siamo passati nelle file di patate, per rincalzare le patate. E poi dopo abbiamo montato una treggia, che è una sorta di slitta fatta di legno, e siamo andati in un campo lì vicino, abbiamo fatto un carico d'erba che avevamo tagliato prima la mattina e l'abbiamo portata lì, tutto in 2 o 3 ore. Quindi.
0: Ma quanto spazio gli serve? Cioè, quanto spazio dovete lasciare tra fila e fila perché lei ci passi?
2: Allora, le patate, i pomodori sono lasciati un po' più larghi anche per il fatto dopo. Ci si entra male noi a raccoglierli. Però tipo le patate sono a 90 centimetri e L'avevo messo larghe per sicurezza, ma potevano essere forse anche a 80, sì.
0: Quindi passa in posti molto stretti, eh?
2: Sì. E il cavallo passerebbe in posti ancora più stretti, perché la mucca ha un passo più aperto, eh? Sì. Invece il cavallo cammina con le zampe una davanti all'altra, quindi cavalli, asini vanno in
3: Anche
2: file
3: l'asinello, no?
2: ancora più strette, sì. Per
3: Sì, infatti
2: esempio per
3: l'asino
2: un
3: anche.
2: orto, un asino, cioè, fa un lavoro secondo me perfetto, cioè non c'è bisogno di...
3: Sì, l'asino pratica anche sentieri molto, molto stretti, quindi.
2: Sì. Bene,
3: Bello.
1: noi ti ringraziamo, è stato molto interessante.
2: Grazie a
1: E
2: voi.
1: speriamo, insomma, se qualcuno che all'ascolto è interessato a
2: Sarebbe
1: sapere di più
2: meglio,
1: di
2: sì.
1: trazione animale, ci scriva a radiocontatto@siberia.net e noi avremo il permesso di dare il tuo contatto, Michael, va
2: Sì, a
1: bene?
2: voglia, sì,
1: Bene,
2: volentieri.
1: così anche per scambio di informazioni o per gioire di queste cose. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Vi mettiamo un altro bel pezzaccio musicale. Cosa ci proponete ora?
3: Il prossimo brano anticipa il nostro prossimo ospite e abbiamo dato un po' un'accelerata perché questi problemi tecnici ci hanno portato via un po' di tempo e quindi salutando Michael introduciamo Cafisguè con Caffè.
4: Caffè Sguè, eh.

Duffy's great, bevi sempre il caffè. Sai com'è, è più sveglio di te. Duffy's great.

square, ricette e caffè. Sai com'è, aspe sveglio di te. Campi square, ricette e caffè. Sai com'è, aspe sveglio di te. Alla mattina ne bevo una decina, nel pomeriggio faccio anche peggio, poi la sera ne bevo una betoniera, tutta la notte ne tengo una botte.

0: fit square. Mi messo a piccare.
1: Io sulleva.
0: Sai com'è? E poi c'è il giù di te.
1: Yo.
0: Caffè square, mi messo a piccare.
1: Sulle mani,
0: Sai com'è?

0: E come avrete capito, era Caffisguè che introduceva il nostro prossimo ospite. Si tratta di Frank, una figura, una persona che si presenterà da sé da qui a breve. Frank, ci sei? Mi senti? Buonasera
1: Buonasera, buonasera, buonasera a tutti.
0: e benvenuto alla nostra trasmissione Radio
1: Grazie.
0: Contado.
1: Grazie.
0: Frank, l'abbiamo intercettato in questo percorso che stiamo portando avanti rispetto al tema dell'antipsichiatria, che un po', ci vede intercettare pezzi di comunità che in qualche modo, offrono delle opportunità, degli strumenti o comunque degli spazi, dei contesti in cui, in qualche modo le, difficoltà, psichiatriche più o meno accentuate, più o meno dichiarate o conclamate, trovano contesti sia di ascolto, sia di espressione, sia, perché no, anche di sfogo. Ecco, Frank, vuoi raccontarci un po' tu, rispetto a questa funzione molto antipsichiatrica, ecco, che noi stiamo cercando di intercettare nei diversi territori, come ti collochi? Intanto, tu, dove sei fisicamente e cosa
1: Allora,
0: fai?
1: io sono di Prato, nello specifico Montemurlo, e appunto sono capitato, tra virgolette, in questo contesto per vicissitudini appunto di eventi. La prima di tutte è che comunque io sono un musicista diciamo da generazione, perché anche mio babbo è musicista, quindi mi ha trasmesso la passione. E negli anni appunto ho sempre suonato in tutte le situazioni, in vari contesti, fino a che poi a un certo punto c'ho avuto un mio musicista, per l'appunto, che lavorava come OS in una struttura. Quindi mi ha detto perché no, se mandava di. Perché comunque già avevo dei contatti con i suoi ragazzi, perché mi capitava che magari me li portava nelle mattinate che era a giro, così, e me li portava a trovarmi lì. Che appunto ho la fortuna di avere questo magazzino a Montemurlo, che è una sorta di art factory, ovvero uno spazio dedicato principalmente alle arti. Quindi noi si fa musica, arte terapia, teatrino, anche un po' di tutto all'interno di questo spazio. E niente, iniziando così, quasi per, ora non dico per scherzo, neanche per gioco, dico proprio per sperimentare con dei ragazzi, ho visto che sia io che gli operatori, che i ragazzi stessi, che si trovavano bene nel tipo di attività che si andava a fare insieme. E allora da lì nulla, poi ho intrapreso una triennale di musicoterapia giusto per avere la certezza di quello che stessi facendo fosse effettivamente corretto o in linea con quello che poteva essere un percorso anche di guarigione, tra virgolette, insomma, come dire, un percorso, cioè se stavo facendo bene quello che stavo facendo. E quindi niente, dopo questa triennale che per fortuna mi ha solamente confermato quello che stavo già facendo, quindi insomma, diciamo, un po' a livello di empatia, è un lavoro che mi sono trovato addosso, che mi veniva bene, e poi appunto con degli insegnanti, dei professori, ho affinato certe tecniche, insomma, certe dinamiche. Principalmente noi si fa musica con tutti i ragazzi che mi vengono a trovare appunto nei laboratori. E la musica, appunto, essendo un ampio spettro, sì che ci sia cantarla, suonarla, scriverla, ma anche ballarla oppure andare ad ascoltarla, c'è tutto un insieme di cose. Anche l'aspetto tecnico, tipo dei ragazzi che magari sono proprio affezionati alla strumentazione, quindi magari sono proprio mixer, casse per fare DJ oppure per creare canzoni, è tutto insomma un indotto in questa direzione.
0: Diciamo che un po' le tue competenze ti rendono molto versatile, nel senso che ti trovi
1: Sì.
0: sia a ballare che a suonare che a
1: Allora,
0: comporre,
1: guarda,
0: no? Se ho
1: purtroppo
0: capito bene.
1: la
0: O ci sono
1: danza.
0: anche altre persone assieme a te a gestire questo progetto?
1: Allora, principalmente sono io, e ora negli ultimi anni ho avuto la fortuna che ho il mio cugino praticamente, che è un ragazzo di 27 anni, cioè ora è cresciuto, ce n'ho 27, però quando ha iniziato, già 3-4 anni fa, lui ha iniziato a fare il producer, quindi a registrare, sempre a scrivere pezzi, eccetera. Fino a che poi, essendo lì tutti e due insieme, è capitato che mi sono venuto anche a me a fare dei laboratori dei ragazzi molto giovani, e quindi gliel'ho passati a lui naturalmente, perché è più giovane, quindi anche i generi musicali più moderni sono più inclini verso, cioè diciamo la comunicazione tra i giovani è più immediata,
0: Certo.
1: mentre tra noi comunque siamo in una generazione più vecchia e cioè, mi trovo magari meglio con le persone. Cioè, anche perché a livello di storico musicale, cioè io magari ti conosco roba più vecchia che conoscano anche degli utenti di una certa età più avanzata. Magari roba dei giovani è più difficile entrare in risonanza non conoscendo spesso i cantanti di Elena.
0: E questo Kaffeesguè che abbiamo, che ci hai consigliato, insomma, che poi tra l'altro volevo anche dire che il nostro trade union, il punto, il nodo della rete che ci accomuna è Lorenzo Maso, che è lui che mi ha fatto sentire Kaffeesguè e quindi poi di
1: Grande.
0: conseguenza anche conoscere te, questa anche è la bellezza, no, della rete che si
1: Certo.
0: intreccia. Ma il Kaffeesguè fa parte della schiera giovanile o della schiera, insomma, di
1: Allora,
0: più, o sta a metà metà?
1: lui diciamo sarebbe adatto per i miei, cioè glielo potrei passare a mio cugino dentro tra di noi, però ormai siccome da tanto che lui si lavora insieme, quindi siamo squadra io e lui, quindi noi quando ci vediamo o scriviamo pezzi, perché poi lui è uno dei pochi che ha messo le canzoni online.
0: Certo, sì, le
1: E
0: abbiamo
1: quindi
0: trovate su YouTube.
1: sì, lui. Tra l'altro poi casino perché poi gli account non ce l'aveva neanche lui, ma li avevano dei suoi amici che hanno perso le password, che le canzoni sono sull'internet così in libertà.
0: Sì, non era proprio voluta, non è stata pensata così.
1: No, lui sì, allora, perché ogni ragazzo ha dei punti forti, dei punti deboli, delle caratteristiche, eccetera. Cioè Niccolò, questo ragazzo che avete sentito, lui è fortissimo dal vivo, ma qualcosa di incredibile, perché lui ne si è fatto appunto delle scene insieme all'associazione e tutto, e quindi ho avuto io il compito di preparare una sorta di spettacolino da fare con tutti i ragazzi. E Niccolò è uno che non solo si era pubblicizzato, aveva portato tipo, più di 50 persone, tutti amici, ragazzette, eccetera, ma sul palco c'ha un mostro da palco, proprio, cioè tutte le caratteristiche per intrattenere il pubblico al meglio, è proprio un fenomeno da questo punto di vista.
0: Certo, abilità nascoste, no?
1: Sì,
0: Magari.
1: no, perché comunque è uno molto irruento, sfacciato, quindi non si vergogna, c'ha tutte le mosse giuste imparate dai cantanti che vedete in televisione, sicché è uno spettacolo.
0: E invece l'altro brano che ci hai
1: Allora,
0: consigliato di
1: l'altro brano che ho
0: chi
1: consigliato
0: è?
1: invece, guarda,
0: Jet
1: questo è un.
0: Jetter.
1: Sì, è un ragazzo che si chiama Eno, e lui invece ha iniziato a lavorare con il mio cugino. Quindi ho voluto prendere un artista, diciamo. E il mio cugino si chiama Luca, e niente, quello è un altro brano, un altro modo di lavorare, perché poi comunque generi musicali non tanto troppo distanti. Poi delle volte capita anche che si fanno dei video, piccoli video con questi ragazzi, insomma tutte attività incentrate sulla musica, l'espressività e comunque fare una cosa che ti fa stare bene, sì, ma anche ti dà la possibilità nel mondo esterno di entrare, perché comunque tipo, io vedo in Cafisgue, questi video gli servono anche per comunicare, cioè lui vuole conoscere un ragazzo, così, perché comunque è un ragazzo molto intraprendente, se cioè, vuole conoscere gente, lui c'ha già il biglietto da visita, cioè gli fa: oh, io sono questa, vamo a guardare su internet, c'ho più di 7.000 visualizzazioni.
0: Certo, succede anche noi con Radio Contado, quando vogliamo conoscere qualcuno, diciamo, oh, guarda che io faccio parte della redazione Radio Contado, mica. Cioè, e quindi certo, i biglietti da
1: Esatto, il
0: visita sono
1: curriculum.
0: fondamentali, no?
1: Certo.
0: Per connettersi con certi, sì, comunque con
1: Sì,
0: persone, con
1: con gente
0: gruppi
1: di. Esatto, del tuo
0: affini.
1: interesse. Esatto, sì.
0: Ecco, perché poi anche questo è l'intento di
1: Certo,
0: tutto questo dispendio di
1: sì.
0: energia, no? Di
1: No, no,
0: cercare
1: anche
0: di
1: perché.
0: costruire
1: Esatto.
0: connessioni, questa cosa tu vedi che è efficace.
1: Certo, più che altro perché ti dà dei mezzi per entrare in comunicazione con gli altri. Cioè, l'esempio appunto è la musica in questo caso. Cioè, se lui canta, non gli vieta nessuno di entrare a far parte di un progetto che sta facendo musica, dei musicisti, lui può cantare. Quindi è un. Come dire, imparare una lingua per poter comunicare con tutti coloro che parlano quella lingua. Infatti, io, cioè, appunto, in questo magazzino mi capita ragazzi di tutte le nature, ora sia con problemi o senza problemi, diciamo, generalizzando così, però li vedo che comunque tra di loro parlano tranquillamente, cioè poi della serie. Per me che li registro spesso e volentieri non c'è alcuna differenza tra i normodotati e i ragazzi con problematiche. Quindi cioè, non, è tutto un tutto un mondo. Io c'è una frase che ho attaccata a distanza, che è molto bellina, che dice: le uniche persone normali sono quelle che non si conoscono a fondo.
0: Certo,
1: alla
0: beh,
1: fine.
0: questo è un tema che emerge spesso in questi incontri che noi abbiamo iniziato a fare rispetto al tema dell'antipsichiatria, cioè in realtà la compatibilità con la comunità è data dal fatto che la normalità non esiste, ognuno di noi ha delle problematiche e trovare dei contesti in cui queste problematiche non debbano essere rimosse, ma proprio possano trovare spazio e significa potersi dare l'opportunità di prendersi cura gli uni degli altri, no?
1: Certo. Oltretutto, cioè io mi rendo conto, vivendo questi ragazzi, che in un contesto attuale di intrattenimento soprattutto, sarebbero perfetti tutti, con le loro caratteristiche, a intrattenere in maniera molto spontanea. Cioè, ora vedo, ci sono anche altre società che stanno lavorando con i ragazzi con problemi, eccetera. Però cioè, gli viene, alcuni di loro hanno una simpatia talmente, cioè, talmente pura, come dire, senza filtri, che ti fanno buttare via, cioè, sono proprio degli intrattenitori nati, da certi punti di vista, perché hanno questa naturalezza che delle volte, come bambini, via, quella naturalezza che ti fanno fare delle risate delle volte che non ti aspetti, hanno delle uscite incredibili.
2: Senti, ma una curiosità che avevamo era da un punto di vista più burocratico, tra virgolette, cioè questi laboratori come nascono? Nel senso, se partecipi a dei bandi, sono delle cose comunali, regionali, cioè com'è che riesci a attivare questi laboratori? Perché sappiamo che di solito non è che proprio diano questi grandi soldi a laboratori del genere, diciamo.
1: Allora, dipende le varie associazioni come sono impostate. Allora, ci sono appunto quelle associazioni dove, diciamo, nella retta della struttura ci sono delle attività collaterali da fare. Quindi poi ogni utente va a scegliere quelle che più gli interessano e quelle che gli risuonano. Quindi magari ci può rientrare il laboratorio di musica, come ci può rientrare un'attività sportiva o cose di vario genere. Altrimenti spesso mi capita che proprio i ragazzi me le chiedono, e quindi insieme alle famiglie, niente, si fissa un calendario di laboratori e si procede così, pari passo, proprio come delle lezioni di musica che uno può prendere, può andare a segnarsi a fare dei corsi, ecco.
0: Bene, anche questo è interessante, no? Che comunque all'interno delle rette che vengono date alle strutture ci siano anche delle quote, no? Per partecipare a qualcosa, poi vuol dire che questo qualcosa va fatto all'interno di contesti che devono sensibilizzarsi, no? Perché sennò è ovvio che se tu non hai posti dove rivolgerti, quei soldi magari rimangono anche là, no? Non vengono spesi.
1: Sì, ma, o magari vengono spesi, magari non che il ragazzo è contento di spendere, perché magari va a fare delle attività che non gli piacciono. Io invece, per dire, la mia soddisfazione è che spesso e volentieri i ragazzi, soprattutto che vengono da soli, magari ci danno la libertà anche di andare a giro in autobus, eccetera, ma arrivano molto prima.
0: Certo.
1: Cioè, proprio anche una o due ore prima delle volte, ma se arrivava un po' prima, tanto mi fa piacere, sa che qualcosa ha detto.
0: Certo, anche questo è un classico, no? Che
1: esatto.
0: Comunque quando diventi un punto importante, un po' prescinde, no? L'azione in sé, perché è

0: cioè, mi ha fatto riflettere quando glielo dicevo, comunque è uno scomodo perché la chitarra ha una custodia rigida, si porta tutto. Invece no, mi ha proprio detto: no, no, mi serve proprio agire perché almeno attacco bottone con la gente, che c'ho
1: Certo,
0: un
1: che
0: pretesto.
1: tra l'altro, come questo è stato anche un pretesto di Fabrizio De André, nel senso che
0: Ah.
1: io in uno dei numerosi documentari che ho visto su di lui, proprio è lui che dice testualmente questo. Io nelle serate ho iniziato a suonare la chitarra così, per cercare di rimorchiare donne, uomini, cioè persone con cui dialogare,
0: Certo.
1: cosa che non mi veniva particolarmente facile. Invece suonando era un po' una...
0: Sì, c'hai già un appiglio, via.
1: Questo per dire appunto, sempre
0: Sì.
1: chi è normale, chi è no, psichiatrico,
0: Ma è uguale, cioè,
1: siamo tutti
0: diciamo
1: uguali,
0: così,
1: no?
0: la fortuna a questo mondo è di avere una passione, qualunque essa sia. La forte passione poi ovviamente ti porta a aggregarti con persone che hanno la tua stessa passione. Quindi ora io, nel mio caso, io ho la fortuna di essere un appassionato di musica, infatti sono un po' l'istrumentista, sono tanti strumenti, colleziono, insomma, diciamo la mia vita è incentrata sulla musica, il 99%. Quindi anche a me mi capita quando vai a giro e parli con gente, se entri in quell'argomento lì, in un secondo ti ritrovi a essere amico di queste persone, a parlare come se ti conoscessi da tutta la
1: Certo,
0: vita.
1: ma è proprio questo, è il minimo comune denominatore delle passioni,
0: Esatto,
1: perché
0: per le passioni. Qualsiasi se siano, potrebbe essere la pesca, le moto, le macchine d'epoca, no? Non
1: certo.
0: c'è. L'importante è avere la fortuna di avere passione, perché purtroppo la passione è una cosa che, cioè, ti si deve attaccare addosso, non è una cosa che uno può indursi.
1: Come ti capisco, caro Frank. Senti, allora, niente, io lascerei spazio a questo secondo brano che tu ci hai inviato di Jet Jetter. Prima
0: Sì,
1: di
0: Eno, è di Eno, sì,
1: Eno,
0: è
1: scusa, e prima di salutarti, comunque ti invito al prossimo incontro che ci sarà sul tema dell'antipsichiatria, dove ci sarà anche in visione un documentario su Mark Fisher. E che comunque di cui uscirà la locandina, ti inoltrerò la locandina e che sarà alla Casa del Popolo di Grassina il 9 luglio per continuare appunto questi discorsi sul territorio, nei contesti del territorio che possono e sono, ma di fatto già contesti accoglienti per permettere appunto in connessione diversi nodi di una rete d'aiuto a questo tipo di problematiche. Ti ringrazio
0: Bene.
1: molto
0: Ci
1: e
0: mancherebbe, grazie a voi per la possibilità, insomma, di questa chiacchierata.
1: Grazie, grazie, ci aggiorneremo, non
0: Dai.
1: escludiamo di risentirci. Grazie mille,
0: Speriamo,
1: Frank.
0: vai, spero di venire a trovare anche una volta,
1: Grazie,
0: volentieri.
1: ti aspettiamo in Piazza Tasso al nostro
0: Ci
1: mercato.
0: aiuterai sicuramente con la gestione del mixer, penso.
1: Perfetto, perfetto.
0: Grazie
1: Ciao,
0: infinite, a prestissimo. Ciao, grazie.
1: ciao. Ciao.
0: Ciao.
2: Sai perché si valgono i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. Yeah, yeah,

Andavo con amore in quella casa piccolina. Come hai fatto, mia cara mamma? Come hai fatto? Per me sarebbe come morire. Infestato d'odio, ho visto l'amore di papà marcire. Come quando da piccolino.

0: fantasmi. T'han cullato da bambino, t'han guardato da vicino. Ti hanno detto ti amo, ma lo stesso ti rovino.
1: Ti amo.
0: La mamma pensa ancora che l'Europa l'ho vista in solitario. Ma
1: no.
0: I miei fantasmi direbbero il contrario.
1: Tutti quanti.
0: Ho fatto il bagno in tanti mari in giro per la Francia.
1: Tanta roba.
0: Ho conosciuto tante madame baciate sulla guancia.
1: Stupendo.

0: Dovessi morire,
1: vaffanculo.
0: La vita è infinita, la vita senza vita. La vita è infinita, la vita senza vita.
1: Sai perché si varchiano i limiti? Per avere come normalità un limite non raggiunto in precedenza. La vita è infinita, la vita senza.
2: E senti che pezzacci in questa ultima puntata della stagione numero 8 di Radio Contado.
3: Che roba.
2: Guarda, è quasi uno smacco, perché non riusciamo per un pelo ad arrivare alla puntata 200, perché questa è la 195.
4: Per un pelo, mannaggia. Insomma, diciamo che ci vorrà un altro anno per arrivare alla 200, conoscendo i nostri ritmi, però.
3: No, diciamo, dai, secondo me entro la fine di quest'anno
2: ce la possiamo fare. Con le nostre griottose guadagniamo puntate. Abbiamo fatto apposta per guadagnare puntate. Ma allora, non poteva mancare ovviamente in conclusione di stagione il nostro tema più caro di tutti quest'ultimo anno.
5: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
2: Esatto, parliamo ancora tristemente una volta di TEA, perché cosa succederà? Il prossimo mercoledì 17 giugno purtroppo siamo arrivati alla votazione definitiva al Parlamento Europeo, quindi a Strasburgo, proprio sulla questione TEA, quindi accettazione di TEA, e sembra, cioè la proposta diciamo alla fine per ora passerebbe in toto, cioè passano le TEA, passa la non tracciabilità, passa la non etichettatura, passa tutta la storia dei brevetti, insomma una debacle completa. Però vediamo, non è ancora detto nulla, perché appunto la votazione non c'è ancora stata, anche se sembra che comunque diciamo la tendenza sia molto propositiva, sono tutti molto felici, ovviamente combattiamo come sempre il cambiamento climatico, eccetera eccetera eccetera. Però niente, noi puntiamo comunque al fatto che sono stati presentati vari emendamenti da alcuni gruppi diciamo più verdi tra virgolette, e la questione mi sa proprio a livello burocratico sarebbe che se qualcuno di questi emendamenti passa, loro sono obbligati a bloccare e a tornare indietro sull'iter burocratico, e quindi si ripartirebbe un po' indietro, e quindi diciamo non sarebbe proprio un blocco, però insomma si romperebbe molto le scatole. E quindi appunto all'interno di questi emendamenti penso sia stata messa proprio tutta la questione quantomeno dell'etichettatura e della tracciabilità, che potrebbe essere effettivamente una delle poche cose su cui far leva per bloccare tutta questa tristissima tiritera. Quindi noi attendiamo, non immobili, perché ci muoveremo quantomeno con dei volantinaggi alla nostra amata COP, come avete sentito dallo spottino, perché comunque COP, differentemente, come abbiamo già detto varie volte, da i primi anni 2000, a questo giro ha accettato di buon grado tutta la questione TEA, non avvisando ovviamente minimamente consumatori né nessuno. All'inizio è stata molto zitta, testa bassa, poi alla fine però sappiamo che comunque è propositiva al riguardo, e quindi ci interessa comunque quantomeno che i soci e le socie siano a conoscenza di tutto questo,
3: si informino.
2: Poi rilanciamo, anche se non so se da Strasburgo ci ascoltano, comunque diciamo se qualsiasi agricoltore, agricoltrice, cercatore, cercatrice di semi in tutta Europa ha tempo e voglia, il 16 giugno è stata lanciata quindi diciamo una manifestazione davanti al Parlamento, e per chi è più interessato può leggere sul sito di Crocevia quali sono tutte le varie associazioni che per ora hanno già dato la loro adesione. Ovviamente c'è tipo anche la Confederazione Paysanne, poi appunto c'è il centro di Crocevia, insomma sono molte le organizzazioni da tutta Europa che hanno fissato questo appuntamento per far sentire in ultima istanza diciamo la voce, e vediamo cosa succederà. Poi come minimo chissà, magari lo rinviano per l'ennesima volta, ma siccome siamo già nell'estate ci sta che invece colgano la palla, perché comunque l'estate
4: di solito
2: più disattenti quando vogliamo far passare qualcosa.
4: In Italia era giugno,
2: come era il decreto siccità di cui nessuno si è accorto di nulla. Comunque vabbè, noi staremo a vedere. E nel frattempo però cosa succede adesso in radio, perché ora vi lascio, smetto il mio pippone e vi lascio ascoltare un piccolo pezzo teatrale che in realtà noi abbiamo già mandato in onda, ma è andato in onda su un ponte radio, e siccome sappiamo benissimo che voi pessimi ascoltatori, ascoltatrici di radio Contado, non ascolterete mai i ponti radio, rimandiamo solo per voi In onda adesso la banana aumentata, era un piccolo spettacolo non pensato in maniera radiofonica, ma che abbiamo provato un po' a riadattare con le nostre scarse doti attoriali. Era uno spettacolo creato in origine dal Teatro Contadino Libertario, che abbiamo riadattato e con l'aiuto del Ruvido abbiamo provato, diciamo, a trasformare in una prima prova di versione radiofonica. Andrebbe un po' sistemata, ma per voi, visto che è fine stagione e visti i nostri tempi biblici, intanto ve la mandiamo così. E quindi niente, buon ascolto, cara.
3: Buon ascolto.
5: Ormai più di 20 anni fa, il tentativo da parte del capitale finanziario di appropriarsi dell'intero genoma con gli OGM, gli organismi geneticamente modificati, almeno in Europa, fu stoppato dai movimenti ambientalisti supportati dal marketing politico dei sindacati agricoli e dal marketing economico, vendita di prodotti OGM free, messo in opera dalla grande distribuzione organizzata. Oggi, quello che allora fu messo alla porta sta rientrando dalla finestra. Il nuovo attacco alla privatizzazione del genoma attraverso i brevetti sulle piante di interesse agricolo sta proponendo una deregolamentazione alla normativa vigente in materia di OGM per i nuovi gioielli della biochimica molecolare. NBT, New Breeding Techniques in Europa, TEA, tecniche di evoluzione assistita in Italia. Le nuove piante ingegnerizzate si sostiene che non siano OGM in modo del tutto strumentale e antiscientifico, e si sta di nuovo tentando di aggirare il principio di precauzione attualmente in vigore, evitando il dibattito pubblico. Questa volta i grandi sindacati agricoli applaudono. La grande distribuzione organizzata guarda da altre parti, l'informazione tace e la politica non interviene, fingendo di ignorare la questione ed evitando ogni responsabilità. Secondo i proponenti, sostenuti da una parte della ricerca accademica, a sua volta sostenuta economicamente dal capitale finanziario delle multinazionali del settore sementiero, i colossi Monsanto, Bayer, Syngenta, BASF e Corteva in primis sono già pronti con più di 150 brevetti per invadere il mercato europeo. È pronta, ed in alcuni contesti è già in atto, una strategia di mistificazione e di vero e proprio inganno all'opinione pubblica, con falsi proclami che parlano addirittura di maggior sostenibilità, efficienza e aumento delle caratteristiche positive dei vegetali geneticamente modificati. Deregolamentare significa libertà di coltivazione diffusa e nessun obbligo di tracciabilità. Non sapremo se quello che mangeremo sarà OGM oppure no. Vecchia storia, disagi e rischi per tutti e vantaggi per pochi. Dimenticavo, una parte del testo di questa pièce, portata interamente da uno dei personaggi, è completamente estratta pari pari da uno dei programmi di propaganda delle TEA, ottenuta con il nuovo metodo CRISPR-Cas9, che ne vanta i meravigliosi vantaggi. Come ormai spesso avviene, la realtà supera abbondantemente anche la più distopica immaginazione.

0: Dove mi metterò? Ma qui è tutto fradicio. Ma Madonna, se non si rimette sto tempo, meno male, stamani c'è il sole, ma l'è venuta un po' e via l'acqua. L'è tutto bagnato. Via, mi metterò al sole, dai. Dai, dai, mettiamoci al sole, vai. Almeno ci si riscalda un pochino, dai. Che giornata, guarda, io c'ho una cassetta giusto giusto per poggiare il culo perché sennò mi bagno. Allora, ai ai ai, anche sta mezza giornata l'è finita, dai, vai, avanti, avanti, ancora qualche ora e poi arriva la sera, tanto fa buio presto, almeno mi riposo, c'ho da leggere, guarda, via. Però sono contento, guarda, sono contento perché sta avvenendo un bel lavoro, mi piace, guarda, sta avvenendo pulito per bene. La terra la si scioglie, le friabile, viene un orto meraviglioso. Guarda, se si va avanti così, viene una bella semina. Oh, finalmente. Allora, via, mangiamo un po'. Eccolo lì. Ecco il cestino. L'ho preparato io ieri sera, però io mi piace sempre sorprendermi. E dentro, vediamo che c'è dentro. C'ho una fame. Madonna, è fame, c'ho. Via. Oh, guardiamo un po'. Allora. Senti il profumo, il pane. Che pane, che pane, questo è il pane nostro, eh? Pane fatto da noi nel nostro forno a legna, cotto con la legna nostra, macinato il mulino nostro, il grano nostro. Oh, questo sì che è il pane come si deve. Senti i miei pani che non sanno di nulla che vendano. Senti come è questo, senti il profumo. Poi che c'è, vediamo, vediamo il dentro. Eccolo lì, con il pane ci vuole il formaggio. Ma senti il profumo, questo non è formaggio, questa è una poesia. Ma senti, oddio, non c'ho nessuno a farglielo sentire, me lo annuso da me e godo. Questo sì che è il formaggio. Oh, formaggio fatto con il nostro latte, delle nostre pecore, ovviamente. E poi, dopo il pane e il formaggio, che si mangia? C'è un po' di frutta, via. Ci ho messo una mela, eccola lì. Questa è una mela del nostro Meleto. Guarda come è rossa. Bella, profumata, senti il profumino c'ha sta mela. Quelle si comprano non sanno di nulla, ma senti, sta mela. Sì, magari c'ha il bao, ma che vuol dire? Questa è una mela meravigliosa. Oh, tutta roba nostra, tutta roba nostra, dall'inizio alla fine. Sì, però che palle, sempre la stessa roba, eh. E si mangia sempre la stessa roba, sì, l'è nostra, l'è buona, ma l'è sempre ella, eh. Porca miseria. Ma io mi sono fatto una sorpresa oggi. Guarda, guarda, guarda. Guarda che c'è qua. Eccola là. Una banana. Una banana. Senti il profumo, senti, senti, senti. Profumo di terre lontane. Che meraviglia, questi profumi da noi non ci sono. E poi, guarda il colore, un colore di una frutta gialla, così gialla, che aveva visto una frutta gialla delle nostre? Io non l'ho mai vista. Guarda il colore di sole esotico. Oddio, ieri sera era gialla. O come mai? Eppure l'ho messa dentro ieri sera, l'ho rinvoltata, era gialla. Ora diventa nera. O questa? La profuma, sì, insomma, però la non è più gialla. Mo'. E ora? O chi c'è laggiù? Madonna, o si può stare in pace nemmeno a mangiare? O chi l'è quella? Sì, guarda, la vedo proprio io. Sì, sono qua. Buongiorno. Sì. Sì, sono qua! Venga, venga, venga! Guarda che condizioni le quella! Ma! Vuoi che lascia? Oh, che sembri in modo da essere vestito in campagna, con il tailleur, tutto elegante, con le calze, i tacchi a spillo. Ma dove la credere andare a questa? E siamo lì nell'orto alla fonda. Dove va? E poi? Su quella valigia? Che vuole con la valigia? C'è una valigia, non sarà mia una dell'esattore, no? Ah no, no, c'è scritto, che c'è scritto? Cristo Cass? Boh. Questa vende roba, te lo dico io.
1: Salve!
0: Sì, sì, sì, buongiorno.
1: Oh, ma che bel panorama agreste. Cosa c'è di meglio di un bel pranzo nel fanghiglio, eh? No, aspetti, ma che sta mangiando? Ma non lo vede che quella roba è tutta nera? Ma che schifo, ma lei la chiama banana quella? Via, via, prenda questa! Lo vede com'è bella? Lo vede com'è perfettamente gialla? Deve sapere che le banane CRISPR debuttano oggi sul mercato. Non si ossidano, durano più a lungo e mantengono il sapore. L'editing genetico al servizio del consumatore. Vi è mai capitato di preparare una macedonia e vedere le banane diventare marroni in pochi minuti? È il classico dramma in cucina che potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Le banane CRISPR stanno per fare il loro debutto sul mercato, per mantenere quel bel colore giallo molto più a lungo delle loro antenate. Una startup britannica si prepara a lanciare le super banane aumentate, modificate geneticamente, frutto di anni di ricerca e sviluppo nei nostri laboratori, dove i ricercatori sono dovuti ricorrere all'induzione di variazioni genetiche attraverso mutagenesi e variazione somaclonale. Ma non aspettatevi frutti alieni con poteri magici, hanno la stessa dolcezza, lo stesso sapore, ma molti meno problemi. La notizia è di quelle che potrebbero cambiare la nostra esperienza quotidiana molto più di quanto si possa immaginare. Tropic, azienda britannica di biotecnologia vegetale, ha annunciato il lancio imminente di banane che non si ossidano con una durata più estesa. Due novità che puntano a espandere il mercato della frutta tagliata, ridurre gli sprechi alimentari, aprire nuove opportunità di esportazione e abbattere i costi di spedizione. E non sono affatto due piccole modifiche. Queste banane CRISPR rappresentano un cambio di paradigma per uno dei frutti più consumati al mondo. Il problema dell'ossidazione è sempre stato un limite significativo per l'inclusione delle povere banane nelle macedonie preconfezionate e nei prodotti di frutta tagliata. Ma da oggi, grazie alla banana CRISPR, questa ingiustizia sarà superata per sempre. Evviva la debuttante gialla che non diventa mai marrone!
0: Oh! Ma questa sta morendo! Aiuto! Aiuto! C'è qualcuno? C'è qualcuno che mi può aiutare? Aiuto, sta morendo! Ma c'è qualcuno in sala? No. C'è un dottore, per favore!
2: Chi mi ha chiamata? Chi ha richiesto il mio intervento?
0: Io, venga qua. Sta morendo, anzi, secondo me è già morta.
2: Si faccia da parte, mi lasci lavorare. Lo dico io che è morto se è morto. Anzi, mi passi lo stetoscopio, per favore? Il soggetto è deceduto. C'è qualcosa che è ancora in bocca? Cos'è? Cosa stava mangiando?
0: Stava mangiando una banana.
2: Lei è stato testimone dell'accaduto?
0: Certo, c'era qui io e lei, certo, ero qui, ha mangiato quella banana, vede la buccia in terra? Una me l'ha data a me, una l'ha mangiata lei, e quella banana lì...
2: E la banana gliel'ha data lei?
0: No, lei l'ha data a me. Io ce l'avevo la mia e lei mi ha dato la sua, ce l'aveva la valigia piena.
2: Quindi lei mi sta dicendo, con una banana in mano, che il soggetto è morto per colpa di una banana, ma che non gliel'ha data lei, unico presente nella scena, ma che altresì il soggetto stesso fosse arrivato addirittura con una valigetta piena di banane?
0: Sì, aumentate.
2: Come, scusi?
0: Le banane sono aumentate.
2: E questo che diavolo c'entra? Tutta la frutta è aumentata, non si muore mica per questo. Forse lei mi vuole dire che, visto l'aumento delle banane, il soggetto è testé deceduto?
0: Ma chi?
2: Il soggetto morto! Visto l'aumento delle banane, il soggetto stava praticando del contrabbando?
0: Ma che ne so io? Ma senta, per piacere, lì c'è la buccia e là c'è la valigia. Come vedete, io ho detto la verità.
2: Allora, intanto mettiamo questo reperto in una busta insacchettata e... Ah, quindi lì c'è quella valigetta aperta che lei diceva. C'è scritto CRISPR. Ai ai ai. Qua c'è un sostanziale cambio di programma. Noi non siamo attrezzati in questo momento per fare questo protocollo. Cioè, bisogna anche capire che protocollo bisogna fare, perché questo non è un cadavere, è un rifiuto. È un rifiuto e noi non sappiamo come smaltirlo.
0: Ma io non so, capisco che sta dicendo. Per me questa è morta, c'è poco da fare.
2: No, lei non capisce. Questo, qui c'è un problema di smaltimento, non esiste una procedura per questo. Dove lo mettiamo? Cioè, che cosa si fa? Allora, facciamo così, senta, lei si allontani dal soggetto e non lo tocchi per nessun motivo. E io vado, mi informo, telefono e poi capiamo cosa fare. Rimanga lì, non tocchi nulla, anzi si allontani.
0: Ma ora ci voleva questa. Mamma mia, guarda che giornata è questa. Certo, me ne capita di certe, me ne capita di tutte. Io non lo so, o questa, o chi l'avrebbe mai detto. Oh, povera, povera donna, così, così giovane, elegante, così moderna, ma mi sembrava così, con quelle belle parole, tutta spigliata, così, piena di energia, poi un attimo, e dopo, sa, morta. E poi perché? Per aver mangiato una banana? Una banana come questa? Una banana come questa? Cosa me l'ha data lei? No. Non è la mia. Dove l'ha buttata? L'ha buttata via? Eccola lì. Ma... Oddio. Lei è un po' nera. Ma che... Insomma, ossidata. È matura, via!

E quindi arriva l'estate, Macedonie, diffidate delle Macedonie dove ci sono le banane, diffidate del crisp crass. E ora vi lasciamo con un pezzo musicale di Simone Mussoni, che è delle nostre amiche che lavorano in educazione in natura, hanno scoperto domenica scorsa. E a noi questa canzone ci è piaciuta perché insomma un po' a livello di contadinanza ci risuona.

0: rieccoci a Radio Contado e subito, c'è un microfono che fischia, scusate, subito con noi c'è una compagna del CPA che insomma, a cui abbiamo chiesto di farci un intervento in radio per capire che cosa accadrà il 19 giugno a Gavinara in questa iniziativa, loro hanno nominato Gavinara Partigiana perché ci sarà una passeggiata identitaria di quelli che noi insomma non è che ci fanno veramente impazzire, quindi vuoi dirci qualcosa?
1: Sì, allora intanto prima di quello che succederà il 19 giugno direi quello che succede stasera, in cui noi abbiamo chiamato un'assemblea cittadina e appena abbiamo saputo della mobilitazione di Vannacci che come sappiamo Firenze è piccola, quindi è una quindicina di giorni che si sa, abbiamo lanciato un'assemblea cittadina in cui mette al centro la partecipazione della cittadinanza degli abitanti del quartiere 3 piuttosto che di tutta la Firenze antifascista, per fare una mobilitazione che abbia caratteristica popolare, che vuol dire la partecipazione appunto attiva della cittadinanza, prendendola come occasione in cui la cittadinanza possa esprimersi alla propria contrarietà a interventi come questi di Futuro Nazionale e alle passeggiate fasciste indette dal general Vannacci.
0: Perfetto, e quindi, come si svolgerà stasera?
1: Stasera abbiamo organizzato questa assemblea che si pensa sia partecipata, a vedere i comunicati che ci stanno arrivando in generale, sia da realtà politiche che da singoli e singole cittadine. E stasera organizziamo un po' le forme della mobilitazione, ci auspichiamo un corteo molto numeroso e appunto che abbia caratteristiche popolari, che tiri fuori la Gavinana partigiana e la Firenze antifascista.
0: Perfetto, chi vuole partecipare all'assemblea ci può dire a che ora e dove?
1: Allora, l'assemblea sarà alle 21 nel parco del CPA Firenze Sud, alle 19.30 abbiamo preparato un aperitivo cena e alle 21 c'è l'assemblea aperta a tutte e tutti. E daremo appunto un po' di precedenza a quelli che sono i cittadini del quartiere 3 piuttosto che alle realtà politiche e chiunque vuole potrà intervenire, il microfono è aperto. E da lì costruiamo quella che sarà la mobilitazione del 19.
0: Perfetto, e quindi volete insomma la mobilitazione 19 la costruite proprio stasera o avete già in mente?
1: Allora, noi faremo le nostre proposte, la costruiamo stasera perché è nostra intenzione costruirla a livello popolare e si pensa che sarà una manifestazione appunto partecipata che probabilmente sfilerà per le vie del quartiere e questo è quello che noi pensiamo. Riteniamo quella di Futuro Nazionale una provocazione verso il CPA che comunque da 40 anni sta nel quartiere, una provocazione che tra l'altro viene da virgolettato da stranieri, perché è evidente che non conoscono il quartiere che noi conosciamo le dinamiche, rispettiamo e con cui facciamo le cose. Un mese fa siamo stati a Lanconella portando fuori tutti i laboratori del CPA, un'iniziativa bellissima, super partecipata dal quartiere, il quartiere ci conosce e da sempre il CPA nasce con la battaglia sull'eroina nell'89, quindi noi abbiamo recuperato degli spazi e ripuliti da quelli che erano l'eroina e il degrado e la strumentalizzazione nel lasciarli abbandonati.
0: Esatto, tutto il contrario di quello che purtroppo il nostro Vannacci sì. Scrive o va a dicendo.
1: Certo,
0: giro,
1: certo. E il giochino della destra, ed è una dinamica che conosciamo da tempo, è chiaramente provocazione fascista, disordini, ripristino dell'ordine e derive autoritarie piuttosto che repressive. Questa è una dinamica che ormai conosciamo, diciamo siamo palestrati, e noi non cadiamo in questa trappola, questo è il loro giochino, non accettiamo questo genere di provocazioni nel nostro quartiere e per nostro intendo nostro di cittadine e cittadini, abitanti anche nel quartiere, che frequentiamo il quartiere, frequentiamo le scuole del quartiere piuttosto che quello che è il tessuto sociale, che conosciamo E quindi mi pare evidente, ripeto, che gli stranieri sono loro.
0: Perfetto, quindi rinnoviamo l'invito stasera alle 21 o per chi vuole prima anche per questo apericena insieme, perché credo sia veramente importante la costruzione dal basso e quindi da chi è proprio del
1: Sì.
0: quartiere, da chi vive, per far sì che sia una manifestazione ancora più vera e sentita.
1: Sì,
0: Grazie,
1: grazie a
0: grazie
1: voi e
0: e
1: buonasera a tutte e tutti.
0: a presto,
1: A presto.
0: ciao.
1: Ciao.
0: Musica.
2: Get off the street, sir, get off the street. Everybody, I'm telling you right now, get off the street now. Get your foot in there. Ah, oggi

0: twice until you get back. That's twice. Get off the street. Get off the street, sir. Get off the street.
1: Everybody, I'm telling you right now. Get off the street now.
2: E siamo sempre qui. E a proposito di 19, ora il tutto è in forse visto quello che appunto accadrà in quel di Gavinana, però in teoria in previsione ci sarebbe al mercato contadino di Piazza Tasso uno spettacolo di teatro giornale, che è una tecnica del teatro dell'oppresso, che è un particolare tipo di teatro nato in Brasile negli anni 80 da Augusto Boal, e per parlare di del nuovo decreto, della nuova legge sulla sicurezza, quello il DDL sicurezza tanto bocciato dal CSM e da altri organi, ma comunque alla fine approvato e riapprovato, che è diventato legge, che doveva avere però delle modifiche che non sono mai state fatte e che comunque a noi preoccupa molto. Quindi se qualcuno è interessato a saperne, a capirne di più o a discutere, perché comunque se adesso tocca a te e se te la pigli te ora una multa, se te fermano per dissenso, siamo un po' tutti nella merda, vi invitiamo venerdì 19 alle 18 al mercato contadino di Piazza Tasso. In cambio programma, perché comunque parte del nostro spettacolo è tratto anche da articoli di giornale che ci narrano delle ingenti multe dai 5.000 ai 10.000 euro di coloro che contestarono in piazza Iannucci proprio l'apertura della sede di Vannacci, che sarà per l'appunto il 19 e che vorrà contestare il CPA o altre realtà così. Visto che parliamo anche di questo e prendiamo ispirazione anche dai fatti accaduti lì, purtroppo non è detto e non siamo sicure che lo faremo. Anche noi ci riuniremo in assemblea in questi giorni.
3: Seguiteci
2: un po' col mercato, un po' col mercato contadino e un po' con le persone che vorrebbero comunque magari anche andare ad Armanforte agli abitanti di Gavinana, e capiremo come fare. Comunque restiamo per ora che questo spettacolo che c'è, che si parlerà del nuovo decreto legge sicurezza, della nuova legge sicurezza, del nuovo decreto, ed è importante confrontarci per capire davvero cosa fare, perché tutto quello che ormai è diventato dissenso rischia di essere multato e anche bene, e non solo. E niente, ora
4: passiamo a un argomento un po' più sobrio, leggero.
3: Esatto, la nostra rubricona.
2: Ci piace un po' di leggerezza, ci vuole.
4: Insomma, Cinemela è sempre pesta, sempre. Non è che anche questa volta non ha degli argomenti così molto, molto semplici, però intanto è un'altra voce, un altro mondo, e purtroppo esistente. Partiamo, vai.

0: Per Radio Contado e Radio Wombat, il movimento che per la sua stessa esistenza e resistenza bugiarda la narrazione del Made in Italy. Sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC, sovranità alimentare, GC, GC, genuina e clandestina, GC, GC, rivolta contadina contro la Monsanto e la Carrefour, meglio di col diretto di Slow Food, GC, GC.
1: Cine Nera, la rubrica cinematografica di Radio Contado.

Benvenute a tutte e a tutti a Cinemela, ultima puntata della stagione 8 di Radio Contado, puntata numero 11. Ma veniamo subito al primo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela. Il suo titolo è Love. Pur essendo definito una commedia sentimentale, è un film che invita alla riflessione. Presentato a Venezia nel 2024, questo film di Dag Johan Agerlund è un film norvegese che fa parte di una trilogia. Il primo si chiama Sex ed è del 24 e il secondo si chiama Love, è questo che vi consiglio, il terzo è Dreams del 25 che ha preso l'Orso d'Oro come premio. E tutti e tre hanno preso numerosi premi perché sono comunque tutti e tre delle escursioni nel mondo sentimentale, sessuale, nel bisogno comunque di dialogare su questi temi in maniera aperta, riflessiva, profonda. È un film che è ambientato a Oslo ha dei personaggi che dialogano tra loro come amici, come conoscenti o come perfetti sconosciuti. Dialogano attorno a temi vari, nel senso che la protagonista e il coprotagonista sono rispettivamente la dottoressa e l'infermiere di una clinica dove si curano i tumori, in particolare loro due i tumori alla prostata, e quindi c'è anche tutto il rapporto con i pazienti, però al di là del rapporto con i pazienti è più un rapporto con i sentimenti umani e il bisogno di corpo, di sentire il corpo dell'altro in questa nostra società contemporanea. Ecco, il tono è un tono disteso, meditativo e quindi è un film molto riflessivo, quindi siccome io vi invito comunque a trascorrere un'estate molto molto riflessiva, mi sembrava un film da consigliarvi.

Veniamo ora al secondo film, che è anche il pezzo forte di questa puntata e di cui vedrete anche la recensione, penso, su Rivista Contadina. Si tratta di The Teacher, è un film del 2023, è un dramma, la regista donna è Farah Nabulsi, e già vincitrice, produttrice, insomma, e realizzatrice, regista di un cortometraggio che si chiama The Present, che prese un sacco di premi per il suo sguardo che è rivolto alla Palestina e al vivere, ecco, in Palestina in questi anni. È una testimonianza dell'ingiustizia, insomma, sempre, sia il cortometraggio che questo, che vi consiglio, The Teacher. Vi ripeto il titolo perché è veramente un film meraviglioso, meraviglioso. È la storia di un professore che in Cisgiordania continua ad insegnare ai suoi allievi, a cui succedono delle cose che non vi racconto perché la trama è veramente particolare. E è anche la sua umanità, l'umanità del suo personaggio, il suo modo di porsi, ma soprattutto lui che è Saleh Bakri, che già conoscete perché io ve ne ho parlato quando vi ho consigliato Il Caftano Blu. Lui è già protagonista del Caftano Blu, questo film che racconta la storia di un sarto iraniano che in Iran ha questo negozio di produzione di abiti, ed è lui omosessuale, come lui vive l'omosessualità nel regime. Quindi anche quello è un film molto tormentato, ma questo veramente è un capolavoro di interpretazione. Lui è bravissimo, è un attore che si sente che arriva dal mondo del teatro, un attore, insomma, di enorme spessore. Saleh Bakri è una persona da ricordare, ecco. E ha vinto tra l'altro un premio come miglior attore per questo film, che si chiama, un premio che si chiama l'Arancio d'Oro, un riconoscimento che viene dato in Turchia nella città di Adalia. E questo, sì, mi sembrava un'altra particolarità, ecco, da sottolinearvi. Comunque, insomma, questo film, che è drammatico, The Teacher, però molto molto molto umano, è un film secondo me imprescindibile. Appunto, raccontavo, è ambientato in Cisgiordania, quindi lo scenario è quello dei coloni che vanno e violano ogni diritto, ogni bene, ogni qualsiasi cosa dei palestinesi che vivono là, e questa convivenza assurda, allucinante, di cui abbiamo notizie adesso con la guerra, ma che dura da anni. E come questa cosa entra nella quotidianità, nelle dinamiche dei sogni, delle speranze delle persone normali che non c'entrano niente e che si trovano a vivere dinamiche e agire dinamiche serve di un meccanismo di guerra. Film meraviglioso, imperdibile, The Teacher, 2023, di Farah Nabulsi.

Ma veniamo così all'ultimo film consigliato dalla vostra Pamela per questa ultima puntata di Cinemela, che è quello un po' più farlocco. Ecco, non tanto perché sia leggera la trama, leggera la storia di questa persona, che tra l'altro è una storia vera, realmente vissuta, la più grande campionessa di box degli anni 90 americana, la prima pugile donna, che si chiama Christy Martin. Christy è il nome del film ed è un film del 2025 di David Michaud. E lui praticamente ci ripercorre questa storia, che però è un po' un'americanata, ecco, detta un po' come va detta, nel senso che io ne consiglio la visione a chi non è ancora pago del cinema americano, che racconta queste storie truci, abbastanza forse insomma un po' anche scontate fin dall'inizio, già per come sono impostate, che però a cui comunque rendo il merito di portare alla luce, alla conoscenza di un grande pubblico, una storia che comunque è stata importante, perché poi sì, c'è un po' tutta la questione legata all'orientamento sessuale di genere di questa persona, di questa pugile, la solita appunto violenza intrinseca nelle relazioni, ma non solo intrinseca, proprio da fuori di testa degli americani. Quindi insomma c'è il mondo dell'America in una storia vera, e quindi questo va riconosciuto. Dopodiché io sono paga, ecco, quindi consiglio questo film a chi non è ancora pago del cinema americano, scontato, però insomma si chiama Christy, l'ho visto, è comunque gradevole, è comunque una storia che va conosciuta e va riconosciuta, perché purtroppo sì, non è che, nonostante sia esistita una storia del genere, non mi sembra che comunque un certo tipo di violenza, un certo tipo di razzismo e di settarismo siano stati abbandonati, e quindi avanti tutta, vi auguro una buona visione anche di questo Christy.

con l'augurio e l'auspicio di buone visioni estive che la vostra Pamela vi saluta. Vi auguro un buon sole, terra, acqua, aria, buon tutto. Buon tempo insieme e buona convivialità. Grazie di questa bellissima stagione insieme e alla prossima.

0: E pensavate vi avessimo già salutato con questa rubrica i saluti finali, ma non è così, anche se vedo Pamela e la dama già con occhiali da sole e ombrellone in mano.
1: Scusa, c'è un treno che parte a breve, destinazione
0: Rimini.
1: Lignano Sabbia d'Oro. E quindi niente, vi salutiamo. La stazione apre solo per le vacanze, ultimamente nessun treno passerà
2: Oh, eccolo lì, binario
1: da noi.
2: 1349.
3: Andiamo!
2: Dai, su!
4: C'è il treno. Corri, dama, corri, lo prendiamo anche noi.
1: Andiamo!
5: Oh, ma che te pare che sei ripotte?
4: Beh, un pochettino.
6: Benvenuti alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
7: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Noi nella magia ci crediamo e quindi
0: Esatto.
1: confideremo che entro la
0: Ma
1: fine
0: soprattutto
1: dell'anno
0: anche
1: arriveremo.
0: negli spottini o nelle frequenze sbagliate della
1: Nella
0: stagione intera.
1: magia, non nella frequenza, poi chi lo sa, la frequenza non è stata mai il nostro forte in tutti i sensi.
0: No, noi ci risentiremo in autunno, data da definirsi, perché come sempre potrebbe
1: Surprise,
0: variare tra
1: surprise.
0: settembre e novembre, a seconda ovviamente delle nostre vacanze, se andiamo in Perù o no, quindi ci risentiremo e lo scopriremo solo vivendo.

non avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono l'hai grande, ma noi che ne sappiamo, chiedilo Arianna che facciamo? Vabbè, balliamo.

0: buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Che trovo?

0: la sorpresina col microfono commestibile.
1: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
0: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
2: Controllo E132. Spione di Gommasio.
3: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
0: Succo di delega.
4: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
5: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation, utilizza servizi autogestiti.
6: Bevi, non fatti bere.

0: Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

Ed abbiamo poi parlato, pensa un po', sempre di te. Perciò, Teresa, ti prego, non scherzare col fucile. Far così non è gentile, ma lascia andare. No, Teresa, dai, non mi parare.

Thank you.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete.
3: Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
4: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
5: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Se ne trovo qualcuno vicino, non domando perché si ritrova con me a condividere questo destino. Siamo lo spunto del vostro motivo.
1: Mela Libro, rubrica estemporanea di libri di Radio Contado. E diamo il benvenuto a tutte e tutti gli ascoltatrici e ascoltatori in questo venerdì 9. Partiamo subito col primo libro che vi volevo consigliare. È un libro di Matteo Righetto e si chiama L'anima della frontiera. È un libro ambientato in montagna ed è questo uno dei motivi per cui ve lo consiglio, in Alta Val di Brenta. È una terra circondata da boschi e una terra in cui alla fine dell'Ottocento si coltivava il tabacco. E la famiglia De Boer, per sopravvivere, oltre che coltivare il tabacco, lo traffica di contrabbando, e è la storia di un padre che parte con la piccola figlioletta per insegnarle a diventare una contrabbandiera attraversando quei territori e quindi, senza troppe parole, come spesso fanno i montanari, le trasmette tutto quello che è il pericolo, ma anche tutto quello che è la simbiosi della vita in montagna, che la vita in montagna necessita per permettere la sopravvivenza degli umani. È un bel libro così da bere tutto d'un fiato. Poi Matteo Righetti è un bravissimo scrittore, quindi penso che vi potrà appassionare. Vi leggo soltanto questo piccolo commento, cioè questo piccolo pezzo del libro che magari vi dà un attimo la suggestione, ecco, anche del perché ve lo consiglio. Le vedi in fondo? Quelle sono le vette feltrine. La Iole, il nome della ragazza, aveva seguito lo sguardo del padre finché i suoi occhi non si erano posati su quelle cime. Dopo qualche istante lui aveva ripreso a parlare. Iole, questo viaggio ha una sola regola: non tornare come sei partita, torna a casa diversa. E come si fa? Il mestiere del contrabbandiere è lo stesso del vento. Non ci si deve mostrare, non ci si deve far afferrare e si deve sempre imparare ad essere pronti a cambiare direzione. Quindi, Matteo Righetto, L'anima della frontiera, un romanzo di Mondadori.

0: scappa solo chi è fortunato.
1: Ma veniamo a temi più nostri, più affini anche al nostro momento storico. Voi sapete che io sono in un momento di David Graeber tutto dentro, e quindi il prossimo libro è suo, Dialoghi sull'anarchia. È un libro edito da Eleutera, da cui vi traggo questo semplice dettame. L'anarchia, per come la intendo io, non è un atteggiamento, né una visione, né un insieme di pratiche. È il processo di continua interazione tra questi tre poli. Quando un gruppo di persone si oppone a una qualunque forma di dominio e inizia ad immaginare un mondo diverso, modificando di conseguenza le proprie relazioni con gli altri, beh, questa è l'anarchia, comunque vogliate chiamarla. Detto questo, il libro è molto interessante anche per altri motivi, oltre che per l'approfondimento sul tema dell'anarchia, anche perché è un'ottima occasione di avere una buona sintesi anche dell'alba di tutto, cioè sintesi, diciamo che sintetizzare l'alba di tutto è una pratica penso impossibile. L'alba di tutto è un libro che io ho già consigliato e che secondo me va letto come Anna Arendt, La banalità del male, sono libri che vanno letti, però all'interno di questo libro si possono trovare degli assaggi sia di questo che di quello sul denaro, che sono comunque importanti da collocare, e anche così uno capisce se gli interessa un approfondimento, e quindi di buttarsi su due tomi da più di 500-600 pagine. Quindi questo secondo libro, David Graeber, Dialoghi sull'anarchia, edizioni Eleutera.

0: Sinari.
1: Ma veniamo così al nostro terzo e ultimo libro di questa puntata, Edizioni Malamente, Raul Dal Masso, la verissima storia degli 40 banditi di Amandola che se ne andarono a menar guerra al turco. È la storia di una quarantina di banditi che facevano razzia in questo paesello ad Amandola, che era ambientato nel seconda metà del 1500 ed è tratto da un manoscritto realmente ritrovato ad Amandola. Questo lo rende interessante, lo rende un reperto storico, perché la trascrizione, diciamo, che tenta fedelmente di riprodurre un po' quello che sono stati i passaggi di questa specie di diario ritrovato, in cui Raul Dal Masso fa poi anche tutto lo contestualizza, ecco, lo traduce, perché sennò sarebbe comunque incomprensibile per come scrivevano in quegli anni, sia graficamente che dal punto di vista sintattico. Quindi questo libro, appunto, che racconta la storia di questi 40 a un certo punto erano nelle Marche, Amandola si trova nelle Marche, e il Papa li fa bandire, li fa cacciare, quindi questi si mettono in marcia verso la Serenissima, dove in quegli anni la Serenissima iniziava ad avere problemi coi turchi, e quindi loro si imbarcano su queste galee che arrivano fino a Cipro, dove vivono l'assedio a Cipro, che dura un bel pezzo, tipo un annetto, e a Famagosta nel bel mezzo della grande guerra contro il turco, ecco. E quindi durante, insomma, quest'anno, il bello, insomma, anche di questo libro è che un po' come io affilo la mia falce, tu percepisci proprio precisamente come era in quegli anni girare, vivere, assediare in questo caso, e quindi nel dettaglio un po' come si agiva la guerra in quegli anni. Purtroppo la guerra è un argomento quotidiano anche per noi, e quindi è così, no? Tutte le stramberie di allora sono incuriosiscono. Il libro poi culmina con la battaglia di Lepanto, e quindi così, insomma, anche un gran finale, ma appunto il bello è l'ambientazione. E quindi vi consiglio, come terzo e ultimo libro di questa nostra rubrica di oggi, Raul Dal Masso, Edizioni Malamente, Storia dei 40.

che parte tira, qua come gira la ruota del tempo, niente più è come prima, tutti puntano al ponte più in alto, scopo.

0: Ah, senza vino non c'è festa.
1: Uno spot imperituro, nonostante non lo sia il nostro Papa e ci ha lasciato, ma questo spot rimane comunque negli annali della storia di Radio Contado. Ma eccoci adesso con chi?
2: Abbiamo l'onore di avere qua con noi il Ruvido. Era un po' ora che non salivi, Ruvido.
3: Ciao, ciao a tutti e tutte, era tantissimo che non venivo su, ma forse magari anche un paio di settimane.
1: Ci sono stati un po' di problemi con i treni ultimamente, ma comunque rieccoti qua. E sei qua con noi in quanto amico degli amici di Lud.
3: Eh sì, amico degli amici.
2: L'amico degli amici, perché volevamo presentare questo libro che è uscito da pochissimo, un mese forse.
1: Ma
2: Possiamo.
1: anche meno forse.
3: Sì, un po' meno, un po' meno, un po' meno. È
1: Perché
3: uscito.
1: ci siamo incappati al genuino noi.
3: Sì, è uscito preciso per il genuino che è stato giù
2: A
3: in quel di
2: Baccopaglia.
3: Battipaglia. Sì, è uscito quell'occasione lì, quindi non è neanche un mese, sì.
2: E presentiamolo subito. Mangiare è un atto di guerra.
1: E si comincia
3: Dunque.
1: subito con un titolo ad effetto.
2: Pom pom pom pom.
3: Eh sì, è un lavoro fatto a più mani dagli amici di Lud, così si firmano. Io li conosco, sono amico degli amici di Lud, diciamo. E questo libro ha questo gli è stato dato questo titolo, Mangiare un atto di guerra, riferendosi alla famosa frase di Wendell Berry che diceva che mangiare è un atto agricolo, e parafrasandolo appunto l'abbiamo trasformato, perché il monito che esprimeva Wendell Berry dicendo che appunto l'atto di cibarsi, l'atto di sopravvivenza, che è quello di mangiare, non è un atto, diciamo, mercantile, ma è un atto agricolo. A questo punto lo abbiamo, insomma, gli amici di Lud
1: L'hanno
3: l'hanno
1: attualizzato.
3: attualizzato, dicendo che appunto, a questo punto, come stanno le cose nell'industria, sia della produzione che della distribuzione di cibo, il fatto stesso di alimentarsi, il fatto stesso di sopravvivere mangiando è diventato un atto di guerra. Quindi, questo libro è una ricerca su questo aspetto, e ha un sottotitolo che spaventa, perché appunto forse l'hanno fatta apposta solo per farlo leggere ai veri
2: Per
3: interessati,
2: incutere
3: perché
2: timore.
3: sì, appunto si fa subito un collegamento fra l'apparato militare industriale, che ha comunque ormai a livello planetario conquistato la produzione di cibo, e il sistema Israele, cioè quello che è diventato oggi l'espressione massima della produzione industriale, che guarda caso genera violenza di tipo coloniale, è un po' il fondamento di tutto lo sviluppo occidentale.
2: E come è sviluppato un po' questo libro? Io ho iniziato a leggerlo, devo dire, scusate, sono solo a metà perché il tempo non è stato molto, però c'è una lunghissima premessa e una gran
3: Beh, insomma,
2: ricerca.
3: la ricerca è complessa, perché mettere insieme questi argomenti in modo, diciamo, che abbiano un minimo di organicità non è cosa semplice. È articolato in quattro capitoli, dove il primo capitolo è un po', diciamo, a parte la bella introduzione e un minimo di conclusioni. I quattro capitoli si organizzano intorno a un filo conduttore, che è appunto la produzione industriale di cibo. Il primo capitolo diciamo, un'introduzione alla geopolitica, a tutti i sommovimenti che ci sono e che stiamo vedendo sempre in maniera più drammatica, la lotta per le risorse nei vari angoli del pianeta. Si vede appunto che c'è questo sistema complesso di tentativi di accaparrarsi energia, l'energia che viene dalle energie fossili o energie nucleari, energie tutto quello che appunto è energia, che è estremamente il sistema, diciamo, di produzione di cibo industriale, ma non solo, di tutte le produzioni industriali, sono estremamente energivori. Tutta la società occidentale nostra, cosiddetta sviluppata, è energivora e ha bisogno di grosse quantità di energia. Adesso, con l'ingresso prepotente della digitalizzazione, di tutto ormai i processi, anche semplicemente di, più che altro per ora nella distribuzione, però piano piano sta entrando anche nella produzione, sono sempre più digitalizzati, sempre più dipendenti da input che sono di origine appunto cibernetica, informatica, e quindi hanno bisogno assolutamente di grosse quantità di energia. L'accaparrarsi e quindi i conflitti maggiori che vediamo in questo momento sul pianeta sono tutti in zone dove c'è dispute che riguardano questioni energetiche. Poi il secondo capitolo invece entra un po' più nell'argomento e fa un excursus storico partendo dall'Ottocento, insomma, fino alle due carneficine mondiali, dove appunto si vede che tutto quello che si è mosso nell'industria bellica ha avuto delle grosse ripercussioni anche nell'industria del cibo. E anzi, sono assolutamente compenetrate le due, e nasce così il concetto di dual use, che ancora oggi, come lo stesso Fritz Haber, che era l'inventore dei gas bellici, dei famosi gas che hanno fatto le prime stragi nella prima guerra mondiale, ha potuto seguitare i suoi studi appena finita con la sconfitta della Germania e messa al bando la produzione di gas bellici. Lui ha seguitato i suoi studi dicendo che appunto studiava per insetticidi occupati in agricoltura.
1: Eh certo, l'industria non si può fermare, quindi è ovvio, poi
3: No, e
1: dobbiamo
3: poi
1: riconvertire.
3: si creano delle industrie grosse che producono principi attivi, che producono materie prime, che per l'appunto l'esempio più eclatante è quello dei nitrati di ammonio, che appunto sono un brevetto che è valso a Fritz Haber il premio Nobel nel 1918 per la chimica, perché ha avuto questa invenzione della produzione industriale dei sali di ammonio, dei nitrati di ammonio. Sono gli stessi che servono a fabbricare gli esplosivi e in contempo anche i concimi chimici fertilizzanti, che ancora oggi la BASF, che è la detentrice del brevetto, sta ancora scrivendo sul suo sito che la grande scoperta di Fritz Haber è una scoperta che sancisce l'unione inscindibile fra industria e guerra, e anche l'unione fra l'industria e la produzione del cibo, e a tutt'oggi scrivono che permette l'alimentazione a miliardi di persone. E noi sappiamo benissimo che questa è una balla, perché è la balla della rivoluzione verde, dove ci hanno raccontato per 60 anni che la chimica era fondamentale per poter nutrire i miliardi di persone in aumento. Adesso che siamo sugli 8 miliardi, ci stanno dicendo che non è più sufficiente la chimica, ma c'è bisogno della bioingegneria, c'è bisogno della genetica, c'è bisogno della cibernetica per poter mettere tutti i processi sotto l'automatizzazione digitale. Questo è appunto il secondo capitolo, fa questo excursus storico mettendo in relazione l'origine di questi processi, fino ad arrivare insomma, ad oggi, sull'energia atomica, su quello che è stata la conquista dello spazio, e poi ancora oggi la conquista dello spazio, diciamo, digitale, quindi e si sta parlando di cavi sottomarini, si sta parlando di infrastrutture potenti, non di cose eteree e smaterializzate. Sono materiali e come, e
1: Terre
3: sono
1: rare, cioè, da
3: sì,
1: benedire sono
3: tutto
1: chiare.
3: quello che viene, l'estrazione che serve per poter produrre gli strumenti, diciamo, che tutti quanti abbiamo, quasi tutti quanti abbiamo in tasca. Via. Gli amici di Lud non ce l'hanno in tasca. Però vabbè, questo studio seguita con un quarto capitolo, che questo è quello più simpatico, perché si entra nel magico mondo della genetica, perché appunto da quando si è scoperto, insomma, si è avuto le grandi scoperte di secolo, no? Il DNA, la struttura, cose che ancora oggi, di cui ancora oggi non ne siamo pienamente a conoscenza, ma che comunque vengano ampiamente utilizzate in un modo estremamente determinista e riduzionismo, però comunque vengono utilizzate per poter giustificare gli OGM, poter giustificare la manipolazione genetica degli esseri viventi e i relativi brevetti, in quanto diventano invenzioni.
4: Attenzione, gli organismi geneticamente modificati sono tornati sui nostri scaffali. Si chiamano TEA e sono nocivi per l'uomo e per l'ambiente.
3: Ecco, questo era un annuncio della COP.
1: Vero?
3: Mi sembrava, no? Pensavo, vabbè, no, appunto, questo è un richiamo che appunto c'è anche un accenno nel libro sulla questione della deregolamentazione dei nuovi OGM, che ormai sappiamo che il 18 maggio, molto probabilmente tra poco, pochissimi giorni, sarà approvata dal Parlamento europeo, e quindi la deregolamentazione comporta il fatto che alcuni degli organismi geneticamente modificati, che per un sotterfugio, diciamo, molto, molto grossolano, non sono più equiparati agli OGM, perché insomma, non vengono considerati come fossero naturali, cosa che in realtà non lo è, però verranno deregolamentati, e quindi sarà possibile utilizzarli anche nei paesi europei dove fino ad ora c'è stata una moratoria agli OGM, e ci sono milioni e milioni di cittadini europei che sono convinti che ancora ci sia questa moratoria, ma che invece non ci sarà più, questi prodotti, questi cibi, e poi interverranno anche sugli animali, ma insomma tutto entrerà nella nostra catena alimentare di prossimità, quindi nei nostri supermercati ci saranno prodotti in Italia e anche in Europa,
1: e senza essere etichettati,
3: che non c'è obbligo di etichettatura, quindi saranno messi in commercio senza che nessuno lo sappia. Questo è un bel regalino ci stanno facendo i nostri parlamentari europei.
1: Tutto questo è legato anche alla questione brevetti, poi.
3: È legato alla questione brevetti, insomma, ecco, diciamo che su questo sì, perché c'è la normativa, diciamo, mondiale su questo qui. C'è stata tutta una battaglia legale negli Stati Uniti, e poi si è estesa un po' a tutto il mondo, che ha fatto sì che si potesse brevettare, questo già negli anni 50 mi sembra, si potesse brevettare un essere vivente, cosa che ovviamente non è possibile brevettare un essere vivente, in quanto in natura non è di nessuno, però è diventato possibile brevettarlo, in quanto andando a modificare le sequenze del DNA e introducendo dei pezzetti di sequenze da altri organismi, si va a creare un qualcosa che diventa automaticamente, legalmente, un'invenzione, e quindi brevettabile. E questo è un po' tutta la storia che conosciamo della Monsanto, di tutte le battaglie legali negli Stati Uniti, che anche oggi diventerà in Europa, diciamo, attiva in questo senso. E questo è un po' tutto il capitolo che parla della genetica. È molto interessante, perché insomma, questi amici di Lud si sono messi di buzzo buono a cercare di far...
2: Hanno studiato,
3: ma anche hanno cercato di far di trasportare un linguaggio comprensibile, comunque non strettamente accademico, anzi tutt'altro che accademico, però comunque insomma, di manipolare delle nozioni che normalmente deleghiamo agli specialisti, ma che invece non sono affatto da specialisti, anzi sarebbe l'ora che la gente cominciasse a occuparsene più direttamente.
2: Quindi può essere comprensibile anche a noi comuni mortali, non così eruditi.
3: Sì, io penso proprio di sì, insomma, non è... Poi appunto c'è una cosa anche simpatica, ho visto dentro a questo libro, c'è pure scritto, non mi ricordo più se nell'introduzione o nel finale, che non ci sono note, non c'è...
2: Infatti l'avevo notato, volevo domandarti.
3: Hai notato che non c'è note?
2: Per caso tu lo sapevi, non ci sono note.
3: Non ci sono note, no, c'è scritto, forse nelle conclusioni, c'è scritto che non ci sono note, perché il lavoro tutto accademico di dimostrare che una cosa è reale, perché si cita un altro lavoro che ne cita un altro e che ne cita altri due, è un sistema tutto accademico e fa diventare realtà provata quello che in realtà potrebbe ancora essere oggetto di discussione, tipo questa, il riduzionismo, diciamo, applicato alla genetica negli OGM. Mentre invece qui non ci sono note, ma c'è un sentirsi liberi di manipolare le informazioni che studiando si possano, pur non essendo ultra specializzati, ma anzi si può mettere in contatto delle scienze o dei campi che non sono usualmente a contatto, tipo incastrare un ragionamento di genetica sulla storia o sulla geopolitica può sembrare un ragionamento un po' strano, però in realtà è mettere in contatto delle nozioni che normalmente l'Accademia valuta in scatole stagne non comunicanti tra loro, generando ultra specializzati che non sanno magari guardare il microscopio molecolare l'infinitesimamente piccolo, sanno guardare a milioni di anni luce le stelle, ma non si accorgano delle frane che ci sta sotto casa. Quindi insomma, questo discorso volutamente non accademico vedo che l'hanno praticato.
2: Interessante.
3: L'ultimo capitolo, non so se c'è ancora tempo.
1: Sì. Ci dica.
3: L'ultimo capitolo invece è è un po' il succo di tutta questa ricerca, fatta la premessa sulla geopolitica, sulla storia e sulla genetica, si arriva a oggi e si mette, viene messo in relazione quello che in questo momento l'Accademia in Italia sta facendo, e lo sta facendo a stretto contatto con l'Accademia israeliana e con l'imprenditoria israeliana e ovviamente di tutto l'Occidente intero, però in questo momento l'Israele, proprio per volere del suo diciamo del gruppo di comando attualmente sionista che c'è in Israele, è proprio volutamente altamente specializzato in alcune tecniche, compreso quelle della gestione dell'acqua e della gestione del cibo e della produzione industriale di cibo, però hanno bisogno di una scala dell'economia di produzione che loro non possono avere. Ovviamente sperimentano tutte le loro diavolerie sui territori occupati, quindi è una sottotecnologia di estrema violenza sia contro la natura che contro anche le persone e i popoli che abitano i territori, e lo vediamo, ovviamente ce l'abbiamo sotto gli occhi. E poi anche hanno bisogno di un bacino d'utenza maggiore per poter giustificare produzioni industriali di grossa portata. Tutto questo sta avvenendo nel caso nostro, con tutta la ricerca in Italia, sta avvenendo con una stretta collaborazione, e facciamo un esempio, uno fra tanti, che è quello dell'Agritech Agritech International Center,
2: proprio quello
3: che ha sede appunto alla Federico II a Napoli, e che raggruppa un po' in una fondazione che, come sappiamo bene, le fondazioni sono società di diritto pubblico e privato insieme, che comunque si raggruppano intorno a un capitale per ottenere uno scopo che normalmente lo dichiarano ovviamente filantropico, benefico, però sappiamo benissimo che in realtà o si parla di distrazione di fondi o si parla di condizionare la ricerca. In questo caso è la seconda, si condiziona la ricerca perché praticamente questa fondazione che è fatta appunto nel 2022 a Napoli raggruppa tutte le università, quasi tutte le università italiane. E poi ci sono i centri di ricerca nazionali, o MICNR, o i CREA e quant'altro, e poi ci sono i cosiddetti portatori di interessi, hanno messo capitali anche loro, e sono la grossa industria, e guarda caso, è molto impegnata in tutti i settori del tecnofascismo coloniale che principalmente insomma si possano, vabbè, Leonardo in testa e poi tante altre, c'è l'ENI, c'è la Nestlé, sono tutte dentro lì. Poi la cosa bellina e simpatica è che questi capitali che sono stati messi per la ricerca in realtà sono solo la miccia per accendere dei progetti che vanno poi finanziati con i PNRR, quindi insomma tutte le università metteranno fondi del PNRR, quindi diciamo soldi a debito sottratti alla comunità vanno a fare ricerca bellica oppure dual use, che quindi riguarda anche la produzione industriale di cibo, che come recita il titolo, mangiare è un atto di guerra.
2: Vabbè, per non svelare tutto, perché insomma ve lo dovete leggere questo libro, ma dove si può trovare?
1: Esatto, dove si trova questo libro? Visto che gli amici di Lud non li possiamo
2: Ah,
1: vedere, come arriva
2: se
1: questo
2: non lo
3: libro?
2: sai nemmeno te, però
3: No,
2: magari tu ce ne puoi
3: senti,
2: procurare qualche copia.
3: io attualmente ce l'avevo qualche copia, ma non
1: È andata a ruba.
3: ci sono più. Presto, insomma, ci sarà una ristampa e si può trovare nelle distribuzioni.
1: Nei migliori mercati di Firenze.
3: No, il mercato contadino di Piazza Tasso ce lo dovrebbero avere, poi comunque anche in altri contesti, insomma, sta girando. Per il momento non è edito, insomma, è di son proprio, quindi non c'è una distribuzione di tipo un po' più organizzato, però insomma, cercatelo,
2: Cercate,
3: ci
2: cercate.
3: troverete.
2: Ruvido, grazie mille.
1: Grazie mille.
2: Noi ti lasciamo
3: Vabbè,
2: tornare al lontanissimo
3: io
2: mercato.
3: ho pigliato il treno e me ne
2: Esatto.
3: torno ai
2: Buon
3: mercati.
2: viaggio, buon viaggio. E a presto.
1: Grazie
3: Ciao a tutti,
1: mille,
3: ciao,
2: ciao.
3: grazie di aver ascoltato.

Verso la metà di febbraio del 1525, Thomas Muntzer tornò liberamente a Mühlhausen, in Turingia, da dove era stato espulso 5 mesi prima. Da allora a Mühlhausen accadono cose strane. Con il ritorno di Muntzer, l'agitazione in città crebbe, ma sembra che, montando di tanto in tanto a cavallo per arringare il popolo, egli in realtà cercasse di evitare che l'inevitabile insurrezione scoppiasse prematuramente. Si può dire che a Mühlhausen si instaurò una sorta di doppio potere. Da una parte c'era il Consiglio Perpetuo, rappresentativo della tendenza riformatrice moderata di una minoranza del patriziato e dell'insieme dei maestri delle corporazioni, che cercava di amministrare la città a vantaggio dei propri interessi, ma nel rispetto della tradizione, quindi continuando a riscuotere regolarmente le tasse, a pagare gli interessi, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, invece, c'era un embrione di proletariato rappresentato dai sostenitori attivi della riforma popolare, organizzati intorno a Münster. Questa massa esercitava una veemente pressione sul nuovo consiglio, cercando di tirarlo dalla propria parte e di strappargli determinate concessioni. Questa situazione riassume la grandezza e i limiti di Münster. Egli aveva condotto sulla soglia del potere una classe sociale che sarebbe stata troppo debole per mantenerlo se l'avesse conquistato, come sicuramente avrebbe potuto fare con un colpo di mano. I suoi nemici dell'epoca sostenevano che avesse instaurato un regime comunista, ed è importante cercare di estrarre qualche elemento di verità districando questa matassa di letture tendenziose. Non basta prendere per buone le calunnie e rimbalzarle per farne dei titoli di gloria da attribuire a Munzer. Dobbiamo cercare di capire quali fossero le cose che voleva fare e quali invece quelle che poteva fare. Insegnò, secondo l'anonimo autore

0: Proviamo ora a metterci nei panni dei contadini asserviti alla gleba, dei soldati mercenari licenziati, dei piccoli commercianti esclusi dal sistema delle corporazioni, degli operai sfruttati e affamati, abituati a subire ogni tipo di prepotenza. L'esempio di Münzer diede loro, a tutti costoro, la forza e il coraggio di osare, mentre la sua predicazione faceva loro intravedere la speranza in un mondo migliore. Che cosa potevano desiderare? Quale destino migliore potevano immaginare? Senza dubbio diventare contadini indipendenti, padroni del proprio pezzo di terra. O poter diventare maestri in una corporazione. Il regime politico che potevano sognare, l'instaurazione di quella giustizia divina, di cui parlava Münzer nei suoi sermoni infuocati, come avrebbero potuto immaginarlo se non come uno Stato in cui le ricchezze superflue dei ricchi sarebbero state redistribuite tra i poveri? L'articolo che volevano applicare diceva «Omnia sunt communia», tutto è in comune. Ognuno doveva ricevere secondo i suoi bisogni e secondo delle proprie necessità. Quanto ai principi, i conti o i signori che non avessero voluto adeguarsi dopo essere stati severamente richiamati, sarebbe stata tagliata loro la testa o sarebbero stati impiccati. Questa è stata la sua grandezza. L'aver saputo fare del suo ideale un obiettivo accessibile alla gente del suo tempo, a persone socialmente determinate e al tempo stesso l'aver saputo mettere in campo una tattica politica e militare per raggiungerlo. Questi suoi tratti lo distinsero profondamente dalle varie sette mistiche o anabattiste del tempo che parlavano del regno di Dio in assoluto senza fare i conti con le contingenze di classe.
1: E ringraziamo il Ruvido che oggi insomma, ci regala, oltre alla sua presenza, anche se è disposto a leggere un brano tratto dal libro che presenteremo oggi in Piazza Tasso verso le 5:30, che è dell'edizione Tabor. Abbiamo qua con noi proprio il fondatore. Abbiamo l'onore di avere il fondatore dell'edizione Tabor.
2: Grazie, è un onore per me.
1: Grazie, perché finalmente dopo anni e anni e anni siamo riusciti a farti scendere fino a Firenze, perché insomma hai fatto un bel pezzettino di viaggio per essere qua con noi. E, non so, raccontaci subito come nascono le edizioni Tabor.
2: Allora, sì, diciamo che nascono in Val di Susa. Il primo libro l'abbiamo pubblicato nel 2013. In Valle di Susa, che non è un caso perché, a parte, vabbè, appunto il fatto che io e gli altri che hanno dato vita a questa avventura abitiamo lì, c'è però anche un po' una ragione che è un po' uno dei fili così fondanti del progetto che c'è alla base, nel senso che nasce chiaramente anche un po' sull'onda della lotta NOTAV. E perché noi sentivamo perlomeno un po' un'esigenza derivata dal fatto che il movimento NOTAV aveva comunque una grande forza pratica, diciamo, in quel periodo lì soprattutto, però quello che un po' ci rendevamo conto è che anche l'immaginario che si aveva in questa zona di montagna, ma come in tante altre zone marginali, periferiche di montagna o rurali, condividevano in qualche modo, erano un po' subordinate a un immaginario molto cittadino, metropolitano, che è un po' ovviamente un portato del movimento operaio novecentesco, in cui il riferimento principale, il soggetto, come si diceva, l'operaio di fabbrica, industriale, cittadino, con tutto quello che ne consegue, con anche un certo sorta di disprezzo, un po' più o meno dichiarato per i villani, le classi rurali, contadine, che insomma nelle ideologie novecentesche del socialismo, ma in generale un po' tutto un certo progressismo delle ideologie novecentesche, le popolazioni rurali sono sempre state viste un po' come in qualche modo reazionarie, marginali, portatrici di istanze che non erano quelle nostre.

0: progresso dell'uomo nuovo, che si libera grazie alla tecnologia. Quindi l'idea era cercare anche di creare dal punto di vista dell'immaginario, un proprio immaginario, no? Quindi andare a riscoprire tutta una serie di storie, di patrimoni, di episodi, di resistenza, di rivolta, di lotte, in territori non metropolitani. Quindi inizialmente appunto, soprattutto nelle nostre zone, delle Alpi occidentali. I primi libri che abbiamo fatto, uno era su Fra Dolcino e Margherita, un'esperienza di un'eresia e nel contempo di una rivolta delle popolazioni della Valsesia, in quel caso nel 1300. Poi un altro libro che abbiamo fatto sugli Escartun, che era stata questa esperienza, questa storia di una sorta di autogoverno a cavallo delle Alpi, che è durata ben 4 secoli, tra 1300 e 1700, in realtà molto di più, è stata formalizzata appunto nel 1300, ma un'esperienza secolare, in cui, che in realtà non è una particolarità di quella zona delle Alpi, è un po' tutto, nel Medioevo si creano tutta questa serie di esperienze di autogoverno molto diverse tra di loro, che però dimostrano che per secoli le popolazioni si sono autogovernate al di fuori degli stati nazionali, degli stati centrali, a cavallo delle frontiere per come le conosciamo oggi. Quindi abbiamo cercato un po' di ricostruire anche queste storie di altre forme di amministrazione dei territori, non per idealizzarle, per dire che erano insomma qualcosa di perfetto a cui tornare, però diciamo per riappropriarsi un po' di episodi di storia che ci sono sconosciuti, perché è abbastanza allucinante se ci pensiamo, noi stessi che vivevamo in quel territorio lì non ne sapevamo niente, per 4 secoli le popolazioni di quel territorio si sono autogovernate ed è un'esperienza che è stata completamente cancellata, sicuramente non si studia nelle scuole, quindi il tentativo era quello di riappropriarci di queste storie e di farlo non da un punto di vista così accademico, noi non siamo dei storici professionisti, ma l'idea era proprio che le popolazioni dei territori dovessero riappropriarsi delle loro storie. Quindi questo diciamo un po' come punto di partenza, poi in realtà abbiamo fatto diversi libri, la gran parte sono di taglio storico, però abbiamo fatto altri libri su esperienze più diciamo, contemporanee, più uno con Trade sulla storia della SAD di Notre Dame des Landes, del movimento Notav un po' in parallelo, che ricostruiscono questa lotta, altri testi. Ad esempio la collana Agire, che è uscito il primo libro appunto quest'anno, su un'esperienza di lotta di Os Cangaceiros, che era questo gruppo semiclandestino francese negli anni 80, e poi la collana Bundschuh, che è il nome della Lega dei contadini, questa cospirazione che all'inizio del 500, appunto Bundschuh è lo scarpone Legacci, che era un po' il simbolo di questa alleanza tra le schiere contadine che all'inizio del 500 preparano in qualche modo il terreno per quella che sarà la cosiddetta grande guerra dei contadini del 1525, di cui ci parlava l'audio di prima e di cui parla l'ultimo libro che abbiamo pubblicato, questo qua su Thomas Munzer, appunto Io affilo la mia falce, e appunto prendendo come logo questo simbolo di questa lega, abbiamo preso un po' a pretesto il cinquecentenario appunto della guerra dei contadini del 1525 e abbiamo fatto tutta una serie di pubblicazioni, di libretti, di libri su questo tema qua. Adesso l'ultimo appunto su Munzer specifico sulla guerra dei contadini, però in realtà ricostruendo un po' il contesto in cui questa esplosione avviene. Questo perché crediamo sia estremamente interessante non tanto quel momento lì, quella rivolta lì, ma proprio il momento storico in cui avviene, che è la fine, il declino del Medioevo, la nascita della modernità capitalista per come la conosciamo oggi ancora, il momento in cui nasce lo Stato-nazione per come lo conosciamo, l'economia capitalista, le frontiere, un certo modo di fare la guerra, il colonialismo, la scoperta dell'America, sono tutte questioni collegate che in qualche modo portano al momento storico in cui siamo tuttora, e i contadini dell'epoca si rendevano perfettamente conto di quello che stava succedendo. E quella fu veramente una resistenza, una vera e propria guerra che oppose ai poveri dell'epoca contro questo nuovo mondo che stava nascendo, che dimostra che intanto che i contadini non, le rivolte contadine, come spesso vengono lette, non erano in realtà delle così esplosioni di collera senza programmi, senza obiettivi, senza idee. Al contrario, i contadini avevano appunto perfettamente consapevolezza di quello che stava succedendo, avevano richieste, rivendicazioni ben precise. E poi appunto che si fu veramente un passo da un vero e proprio rovesciamento sociale. Quindi questo dimostra anche che anche qui, al contrario di come certa ideologia ci presenta il progresso storico, non c'era scritto da nessuna parte che il feudalesimo dovesse essere sostituito da un ordine ancora più disumano come quello capitalista. Erano appunto strade aperte, l'affermazione della modernità non è stato un lineare progresso, ma è stato proprio il frutto di una sconfitta, la sconfitta delle classi povere e di una vera e propria guerra civile che in realtà è andata avanti secoli. Quello è stato un momento culminante, il 1525, ma in realtà un conflitto secolare che in qualche modo va avanti ancora oggi per certi versi.
1: Quindi l'idea di creare proprio una casa editrice nasce dal vostro bisogno appunto di comunque dar voce, parlare, approfondire anche argomenti, insomma, che è difficile trovare da altre parti, ma come funziona? Cioè, scrivete solo voi, pubblicate anche libri di altri, in quanti siete, come scegliete? C'è cioè un so, come è strutturata Tabor?
0: Ma un po' non è che esista proprio una struttura, diciamo, fissa. Appunto ci sono delle linee guida che sono quelle che più o meno ho detto, insomma, che stanno alla base. Siamo in due o tre che ci occupiamo, chi più della distribuzione, chi più dei banchetti, chi più della redazione dei libri. Però in realtà, appunto, a parte chi porta avanti, diciamo, continuativamente questo progetto, poi ogni libro ha un po' una sua storia, nel senso che abbiamo pubblicato alcune cose, sono state scritte da noi stessi, due o tre libri, altri sono traduzioni, quindi appunto ogni libro ha un po' le sue collaborazioni, nel senso che magari ci vengono fatte delle proposte, collaboriamo con qualcuno per tradurre un testo, altri siamo noi a proporre delle collaborazioni. Poi, ad esempio, abbiamo fatto delle ristampe, abbiamo collaborato con, per esempio, Donne Delinquenti, che è un libro di Michela Zucca, che è un'amica, un'antropologa del Trentino, che ha scritto questo libro su, diciamo, un'altra storia anche qua dei territori marginali, soprattutto alpini, montanari, di tutte le figure eretiche, ribelli, bandite, al femminile. E lei è appunto un'antropologa alpina, e quel libro l'abbiamo fatto insieme a lei, cioè l'ha scritto lei, poi l'abbiamo un po' rivisto insieme. E così ogni libro ha un po' insomma, un suo percorso diverso, diciamo così.
1: Bello, interessante, interessante. E avete proprio stampate voi, avete dei compagni e delle compagne che fanno la copertina, insomma, come funziona anche questa parte più tecnica?
0: Ma anche lì appunto dipende, abbiamo amici, compagni, compagne che partecipano ai singoli progetti, in diversi casi appunto altri hanno fatto i disegni apposta per le copertine, in altri casi li abbiamo fatte noi, la stampa non la facciamo in tipografia, abbiamo altri progetti con opuscoli, manifesti, cose un po' più agili, meno copie che stampiamo noi, abbiamo anche una macchina da stampa, però i libri proprio li stampiamo in tipografia anche per esigenze proprio tecniche, che facciamo di solito almeno tirature di 1.000 copie, più rilegate, quindi sarebbe, insomma, per ora troppo complicato farli noi autoprodotti, quindi quelli li stampiamo in tipografia. Per il resto sì, ci occupiamo tutto noi dell'impaginazione, della redazione, delle grafiche, appunto in questo modo qua, ed è tutto comunque volontario, cioè non è un'attività lavorativa per noi, anzi, insomma.
1: È tutto volontario, quindi vuol dire dalla vendita dei libri che cosa succede?
0: E dalla vendita dei libri teniamo, cioè il ricavato serve per stampare altre cose di
1: Quindi
0: fatto.
1: tutto viene
0: Sì,
1: reinvestito
0: sì, sì.
1: per ricreare altri
0: Sì,
1: libri.
0: poi in realtà abbiamo anche una biblioteca in Val di Susa, quindi in parte serve anche per per acquistare altri libri per allargare la biblioteca che abbiamo su, appunto, in Val di Susa.
1: Vabbè, cultura che genera altra cultura, quindi tutto viene reinvestito.
0: Funziona, diciamo.
1: Bene, bene.
2: E i canali che usate invece per la distribuzione, quindi sono vari banchini, poi c'è un sito.
0: Esatto, sì, sì, facciamo appunto banchini in giro di distribuzione, poi abbiamo il sito, quindi si possono, che è edizionitabor.it, e si possono acquistare lì scrivendo al contatto mail che c'è sul sito, e poi abbiamo anche un distributore ufficiale, diciamo la Diest, che si occupa poi di distribuire nelle librerie, cioè ovviamente non ha una grande distribuzione nelle librerie, però teoricamente, se uno in
1: Però
0: libreria lo
1: se uno va
0: chiede,
1: in
0: si può.
1: libreria e lo chiede, lo
0: Ok.
1: può
0: Esatto,
1: ordinare. Anche questo è importante da sapere.
2: sì. E mi immagino sia appunto una scelta anche ponderata quella di non essere invece sui canali social, vari.
0: E sì, in realtà da poco abbiamo aperto.
2: Tanta domanda del cavolo.
0: In realtà finora sì, per più di 10 anni non li abbiamo avuti, ma più che altro per incapacità
2: Gestionali.
0: nostra, però da un annetto così abbiamo aperto un canale Telegram e un canale
1: Lo so, noi lo vediamo da qua,
0: Instagram.
1: noi solo che possiamo vederlo, vediamo che una nota di vergogna sul suo volto, ma bisogna scendere a
2: No, colpa mia
0: compromessi.
2: della mia domanda.
0: No, no, no, beh, ci sta, ci sta. Devo dire che
1: Bisogna
0: comunque.
1: ammetterlo, così.
2: Ma che ti volevo chiedere in realtà? Ma per la ricerca appunto di testi, cioè mi immagino sia complesso comunque, non sono argomenti appunto come dicevi prima, né che sono trattati spesso, sono lati della storia anche un po' rimasti sepolti. Cioè com'è che uno arriva a ripescare magari libri da poi tradurre? Cioè penso ci sia una ricerca, insomma.
0: Ma sì, lì è un po', tra virgolette, casuale, nel senso, appunto, cioè, non avendo noi neanche un percorso di studi specifici su questi temi, sono un po' interessi personali che poi vengono approfonditi sulla base, appunto, anche delle esigenze del momento, di quello che ci sembra più interessante pubblicare in un momento o in un altro. E poi appunto anche grazie ovviamente alle collaborazioni, nel senso che noi non è che abbiamo un sapere così esteso su tutto, quindi magari quindi facciamo più riferimento e ci appoggiamo a chi magari ne sa di più di una cosa, dell'altra, si fanno insieme delle ricerche per poi arrivare alle pubblicazioni, insomma un po' così. Adesso, ad esempio, io ho parlato soprattutto appunto di episodi storici delle nostre zone, però abbiamo anche una collana in cui abbiamo pubblicato gli scritti di Öcalan, altre cose sul Kurdistan che abbiamo fatto in quel caso in collaborazione con Wiki, che è l'ufficio informazione del Kurdistan in Italia. Insieme a loro abbiamo appunto pubblicato una serie di libretti di testi di Abdullah Öcalan, e insomma varie cose così. Un po' casuale.
2: Ottimo. Senti, ti facciamo dire giusto due parole su Io affilo la mia falce senza entrare troppo nel dettaglio, visto che avremo a breve
1: Esatto.
2: l'iniziativa, ma giusto una cosa un po' generale.
0: Sì, appunto, questo è l'ultimo libro che abbiamo pubblicato di questa collana che dicevo prima, il Bunchu, ed è un testo, in realtà su Munz e sulla guerra dei contadini, e ne esistono di testi, anche se la gran parte sono esauriti, però abbiamo scelto questo perché intanto non era mai stato pubblicato in Italia, è un testo che originariamente era stato scritto in francese da uno svizzero, Maurice Pianzola, che era uno scrittore, giornalista svizzero negli anni 50, quindi un testo abbastanza, insomma, di metà del secolo scorso, e ha un taglio, come forse si è un po' anche capito dalla lettura di prima, un po', diciamo, sul confine tra il romanzo storico e il saggio politico, cioè non è un testo molto pesante, abbastanza scorrevole come lettura, però anche abbastanza insomma, preciso e rigoroso a livello storico, quindi è un buon strumento, anche questo un po' in generale il taglio che cerchiamo sempre di avere, cioè di non avere un taglio troppo accademico, scientifico, palloso, diciamo. Le questioni di cercare che, insomma, avere testi che siano un po' alla portata anche di chi vuole leggerli e non ha troppe per forza competenze scientifiche o accademiche, e ricostruisce appunto attraverso la figura di Thomas Munzer, che così poi lo diremo meglio dopo, è un po' rappresentante della corrente radicale della riforma, cioè colui che, insieme ad altri ovviamente, però diede, insomma, un grande contributo a fornire al movimento contadino le parole d'ordine, delle loro lotte. La grande guerra dei contadini si può anche intendere appunto come un convergere di tante battaglie locali che nel secolo precedente, all'inizio del Cinquecento, avevano contrapposto la comunità contadina con il signore locale in controverse, appunto singole, isolate tra di loro. La guerra dei contadini fu un po' un confluire di tutte queste battaglie in una lotta comune, dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista teorico. La corrente radicale della riforma, mentre la riforma protestante più famosa, quella di Martin Lutero, era in qualche modo, no, la giustificazione del punto di vista dei principi, della borghesia in ascesa che si contrapponeva alla Chiesa di Roma per di fatto tenersi per sé le ricchezze e non doverle consegnare a Roma, ci fu un'altra riforma, un'altra faccia della riforma, che fu quella popolare, cui appunto Munzer era rappresentante, che attraverso la riappropriazione del Vangelo, ricordiamo, poi appunto dopo diremo meglio, però un aspetto tra i tanti, ma uno dei più centrali, forse quello appunto la predicazione in volgare, cioè fino ad allora la gente andava in chiesa la domenica a ascoltare in latino delle parole che non sapeva cosa volevano dire. La predicazione in volgare fece sì che i contadini, gli artigiani, i tessitori, gli operai iniziarono a capire cosa c'era scritto nella Bibbia, iniziarono a capire che non c'era scritto da nessuna parte che c'erano i servi e i padroni, che c'era chi era destinato a sgobbare, chi a pregare o a combattere, ma al contrario c'era scritto che gli uomini erano tutti uguali perché tutti figli di Dio, o perlomeno i contadini se ne riappropriarono, ne fecero un messaggio rivoluzionario e ne fecero la base delle loro rivendicazioni, quindi fondando le loro rivendicazioni di accesso comune alle terre, di riappropriazione delle risorse, di fine della servitù della gleba, giustificando queste richieste sulle scritture, quindi il diritto divino, diciamo così. E quindi questo libro racconta un po' questa storia, ricostruendo anche un po' tutto il periodo storico, quindi con la nascita tanto delle colonie, poi di nuove tecnologie, la stampa, caratteri mobili, insomma, tutta una serie, le miniere, insomma, tutta una serie di rivolgimenti, le espressioni artistiche. Pianzola, l'autore di questo libro, ne ha scritto un altro che stiamo traducendo, forse sarà una delle prossime pubblicazioni, sui rapporti tra i contadini e i pittori. Fu un periodo, quello del Rinascimento, di fatto, in cui molti pittori si schierarono con il movimento dei contadini, quindi ci furono espressioni artistiche anche in questo senso. Insomma, un po' una descrizione di tutto quel momento storico attraverso la figura di questo giovane predicatore tedesco.
1: Io prima di salutarci, che insomma sta giungendo l'ora anche perché sennò poi ti prosciughiamo, che dovrei far prendere un treno, andare fino in Piazza Tasso a presentare il tuo libro. Una curiosità, ma c'è i libri che, no, che voi pubblicate, decidete di pubblicarne un tot, riuscite a venderli tutti? Ce n'è uno che magari vi è rimasto sul groppone, che non riuscite
0: Sì.
1: a...
0: Adesso vabbè, non voglio proprio svelare troppo, no, sì, si può dire. No, di solito devo dire che va molto bene, nel senso che molto spesso sento altri che fanno libri, che si lamentano in generale, il mercato librario, tutti si lamentano. Io devo dire che noi siamo sempre riusciti a mantenerci, cioè perlomeno ad andare in pari, se non, insomma, avere comunque sempre un fondo per poter stampare i libri successivi. Quasi tutti i libri, noi ne stampiamo 1000-1500 copie, quasi tutti li abbiamo ristampati almeno una seconda volta, se non alcuni anche tre o anche quattro. Alcuni, tipo stranamente, peraltro, quello ad esempio che dicevo prima, Contrade, che parla della ZAD di Notre Dame des Landes, del movimento NOTAV, che io credo sia un bellissimo libro, secondo me dei migliori racconti sia del movimento NOTAV che è l'unico peraltro in Italia che almeno fino ad allora raccontava un po' della storia della ZAD fatta proprio dai protagonisti, cioè da compagni che stavano lì. Non so per quali ragioni, però quello lì ce li siamo tenuti sul groppone, ne abbiamo ancora delle pile varie.
1: Quindi per chiunque passa in Piazza Tasso oggi,
0: Un
1: magari
0: offertone.
2: consigliamo vivamente l'acquisto di Contrade, che tra l'altro io ho, quindi uno me l'ho levato.
1: Bene, noi ti ringraziamo e
0: Grazie a voi.
2: ci
1: vedremo
2: Grazie
1: più tardi quando riusciremo a sganciarci da questa brevissima puntata.
0: mille a voi.
2: Grazie
0: Ciao.
2: ancora.
1: A presto.
0: Ciao a tutti.

0: Un'altra questione assunse per Thomas Muntzer un'importanza fondamentale, non solo dal punto di vista tattico, ma anche strategico: la distruzione dei castelli fortificati. Abbiamo già visto come questa tattica fosse al centro della petizione dei contadini della Foresta Nera. Durante i mesi di aprile e maggio, i contadini demolirono un migliaio di castelli in tutte le province insorte, su istigazione della minoranza rivoluzionaria guidata dai seguaci di Muntzer. In Turingia, egli diede personalmente istruzioni in diversi luoghi affinché tutti i castelli fossero demoliti completamente, uno per uno, e le loro ricchezze fossero confiscate e distribuite a beneficio delle comunità. L'8 maggio scrisse al Consiglio Comunale di Sondershausen: "Dobbiamo attaccare il nido dell'aquila, come dice il profeta Abdia. Siate coraggiosi, in alto i cuori. Non risparmiate gli empi, non abbiate pietà di loro. È necessario, se non volete che la Germania diventi un'immensa fossa comune." Nella mente di Thomas Muntzer, questa Germania del futuro era un paese senza fortezze, una Germania in cui la classe dei principi e dei feudatari sarebbe stata distrutta perché non avrebbe più avuto roccaforti dove nidificare. Si pone a questo punto la questione del sistema sociale e politico che avrebbe sostituito questo sconvolgimento dell'ordine e della relativa forma di potere. A questo proposito, Muntzer evitò ogni previsione utopistica. In lui non c'è più traccia dell'ideale del Bundesschuh, il sogno di una Germania centralizzata con la sola autorità dell'imperatore. Muntzer afferma più e più volte che il potere della spada appartiene alle comunità. L'obiettivo della rivolta era quello di rafforzare questo potere mettendolo al servizio della comunità di cui era emanazione. E se i principi che portavano la spada l'avessero usata a beneficio di tutti, allora avrebbero potuto continuare a esercitare il loro mestiere di servitori del popolo. La forma del potere è rimasta quindi un po' indefinita. Sarebbe stata una sorta di repubblica. Quel che è certo è che sarebbe stata emendata da qualsiasi divisione in classi. Come scrisse Thomas Muntzer nel suo opuscolo di Norimberga, il popolo sarà liberato e Dio sarà il suo unico padrone. L'incredibile attività di Thomas Muntzer durante il mese di aprile e la prima quindicina di maggio del 1525 e la sua influenza su tutto ciò che accadeva in una città importante come Mulhausen, fecero sì che il focolaio di insurrezione innescato in questa città si estendesse in poche settimane a tutta la Turingia, alla parte di Sassonia a ovest dell'Elba, a Fulda, all'Assia, all'Eichsfeld, all'Harz e al Brunswick. Münster non era più l'uomo che passava la notte chino a preparare i suoi sermoni. Predicava dal pulpito, riceveva le delegazioni nel suo quartier generale, nella casa dei Giovanniti, arringava le compagnie degli artigiani armati, radunate in piazza, talvolta cavalcava fino ai villaggi vicini per andare a dirimere dispute e a sistemare certi affari. E quando tornava, andava a ispezionare i lavori di ampliamento dei fossati della città. Portava ancora il suo stendardo bianco con su dipinto l'arcobaleno, simbolo dell'alleanza stipulata da Dio con l'umanità quando le acque del diluvio si erano ritirate. L'avremmo potuto trovare per strada a complottare con la sua giovane compagna Ottilia e il suo gruppo di donne, monache liberate dalla clausura. L'avremmo visto spesso recarsi al convento degli Scalzi, dove c'era la fucina dei cannoni. Quanto era orgoglioso della sua artiglieria. Del resto era l'arma che abbatteva le mura dei castelli. Era qualcosa che avrebbe dovuto diffondersi in tutta la Germania.
1: Oh, eccolo lì. binario 1349.
2: Andiamo!
1: Dai, su!
3: Oh, ma che te pare che sei ribotte?
4: Benvenuti là, alla stazione, la nuova regia di Radio Wombat.
5: Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.
6: Ebbene, molto molto in anticipo rispetto al nostro solito, noi vi salutiamo, vi lasciamo
7: ma
6: ovviamente...
7: C'è un perché, vi lasciamo... giustamente, perché quando ci sono le iniziative in Piazza Tasso, anche a noi ogni tanto piace parteciparvi in orario, e quindi essendoci questa bellissima presentazione alla quale vi invitiamo caldamente a partecipare, e speriamo con queste letture e con l'intervista di prima a Pepe di avervi invogliate tutte e tutti a venire, noi vi salutiamo in anticipo in modo da riuscire a prendere il nostro bellissimo treno e arrivare più o meno in tempo per l'inizio della presentazione in Piazza Tasso, quindi non ci vogliate a male, ma oggi va così.
6: Vi lasciamo comunque con la Cinemela, se no che puntata di Radio
7: esatto.
6: Contado sarebbe, e noi ci riaggiorniamo. A presto!
7: A presto!

Ma veniamo subito al primo film consigliato per questa settimana che trovate su Netflix. Si chiama 40 secondi, è del 2025 ed è di un giovane regista che si chiama Vincenzo Alfieri. È la storia di Willy Monteiro Durante, un giovane che viene ucciso durante una rissa a Guidonia Monceglio, che è un paese vicino a Roma. E il merito di questo film, il motivo anche per cui ve lo consiglio, è un po' quello di divulgare una storia realmente accaduta, cioè che in un ambiente comunque, diciamo, di malavita o di pre-malavita, di giovani di strada, si annidano poi delle modalità di conflitto e degli espedienti anche di conflitto piuttosto futili, che però poi alla fine hanno risvolti drammatici. E quindi appunto è la storia della morte di questo ragazzo, che avviene in 40 secondi di bastonate assurde, sotto effetti di droghe più o meno pesanti, e quindi sì, appunto è la prima nota di merito, ecco, di questo film, è quella di raccontare questa storia. L'altra è proprio un merito registico, nel senso che tutta la vicenda è montata in maniera avvincente, sale un'escalation, una suspense, una sorta comunque di intrigo che il regista sa rendere in maniera molto efficace, per questo che ve lo consiglio. 40 secondi del 2025 di Vincenzo Alfieri.

Ma veniamo dunque al secondo film, titolo di questa puntata di Cinemela, che è Non morirò di fame, che trovate su Rai Play del 2023. È un film del 2023, è la storia di una persona che prima faceva il cuoco, poi cade in povertà per tutta una serie di disgrazie, anche sì, così, un po' consuete, ecco, in questi nostri anni moderni. Cade in povertà e appunto attraverso il riutilizzo di quelli che sono gli scarti dei mercati ortofrutticoli e della grande distribuzione organizzata, quindi dei supermercati, crea e ricrea delle relazioni perché comunque è e rimane un grandissimo chef. E diciamo che questo film che scorre via, insomma un po' come una commedia dalle tinte un po' drammatiche, ma proprio appena appena appena, pecca un po' di non avere alcuno spirito critico e alcuna politicizzazione del tema che invece affronta bene ed è il tema cruciale, appunto quello dello spreco alimentare. D'altra parte, questo Umberto Spinazzola, questo regista che sì, attorno alla sessantina, è comunque un regista che arriva da programmi televisivi, regia di programmi televisivi tipo cose sulle top model, reality o MasterChef, cose di questo tipo qua, e quindi non ci si può aspettare certo che al di là del gridare allo spreco, possa dire molto di più. Però, insomma, se ci fai un film, ci investi dei denari, coinvolgi delle persone, secondo me, insomma, potrebbe anche essere che si va oltre dire lo spreco alimentare si può contrastare facendo dei manicaretti, per le persone che se no non mangerebbero, dire anche lo spreco alimentare è parte di una catena tossica che riguarda l'alimentazione e, insomma, su tutto questo argomento non spendo parole che potrebbero essere retoriche, ma che comunque, appunto, dire semplicemente che lo spreco si può riutilizzare mi sembra, insomma, svilire, minimizzare un tema che è un tema politico cruciale, importantissimo di questi nostri anni. E quindi, insomma, io vi consiglio questo film, però, appunto, da guardare con questo occhio critico, insomma, o comunque con questo occhio obbligato in qualche modo alla superficialità.

Ma veniamo ora al pezzo forte di questa puntata, che è il film dal titolo Bus 47, un film del 2025 di Marcel Barrena, con l'ottimo Eduard Fernandez, che già è presente, protagonista nel film Open Arms, La legge del mare, che vi ho segnalato, del film Quando Dio imparò a scrivere, che trovate su Netflix, che non so se vi ho segnalato, ma comunque è un bel giallo da vedere, appunto anche lui coprotagonista di Tutti lo sanno, il bellissimo film che vi ho consigliato ancora l'anno scorso a Cinemela, con Penelope Cruz e Xavier Bardem. E quindi lui, che è Eduard Fernandez, è invece protagonista di Bus 47, è l'autista di un autobus e nonché è una persona che è stata emigrata dalla sua regione per motivi politici, assieme a tante altre persone, e che assieme fondano questo quartiere, lo costruiscono proprio, questo quartiere di Barcellona che si chiama Torre Barrio, e il quartiere che non ha minimamente servizi. È un film alla Ken Loach, molto bello, in cui insomma c'è un po' la conquista della linea del tram, dell'autobus che arriva tuttora in quel quartiere, ed è insomma un bel film, un film politico, un film appunto ambientato poi in una Barcellona ricostruita, anche bello, pieno di immagini di repertorio, perché appunto il quartiere fu fondato nel 1958, e poi tutta questa la vicenda, diciamo, legata alla rivendicazione del diritto al trasporto, anche perché comunque tutto il quartiere lavorava poi per Barcellona come schiavo della città, schiavo invisibile che dopo deve tornare a casa a piedi attraversando una montagna, e quindi la rivendicazione di un diritto di trasporto per i lavoratori è ambientata nel 78, quindi c'è tutta una ricostruzione e anche tutto un utilizzo delle immagini repertorio, soprattutto sul finale, in cui appunto ci sono le immagini veritiere di quel periodo e di quella vicenda. Quindi Bus 47 di Marcel Barrena, 2025.

E su queste segnalazioni io vi saluto, vi auguro una buona visione, vi do appuntamento al prossimo Cinemela e tanti saluti, statemi bene. Ciao ciao!

0: Ponte Radio.
1: E benvenuti e benvenute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, per chi ci ascoltasse dalla provincia di Roma. Radio Onda Rossa che trasmette anche in DAB nelle province di Perugia e Terni. E bentrovati e bentrovate anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici delle altre radio sparpagliate in giro per l'Italia che fanno parte del progetto Ponte Radio. Il progetto Ponte Radio di oggi, insomma, la trasmissione che era in programma di fare, il tema di cui avremmo dovuto trattare era il tema dell'energia. Dopodiché, nel frattempo sono successe un po' di cosette in giro per il mondo, non so se ve ne siete accorti. Un po' di cosette strettamente intrecciate con il tema delle energie, un po' di cosette come la guerra nel Golfo Persico, il bombardamento dell'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e tutte le catastrofi ambientali a seguire e quelle che ci attendono, perché chiaramente questa cosa non è finita qua, per cui oggi vorremmo un attimo approfondire tutta una serie di temi e scenari, tutta una serie di sottotemi e di dettagli, quindi passeremo un po' in rassegna tutto ciò che è accaduto finora, le cause, le conseguenze. Poi, dato che questo Ponte Radio durerà un paio d'ore all'incirca, pensiamo di metterci in contatto con un paio di corrispondenze per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in questa guerra e sia di come l'Italia sta tentando di porre rimedio appunto con nuovi accordi sulle forniture di idrocarburi che in questo momento non ci giungono più dal Qatar per tutta una serie di problemi e di cui immagino siate al corrente. Io direi che dopo questa brevissima diesamina possiamo prenderci un rapidissimo pezzo musicale in tema con quello che sarà appunto il tema della trasmissione e poi ci risentiamo fra pochissimi minuti.